la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate, sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari.
Al caso

confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio, pare, si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni, di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello. Gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria.

Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei 7 monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a 2 ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui 3 re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i 3 monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 km che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere, e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono 2 pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta.
A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, sesto re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21, che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro, e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth.
sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi
Lucio Junio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato. Il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte». E si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola Rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Il Notiziario del FAI. La donazione del convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea. Il convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea, è stato donato al FAI dagli eredi Olivetti e da Tim. Un grande progetto di recupero, finanziato dal Ministero della Cultura e da Fondazione Compagnia di San Paolo, per raccontare l'impresa di Adriano Olivetti nel luogo che fu la casa di famiglia. A cura della redazione. Il convento di San Bernardino a Ivrea, che fu casa della famiglia Olivetti, sarà un nuovo bene del FAI, grazie alla donazione che annunciano Marco Magnifico, presidente del FAI, Beniamino De Liguori Carino, nipote di Adriano Olivetti, tra i numerosi eredi che hanno donato la chiesa e primo ad aver intuito questa opportunità, e Tim, che ha donato il convento, rappresentata in un videomessaggio dal presidente Salvatore Rossi e di persona da Maria Enrica Danese. Il convento con la sua chiesa saranno oggetto di un grande progetto di restauro e valorizzazione, reso possibile dal finanziamento di 6 milioni di euro che il Ministero della Cultura ha destinato a questo, riconosciuto tra i grandi progetti beni culturali del suo piano strategico. Elaborato dal FAI, supportato da studi storico-archivistici e campagne diagnostiche e condiviso in tutto con la soprintendenza competente, il progetto di restauro sarà coordinato dallo stesso Ministero attraverso il Segretariato regionale come stazione appaltante. Concluse le necessarie procedure amministrative, il cantiere aprirà a metà 2024 e durerà 2 anni. Saranno affrontati il restauro conservativo degli edifici storici, l'adeguamento normativo impiantistico e il miglioramento sismico, con massima attenzione a soluzioni per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico, e la rifunzionalizzazione degli spazi interni ed esterni, per l'apertura completa e regolare al pubblico e l'offerta di servizi culturali e di accoglienza. Si procederà per lotti, dapprima sul convento, bisognoso di lavori strutturali e ingenti, poi sulla chiesa e di seguito sulle pertinenze novecentesche dell'edificio, dai campi da tennis e di bocce al sentiero attrezzato nel parco sulla collina di Montenavale, per un recupero complessivo di oltre 40.000 metri quadri di edifici storici e di verde nel cuore delle architetture della città industriale di Ivrea, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Accanto a quello di restauro c'è il progetto di valorizzazione culturale che il FAI ha concepito ed elaborerà nei contenuti in stretta collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, l'istituzione di riferimento dell'eredità olivettiana, e che svilupperà grazie al supporto e alla relazione con gli enti e le risorse del territorio. Dal Comune e dalla Regione Piemonte, da sempre coinvolti nel progetto, alla Fondazione Compagnia di San Paolo, che finanzierà proprio il progetto di valorizzazione che garantirà la sostenibilità economica del bene, dall'Associazione Archivio Storico Olivetti alle Spille d'Oro, che contribuiranno a garantire l'apertura della chiesa al pubblico in attesa del cantiere di restauro. Il convento di San Bernardino, che dal 1908 è stato la casa della famiglia Olivetti, di Camillo, di sua moglie Luisa Revel e dei loro 6 figli, dagli anni 50 è divenuto sede del gruppo sportivo ricreativo Olivetti e tornerà a essere un centro culturale e ricreativo aperto a tutti. Un bene storico da visitare, di cui saranno conservate e valorizzate le testimonianze architettoniche e artistiche quattrocentesche, ma anche un luogo antico che racconta una storia moderna, che qui ancora nessuno racconta. La vicenda umana e familiare, culturale, politica e imprenditoriale di Adriano Olivetti, che ha segnato la storia del nostro paese con sorprendenti echi di notorietà internazionale e straordinaria attualità. Un capitolo della storia d'Italia sarà riletto attraverso la vicenda di un indiscusso protagonista come Adriano Olivetti, che sarà raccontato, pur nel contesto delle vicende pubbliche, anche nel suo lato privato e familiare, umano, culturale e perfino spirituale. Il convento, del resto, si presta perfettamente a questo racconto, poiché incarna appieno lo spirito olivettiano grazie alla sua capacità simbolica di integrare la visione industriale con la componente culturale, la tecnica con l'arte, l'antico con il moderno, ma anche la fabbrica con la famiglia e con l'uomo, la dimensione materiale con

0: patrimonio immateriale dell'Italia, da tutelare e tramandare alle generazioni presenti e future. Non un museo, ma un luogo in cui ricostruire e rileggere, insegnare e promuovere i principi e le idee che hanno formato Adriano Olivetti e guidato la sua impresa, e che possono essere ancora oggi esempio e modello di grande ispirazione per nuove imprese, per le generazioni future e per le comunità di cittadini che sentono ed esercitano il diritto e il dovere di contribuire concretamente, con consapevolezza e responsabilità, al bene comune. Come fece Adriano Olivetti e come fece, con analogo pionieristico slancio, con determinazione e sentimento, anche la fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi, cui questo 72esimo bene del FAI è dedicato, in virtù della profonda sintonia di ideali culturali e civili. Il racconto si svolgerà all'interno del convento, in un suggestivo percorso multimediale di narrazione tramite proiezioni immersive e attraverso spazi appositamente allestiti con documenti originali, oggetti personali ed archivio, per rievocare la funzione di casa e lo stile di vita della famiglia, riflesso della cultura e di un rigore morale ed etico di stampo religioso, eppure profondamente laico. Negli altri ambienti saranno realizzati servizi di accoglienza del pubblico, spazi destinati ad attività didattiche, in particolare per le scuole, ma anche luoghi di ricreazione culturale e non, da ambienti multifunzionali per incontri, lezioni, conferenze e piccole mostre temporanee, a spazi per lo sport e il gioco, che saranno tutti ripristinati, da un negozio FAI a un caffè con ristoro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, Ballard e il Bromo, di Federico Mussano. Ogni enciclopedia della chimica dedica un ampio spazio a Justus von Liebig, e non c'è dubbio che il geniale tedesco meriti un posto di rilievo nella storia della scienza. Innumerevoli le sue ricerche, a partire dagli studi sulla benzaldeide e sui suoi derivati, fino alla sperimentazione di innovativi fertilizzanti chimici e a tante altre attività. Tuttavia anche Liebig, nessuno è infallibile, commise un errore e fu lui stesso nel 1838 a raccontarlo, con la franchezza che lo caratterizzava, al suo amico Jean Stas, il chimico belga noto per l'incredibile precisione con la quale riusciva a determinare le masse atomiche degli elementi. La più grande sciagura che può colpire un chimico è quella di non riuscire a liberarsi dai preconcetti. Liebig non ignorava questo detto in voga tra gli scienziati dell'epoca, ma valido anche oggigiorno, e lo conosceva talmente bene da esemplificarlo a Stas citando come si sarebbe comportato un principiante a cui fosse stato dato un minerale da analizzare, chiedendogli di quantificare la presenza di antimonio, di piombo e di potassio, e se questi tre elementi fossero invece stati assenti dal campione esaminato? Il principiante, pur davanti all'evidenza e ai risultati di laboratorio, tali da escludere la presenza, avrebbe trovato una qualche giustificazione, un appiglio a chissà quale opinabile teoria, pur di dimostrare la presenza di antimonio, di piombo e di potassio, fornendone le rispettive concentrazioni. L'autocritica di Liebig rivelò a Stas quello che era successo, l'episodio in cui il grande chimico tedesco si era comportato da principiante. Liebig, a cui era stato chiesto di analizzare un campione d'acqua prelevato a Bad Kreuznach, la città della Renania Palatinato nota per la salinità delle sue acque, aveva frettolosamente concluso che la sostanza disciolta era un composto interalogeno,

0: cloruro di iodio. Aveva sì notato come alcune reazioni a cui aveva sottoposto il campione, per esempio il comportamento in presenza di amido, una colorazione giallastra imprevista, non fossero pienamente compatibili con le proprietà note del cloruro di iodio, eppure era riuscito a convincersi, pur davanti all'evidenza, che tutto il ragionamento filasse e che non potesse trattarsi di una nuova sostanza chimica. Se la fretta eccessiva aveva penalizzato Liebig, un altro tedesco fu invece danneggiato dal troppo attendismo. Nel 1825 Carl Jakob Loewig, studente all'Università di Heidelberg, mostrò al suo professore Leopold Gmelin un piccolo campione di una sostanza liquida che aveva isolato. Gmelin si dimostrò assai interessato. Il forte odore non corrispondeva a nessuna sostanza chimica conosciuta e incoraggiò l'allievo a raccoglierne una maggiore quantità, consentendo così ai due di poter poi procedere con analisi accurate. Il calendario universitario, tra esami da sostenere e altri impegni, non consentì però a Loewig di procedere e così arrivò il 1826. Fu nel 1826 che il francese Antoine Jérôme Ballard fu acclamato come lo scopritore di un nuovo elemento, questo termine al tempo non ancora diffuso, denominato bromo, richiamando così nell'etimologia, dal greco, il concetto di odore cattivo. In realtà il nome suggerito da Ballard fu muride, dal latino muria, ovvero salamoia o acqua salata. Il francese era nato nel 1802 a Montpellier e quindi conosceva bene le paludi e le saline attorno alla sua città. Conosceva anche il fucus, un genere di alghe diffuso in quelle acque mediterranee, e fu proprio dall'analisi delle ceneri di fucus che notò, dopo un trattamento con cloro e amido molto simile a quello operato da Liebig, operazione finalizzata a far apparire colorazioni significative per l'analisi, come emergesse chiaramente non seulement une zone bleue, ma anche une zone d'une nuance jaune, una colorazione giallastra imprevista, mentre il blu rientrava nella norma, supponendo la presenza di composti a base di iodio, e riscontrata da Ballard non solo nelle ceneri dell'alga, ma anche analizzando campioni prelevati nelle acque dei dintorni di Montpellier. Procedendo con la distillazione e l'essiccazione del fluido giallastro, ottenne una sostanza liquida di un bel colore rosso-bruno, associata a un brutto odore non riconducibile a nulla di conosciuto fino a quel momento. Si giunse poi allo storico giorno del 3 luglio 1826, in cui Berard, professore di Ballard alla Scuola Superiore di Farmacia di Montpellier, presentò all'Accademia Francese delle Scienze una memoria su una substance particulière contenuta nell'acqua di mare. E si trattava veramente di una sostanza particolare. L'elemento fu battezzato bromo, l'unico non metallo liquido a temperatura ambiente e a pressione atmosferica, di cui sono noti due utilizzi molto diffusi fino a qualche decina di anni fa. Nel settore fotografico, pellicole al bromuro d'argento e come additivo per i carburanti di una volta, di bromuro di etilene aggiunto alla benzina contenente piombo. L'avvento della fotografia digitale e della benzina verde ha in seguito ridotto il mercato del bromo, che tuttavia viene ancora adoperato in applicazioni che vanno dall'industria farmaceutica ai prodotti per l'agricoltura, ai ritardanti di fiamma. Pur essendo in corso un dibattito sulla tossicità di alcuni prodotti e sull'opportunità di sostituirli con principi attivi non a base di bromo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la Storia. Come un lupo divenne borgomastro. Alla fine del XVII secolo, nelle campagne di Ansbach, comparve un lupo che, dopo aver razziato polli e bestiame, se la prese anche con i bambini. I paesani si convinsero che era un lupo mannaro e accusarono il loro perfido borgomastro, che però era già morto. Di Umberto Cutolo. Di tanto in tanto, nei dintorni di Ansbach, una cittadina nei pressi di Norimberga, compariva un lupo feroce che faceva strage di greggi e bestiame. Normale amministrazione per l'epoca, siamo nel 1685, ma gli abitanti della zona cominciarono a preoccuparsi quando la bestia, nel giro di pochi mesi, uccise anche un numero imprecisato di bambini. Troppa ferocia anche per una belva, e in molti cominciarono ad associare la comparsa del lupo alla recente morte dell'odiato borgomastro Michael Leicht, accusato di crudeltà e corruzione. E si convinsero che era lui reincarnato in un lupo mannaro. Le uniche varianti di questa versione erano che la trasformazione fosse una punizione divina per i peccati commessi, o che fosse stato lo stesso Leicht a trasferirsi nel corpo di un lupo per sfuggire alla morte. Ci fu anche chi disse di averlo intravisto ai suoi funerali e chi di averlo colto avvolto in un sudario di lino bianco mentre, già con le sembianze del lupo, tornava alla sua vecchia casa, terrorizzando i nuovi inquilini. Con queste premesse si aprì dunque la caccia. Fu costruita una Wolfsgrube, fossa dei lupi, una trappola profonda 3 metri coperta di paglia e rami sottili, e dentro vi fu posto un gallo vivo come esca. Il lupo, seguendo l'odore della preda, cadde nella buca e fu finito dai cacciatori a sassate e bastonate. Per mostrare a tutti che non c'era più pericolo, i cacciatori trascinarono la carcassa del lupo per tutta la città e alla fine inscenarono una macabra pantomima. Spellarono l'animale, gli tagliarono il muso e al suo posto legarono una maschera con il volto di Leicht. Quindi gli misero addosso una parrucca e un mantello e lo impiccarono a una forca su una collina nei pressi del paese. Solo qualche tempo dopo l'animale venne impagliato per essere conservato nel museo della città. Attenzione però, non dobbiamo considerare questa curiosa condanna solo come una strana superstizione. In realtà, sostituendo la pelliccia del lupo con gli abiti del borgomastro, i cittadini di Ansbach mandavano un messaggio niente meno che a Satana, dicendo: «Abbiamo scoperto il tuo servitore e gli abbiamo fatto fare la fine che meritava». Ma c'era anche un aspetto politico, perché uccidendo quel lupo, i paesani avevano giustiziato il cattivo borgomastro. Non lo avevano potuto fare mentre era in vita, ma ora avevano dimostrato il loro rancore. Però, anche se la figura del lupo mannaro aveva uno spiccato valore sociale, resta l'immagine del timore per un mostro minaccioso. Il difficile rapporto tra lupi e uomini data dalla notte dei tempi. Per l'uomo cacciatore dell'età della pietra, quell'animale rappresentava infatti un temibile concorrente nella lotta per la sopravvivenza, data la sua abilità predatoria. Quando poi l'uomo era diventato coltivatore e allevatore stanziale, il lupo da concorrente nella caccia era divenuto un pericolo per le greggi. Con il passare del tempo, la mutazione di un uomo in lupo fu vista come una punizione divina per i peccati che aveva commesso. È quello che racconta la più antica opera letteraria conosciuta, la babilonese Epopea di Gilgamesh, XIX secolo avanti Cristo, nella quale la dea Ishtar trasforma in lupo un pastore per punirlo. E la stessa fine Zeus fa fare nella mitologia greca a Licaone, che aveva osato sfidarlo mettendogli in tavola carne umana. Ma è con il diffondersi del cristianesimo che la licantropia si trasformò da punizione in espressione del male, frutto di un diabolico patto con il demonio. Secondo gli storici, il cambiamento fu una conseguenza dell'incontro fra gli evangelizzatori che operarono nell'Europa settentrionale con i popoli pagani sassoni, slavi e scandinavi legati alle divinità della natura e dei boschi, che del lupo ammiravano ancora le abilità, come dimostrano i guerrieri lupo della tradizione germanica. Tutto ciò non era concepibile per il cristianesimo, che appunto stabilì che la trasformazione di un uomo in lupo poteva essere solo il frutto di riti magici compiuti per propiziarsi il demonio, come bere acqua piovana raccolta nelle orme di un lupo, annusare essenze concentrate estratte dalle loro pelli, pronunciare per 3 volte il nome di un lupo mannaro dopo essersi tolti i vestiti e aver orinato intorno a essi. E avendo deciso che c'era di mezzo Satana, i lupi mannari andavano soppressi. Tra il XIV e il XVII secolo, in Europa furono giustiziate per questo motivo 100.000 persone, 30.000 delle quali tra il 1520 e il 1630 nella sola Francia. E oggi? Un forum online, nel quale è stata raccontata la storia del lupo di Ansbach, ha raccolto una serie di proteste come questa. Hanno ucciso un povero lupo e lo hanno anche messo in ridicolo. Ok che stava diventando un pericolo, ma non bastava allontanarlo?
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Perché abbiamo paura di volare, sapendo che l'aereo è il mezzo più sicuro? Si rischia meno volando che camminando per strada. Eppure, c'è chi non metterebbe mai piede su un aereo. Ma non è l'unica stranezza che riguarda il nostro senso di pericolo. Il problema è che è governato dalle emozioni e non dalla ragione. Inoltre, ci mettiamo solo 200 millisecondi a percepire una situazione come pericolosa. Troppo poco perché la valutazione sia razionale. Di Andrea Porta. In un mondo tecnologico come quello in cui viviamo, tante persone hanno paura di volare, e alcune mai, e poi mai metterebbero piede su un aereo. Uno studio del 2007, condotto all'Università di Graz, Austria, mostrava che il 30,5% dei passeggeri occidentali ha paura di volare, mentre dati presentati all'Italia segnalano addirittura un 53% di aerofobi. Eppure, nelle classifiche della pericolosità dei viaggi, come quella dell'Ufficio Statistico del Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, USA, sul numero di morti per miliardo di chilometri percorsi, il mezzo più pericoloso risulta essere la moto, con 108,9 decessi, seguita dai propri piedi, con 54,2 morti per i pedoni. E poi dalla bicicletta, 44,6, l'auto, 3,1, i trasporti su acqua, 2,6, il camion, 1,2, il treno, 0,6, l'autobus urbano, 0,4 e ultimissimo proprio l'aereo, con soli 0,05 casi di morte. Facciamo un altro esempio. Nei paesi sviluppati, su 100 persone decedute per cancro, 25-30 avevano un tumore causato dal fumo. Inoltre, la percentuale di tumori al polmone associabili alla sigaretta è circa del 90% degli uomini e del 70% delle donne. Eppure, secondo i dati Istat del 2021, oggi i fumatori in Italia sono 10 milioni, pari a circa il 19% della popolazione. Una conclusione appare evidente: abbiamo tutti un problema con la percezione dei rischi. Pensiamo troppo al presente. La ragione di queste incongruenze sta in una serie di distorsioni cognitive ed emotive che ci portano a valutare male i pericoli giungendo a sottostimarli, come nel caso del fumo, o sovrastimarli, come nel caso dell'aereo. La principale distorsione, spiega Lucia Savadori, psicologa dell'Università di Trento e studiosa dei fenomeni legati alla percezione del rischio e dei pericoli, fa riferimento al cosiddetto present bias, ovvero la tendenza a prestare un'attenzione maggiore al presente rispetto al futuro. Nel caso dell'aereo, diamo più peso alla paura immediata, senza pensare ai numeri che ci danno torto e alla pressoché certa prospettiva futura di arrivare a destinazione sani e salvi. Il caso della cintura di sicurezza. Allo stesso modo, con il fumo diamo più peso al piacere immediato della sigaretta rispetto al pensiero di un danno fisico futuro. Inoltre, fumare una sigaretta non provoca il tumore, mentre fumarne 1000 sì. Tuttavia, noi fumiamo una sigaretta alla volta e così ogni volta ragioniamo senza pensare alle altre 999 che abbiamo fumato e che fumeremo. In pratica, il fumatore tende a concentrarsi su quando ha fumato l'ultima sigaretta, senza considerare la quantità complessiva. È lo stesso principio che governa l'uso della cintura di sicurezza, aggiunge Savadori. Il rischio di avere un incidente in ogni singolo viaggio è molto basso, al contrario di quello accumulato nel corso della vita. Ragionando sul singolo viaggio, potremmo non allacciarla, ma se ci chiedessero di decidere ora cosa fare per i nostri prossimi 100 viaggi, probabilmente diremmo di volerla sempre usare. I rischi per la salute. A sottolineare l'importanza del present bias c'è anche lo psicologo americano Paul Slovich, che in uno studio del 2000 lo evidenziava tra i grandi impedimenti che rendono difficile smettere un vizio, come appunto quello di fumare. Inoltre, spiegava che di fronte a un rischio per la salute conta spesso un eccessivo ottimismo. Chi si dedica a comportamenti non sani come fumare tende a considerare le malattie correlate, come i tumori legati alla nicotina, un problema che riguarda solo gli altri. Come illustra uno studio condotto da Antonella Pacini e altri ricercatori della Sapienza di Roma e dalla Croce Rossa Italiana, uscito nel 2007 sulla rivista scientifica Le infezioni in medicina, la percezione di pericolo sanitario si riduce ulteriormente quando l'identità delle persone colpite da una patologia appare erroneamente circoscritta a specifici individui. È quello che ancora oggi capita tra chi si convince che il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, riguardi esclusivamente categorie a rischio, come omosessuali o tossicodipendenti. Questa alterata percezione è però responsabile di una maggiore propensione di queste persone a non proteggersi durante i rapporti sessuali, con la conseguenza, si legge nello studio, che da tempo si registra una crescita dell'infezione tra gli eterosessuali. Ottimisti perché vivi. Ma non è tutto qui. Quando sottostimiamo i pericoli, commettiamo anche un altro errore. Pensiamo alle persone che negavano l'utilità del vaccino contro il morbillo, affermando che l'abbiamo preso tutti da bambini. Eppure siamo qui a parlarne. Si tratta di un ragionamento influenzato da quello che gli psicologi chiamano survival bias, cioè la distorsione cognitiva dei sopravvissuti. Troppo spesso per giudicare un rischio prendiamo in considerazione solo i dati relativi alle occasioni in cui l'evento temuto non si è verificato. ignorando l'esistenza stessa di molte persone che, appunto, non sono più qui per poterne parlare. La paura del controllo. Per quanto riguarda invece la tendenza a sovrastimare i pericoli, un'altra distorsione cognitiva è quella che ha a che fare con il fenomeno psicologico del controllo. Da una ricerca condotta su 5.000 soggetti da Lucas van Geerven, psicologo che segue i passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam, è emerso che all'origine della fobia di volare, che spinge molte persone a considerare l'aereo pericoloso, c'è per alcuni l'angoscia di non avere il controllo sull'aereo e sull'operato del pilota. Per chiarire questa dinamica, è lo stesso Slovic a fare un esempio. Immaginiamo di dover tagliare a fette del pane. Con una mano lo teniamo fermo e con l'altra impugniamo il coltello. In questo caso, probabilmente, posizioneremo le dita abbastanza vicine al coltello. Ora immaginiamo che a usare il coltello sia un'altra persona. A che distanza posizioneremo la nostra mano sul pane? Certamente molto più lontano dal coltello. Questa differenza è la misura diretta di quanto giudichiamo pericolosa una situazione per il fatto che non ne abbiamo il controllo, spiega Savadori. E questo è chiaro anche quando siamo noi alla guida di un mezzo rispetto a quando siamo seduti al posto del passeggero. 200-1000 secondi. Insomma, la nostra valutazione del pericolo è tutt'altro che razionale. Ciò è particolarmente vero di fronte a quei pericoli che richiedono una reazione immediata. Ad esempio, quando vediamo un cane che corre verso di noi. È fondamentale che il nostro cervello ci informi rapidamente se la situazione è realmente pericolosa, così da scappare, oppure no. Uno studio francese del 2015, pubblicato da Life, dimostrò che questo sesto senso ha una sua specifica collocazione nel cervello e che è in grado di captare un'insidia in modo automatico e ultraveloce, solo in 200.000 secondi. Un tempo davvero rapido perché questo avvenga in modo ponderato e razionale. Le emozioni che ingannano. In questi casi, pertanto, sono le emozioni a guidarci, molto più rapide dei ragionamenti. È la cosiddetta euristica affettiva. Se dobbiamo scegliere l'opzione meno rischiosa, ci orienteremo verso quella che nella nostra mente è associata a un'emozione meno negativa, precisa Savadori. Tuttavia, questo sistema può portare a errori di valutazione del rischio, specie quando lo utilizziamo per valutare rischi complessi, per i quali servirebbe invece raziocinio. Ad esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, molte persone ebbero paura di viaggiare in aereo e scelsero l'automobile, dice Savadori. Questo produsse, nell'anno successivo al settembre 2011, circa 1.500 vittime della strada in più rispetto alla media degli anni precedenti. Insomma, lasciarsi andare troppo le emozioni può essere controproducente. Quanto conta il piacere? Un altro caso di errore di valutazione riguarda le scelte influenzate dal piacere. Capita ad esempio quando sottostimiamo i pericoli che il junk food ha sulla nostra salute. Da un lato sappiamo razionalmente che il cibo spazzatura ci farà male se continuiamo a mangiarlo, ma dall'altro abbiamo l'appagamento del palato che può essere più forte della motivazione a rinunciare. La nostra mente sa cosa è bene per noi, ma quando deve scegliere sotto la pressione della gratificazione immediata non riesce a tenere a freno l'impazienza di riceverla, prosegue la psicologa. L'emotività è ancora più chiamata in gioco quando non siamo soli. Come affermano gli autori dello studio di Pacini, siamo influenzati da un istinto imitativo. Se gli altri si espongono al rischio, possiamo esporci anche noi, ci diciamo troppo spesso. Tuttavia, non valutiamo che fra loro e noi ci possono essere differenze di capacità fisiche e tecniche notevoli, scrivono gli esperti. In gruppo siamo pertanto più disinibiti e meno propensi alla prudenza. Inoltre, il gruppo ci spinge a fare quello che gli altri si aspettano da noi, conclude Savadori. Se siamo maschi, ci si aspetterà da noi che siamo coraggiosi, e così in gruppo tenderemo a essere più sprezzanti per il pericolo. Gli adolescenti sono incoscienti perché vogliono conoscere il mondo. L'adolescenza si accompagna a un maggiore interesse per il rischio e a una minore percezione del pericolo. Ciò sarebbe motivato dalla conformazione di un'area del cervello, la corteccia prefrontale, che negli adolescenti maturerebbe più tardi. Ma questo, scrive il neurobiologo Robert Sapolsky, è un vantaggio. Un cervello incosciente permette ai giovani di conoscere il mondo. Un adolescente cerca la novità, verso le quali diventiamo sempre meno aperti con il passare del tempo, scrive lo studioso. In fondo, un po' di passione per il rischio è utile. Senza il gusto del rischio, che incita all'esplorazione dell'ignoto, non avremmo mai potuto realizzare tanti progressi e successi della scienza, aggiungono gli autori di uno studio del 2007, uscito sulla rivista Le infezioni in medicina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Le nostre abitudini si trovano qui. La giornata di ognuno di noi è contrassegnata da comportamenti ricorrenti che ci aiutano a vivere. Ecco quali meccanismi li attivano. Di Margherita Zannoni. Siamo abitudinari, svolgiamo sempre nello stesso modo circa il 40% delle nostre attività quotidiane. Basta pensare a gesti meccanici come lavarsi i denti, allacciare la cintura di sicurezza dell'auto o accendere la luce entrando in una stanza, ma anche a comportamenti più articolati che seguono uno specifico copione, per esempio la sequenza di azioni fatte ogni mattina prima di uscire o quando si rincasa. Poi ci sono le consuetudini riguardo alla gestione del proprio lavoro, della vita familiare, del tempo libero, fino a che cosa si mangia a colazione. La nostra vita quotidiana include centinaia di abitudini di cui, in parte, non siamo consapevoli, fino a quando, come è avvenuto con la pandemia, non abbiamo dovuto necessariamente rinunciarvi. A cosa servono queste azioni ripetute? E che cosa accade se siamo costretti a cambiarle? Il cervello tende sempre a convertire una sequenza di azioni in una routine se ciò porta a un premio. Il processo è noto come chunking e si compone di tre fasi. Una situazione da cui nasce un desiderio, per esempio sentire profumo di brioche sulla strada del lavoro. Un'azione, comprare una brioche. Infine, la ricompensa, che è il vantaggio che si trae dall'azione, il piacere della brioche, e attraverso cui il cervello stabilisce se vale la pena di ricordare e ripetere questo schema, mangiare una brioche prima del lavoro. Il ciclo situazione, azione e ricompensa diventa sempre più automatico fino a consolidare un'abitudine. Perché un'abitudine prenda piede, occorre però che entrino in gioco i gangli della base, strutture cerebrali collocate in profondità sotto la corteccia, che codificano le azioni che compongono quella consuetudine. Una volta che lo schema di comportamento è impresso nel cervello, diventa estremamente difficile abbandonarlo. Per questo le abitudini ci aiutano a sopravvivere. Come afferma Justin O'Hare, neurobiologo della Duke University, USA, che ha studiato proprio i meccanismi cerebrali che consentono il formarsi delle abitudini. Fermarsi a pensare a ogni piccola cosa che si fa nella vita quotidiana sarebbe paralizzante. Entrando invece in modalità abitudine, Il cervello risparmia fatica e diviene più efficiente, liberando spazio nella mente per pensare ad altro, un po' come chiudere un programma nel PC e nello smartphone libera RAM per far girare più velocemente altre applicazioni. C'è però un risvolto negativo. Capita a tutti di trovarsi a parcheggiare l'auto sotto casa senza essersi resi conto del tragitto. Come ho fatto ad arrivare fin qui? Oppure di imboccare la strada che porta al lavoro anche nei fine settimana. L'abitudine prende il sopravvento perché la corteccia orbito frontale si quieta, ha detto Christina Gremmel, neuroscienziata dell'Università della California a San Diego. Si tratta dell'area del cervello che elabora le decisioni e regola il comportamento, valutandone le conseguenze. La ricercatrice ha riscontrato che a frenare la sua attività, consentendo così l'attuazione dell'abitudine, è il rilascio di endocannabinoidi, sostanze chimiche prodotte dall'organismo che modulano l'eccitabilità dei neuroni. Il risultato è che il cervello inserisce il pilota automatico, smettendo di monitorare ciò che fa. Così a volte finiamo per muoverci come zombie, affidandoci impropriamente a gesti automatici. A molti sarà successo di mettere il sale nel caffè o di compiere altre azioni altrettanto insensate. Abbiamo bisogno di un equilibrio tra abitudini e azioni mirate. Dobbiamo eseguire azioni di routine in modo rapido ed efficiente e le abitudini servono a questo, ha affermato Gremmel. Tuttavia incontriamo anche circostanze mutevoli e dobbiamo mantenere la capacità di rompere le abitudini per compiere azioni mirate basate su informazioni aggiornate. Se ciò non accade, le conseguenze possono persino essere tragiche. Basta pensare a quei genitori a cui è successo di lasciare per ore i figli sul sedile posteriore dell'auto. Il programma automatico andare al lavoro ha guidato le loro menti e le loro azioni, inducendoli a dimenticare di avere i bambini a bordo, per esempio per portarli all'asilo. Uno studio dell'University College di Londra ha provato che occorrono circa 2 mesi per formare un'abitudine. Un campione di volontari ha scelto un nuovo comportamento, come bere una bottiglia d'acqua a pranzo o correre 15 minuti prima di cena, e riferito ogni giorno se era stato eseguito e quanto fosse diventato automatico. In media, le nuove abitudini si sono consolidate in 66 giorni. E non è un meccanismo tutto o niente. I comportamenti sono divenuti abitudinari anche se occasionalmente non erano stati attuati. Al di là di questa ricerca, comunque, si sa che le abitudini con ricompense immediate, guardare una serie TV per esempio, sono più facili da acquisire di quelle che portano vantaggi a lungo termine, come fare sport. Ma tutte possono diventare fini a se stesse, indipendenti dal risultato. Un team di scienziati della Duke University ha addestrato alcuni topi a premere una leva per ottenere un bocconcino. E quelli che ne avevano fatto un'abitudine continuarono ostinatamente a premerla, anche se non ne ricavavano più nulla. Sono solo topi? Anche gli esseri umani possono essere altrettanto rigidi. Un'altra curiosa ricerca ha infatti provato che i consumatori abituali di popcorn al cinema continuano a sgranocchiarli avidamente davanti a un film anche quando sono stantii. Lo hanno verificato con un esperimento gli studiosi della University of Southern California. Gli abitudinari hanno mangiato popcorn vecchi quanto quelli freschi, anche se non erano affamati. Ecco perché può capitare che, avendo l'abitudine di consumare uno snack a una certa ora del giorno, o se ci si trova in un determinato stato d'animo, sia difficile smettere, anche se col tempo quello spuntino ha smesso di essere gratificante, un ostacolo non da poco per chi vuol mettersi a dieta. Così, spesso, i cambiamenti avvengono solo quando qualcosa rompe forzatamente i nostri schemi. Ne è un esempio ciò che è accaduto con lo sciopero dei lavoratori della metropolitana londinese nel 2014. Per 2 giorni la protesta ha chiuso circa i 2/3 delle stazioni della città, costringendo molte persone a ripensare i propri percorsi. Uno studio delle università di Cambridge ed Oxford, che si è svolto qualche settimana dopo, ha stabilito che da quel momento il 5% dei pendolari ha cambiato stabilmente tragitto quotidiano. La rottura improvvisa della routine li ha portati a scoprirne uno migliore prima mai considerato.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Seconda parte.

L'uomo del risentimento di cui aveva parlato Nietzsche si insinua in ogni dove, viene allo scoperto in ogni momento, ama parlare di virtù, di uguaglianza, di giustizia, salvo poi volere compiere vendette e oltraggio contro tutti coloro che non sono come noi. Cosa nasconde dentro di sé l'uomo del risentimento? Nasconde un'incapacità vitale, non riuscire a riconciliarsi con la vita né con il mondo. Il suo futuro sa colorarsi solo di disprezzo. In certe fasi della storia, come quella attuale, il linguaggio dell'odio e del risentimento dovrebbe costituire il vero e unico metodo di indagine per comprendere il più possibile le terribili e abissali contraddizioni dell'umano accadere. Un metodo superiore di conoscenza, una conoscenza riservata a quei pochi che hanno davvero osato capire. Quando mi capita di pensare all'uomo, al suo inutile progresso, alla sua carriera così frettolosa ed inarrestabile, mi vengono in mente le considerazioni di Paul Valéry. L'uomo ha raccolto tutta la sua saggezza dei suoi predecessori e guardate quanto è stupido. Mi accorgo che tutto ciò che è nudo è senza fondamento. Il nudo assomiglia alla condizione anarchica. La nudità è incertezza, fragilità, mancanza di autorità, manca di ogni arché, di ogni origine. La nudità è mancanza radicale. Cosa mi tiene ancora in vita? La mia lacerazione originaria. Rifletto su di essa e dentro di essa scopro i segni e le tracce di una ferita, la ferita delle origini. Insomma, mi fa vivere la contraddizione originaria dell'umano, la mancanza in cui mi imbatto ogni giorno. La vera vita è dentro quella mancanza, in quella ferita che tuttavia mi libera dai conformismi del quotidiano, dagli pseudo soddisfacimenti illusori. Forse, scrive Adorno, l'idea che sarebbe possibile vivere può manifestarsi davanti a me solo se riesco a provare, a sentire un profondo disgusto per i falsi piaceri, per quelle felicità inconsistenti da cui mi lascio sedurre e alla fine divorare. È necessario invece restare fedeli all'infelicità, come se da quest'ultima dipendesse la vera vita, che continua a nascondersi dentro quella ferita immemoriale. Dunque la vita non vive se non nella contraddizione costitutiva dell'esserci, che si esprime nella frattura originaria. Scrive Francesco Cassano. La contraddizione è forse la forma di esperienza più acuta della propria insufficienza e precarietà, anche se l'esperienza di tale insufficienza e precarietà significa che si sta nel mondo e vorremmo dire nel cuore del mondo. La strutturale mancanza propria della nostra condizione, la sua costitutiva fragilità, ci porta oltre l'accettazione della nostra incoercibile finitudine. Quello che abbiamo non è mai abbastanza, così scriviamo per farlo esistere. Proprio così. Noi scriviamo per portare all'esistenza quello di cui manchiamo. Siamo mancanti. Ecco perché la scrittura diventa interminabile, certe volte insopportabile. E tuttavia la scrittura può reinventarmi affinché, osserva Nietzsche, possa diventare ciò che sono.
ascoltatemi, perché sono questo e questo, e soprattutto non scambiatemi per altro. Bisognerebbe di nuovo consegnare nelle mani dell'amore e del dolore le chiavi per aprirci al mondo. L'amore nella sua autentica verità esprime la ribellione totale a tutte le norme e i modelli accettati dal mondo contemporaneo. In primo luogo l'opposizione radicale all'ultima fase del capitalismo globalizzato. L'amore, come il dolore, è l'esperienza, l'unica ormai, estrema dell'esistenza dell'altro. Solo l'amore, o quel poco che ne rimane, è capace di permettere a tutto ciò che è erotico, al sesso, di non esporsi, conservando in questo modo, nella nudità stessa, il mistero dell'altro, che l'esibizionismo contemporaneo subito trasforma in banalità consumabile.

0: ma bisogna pagarlo per una piena rivelazione dell'altro. Solo l'eros, attraverso le sue capacità liberatorie, può sconvolgere ed alterare paradigmi consolidati e sfidare modelli imposti che l'azione del potere ad ogni livello stabilizza e potenzia, controllando e addomesticando le nostre pulsioni. Minacciato e circondato da questo controllo, l'individuo non è più capace di amare né di abbandonarsi ad una sessualità che non consista nel monotono ripetersi dell'eguale. Alla fine l'individuo diventerà immune dall'eros. Quello che accade davanti ai nostri occhi, i nostri occhi sono ancora capaci di gettare un grido, che si chiudono spaventati davanti all'oscuro disordine del mondo, rappresenta una sorta di quarta guerra mondiale non dichiarata, ma che si sta già combattendo, in cui, pur non essendoci un fronte, una chiara linea di demarcazione, il nemico si trova nel cuore della cultura che lo combatte. È una guerra non più tra popoli o tra stati, tra sistemi e ideologie. Non facciamo altro, nell'epoca dell'immagine e della neutralizzazione del negativo, che fare guerra a noi stessi. Perché mai cercare rimedi quando si è contagiati profondamente dal male di vivere? Questi ultimi sono ancora più velenosi e dannosi. Il male di vivere è imperscrutabile, si nutre solo di se stesso e rifiuta ogni rimedio. Senza più fondamenti né punti di riferimento, sballottato nelle acque gelide del continuo non senso, l'uomo contemporaneo è sempre di più una supplica senza risposta. Prova una strana gioia nella sua solitudine disperata, quando l'abisso lo inghiotte, non desidera altro che guardare l'abisso, e l'abisso, divorandolo, esaudisce il suo ultimo desiderio. Scrive il poeta Oden: l'uomo non sa come misurarsi, i suoi specchi distorcono, le sue arcadie più verdi pullulano di spettri, le sue utopie cercano l'eterna giovinezza o l'autodistruzione. Sartre, pourquoi êtes-vous si triste? In questa domanda che François Mauriac rivolse a Sartre alla fine degli anni 50, c'è tutta la delusione, lo sconforto e il disagio della nostra epoca. In fondo, basta questa semplice domanda per comprendere fino in fondo quel che siamo. Essere contemporanei significa essere tristi. La tristezza è l'anima di ciò che chiamiamo contemporaneo.
1: Pagine in Controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un terremoto in casa di Pio Giabardo. Eravamo una famiglia felice e lo siamo ancora. Ma un bel giorno è arrivato il terremoto, bellissimo e tremendo. Ecco la storia. Erano i mitici anni 90. Le canzoni erano quelle di Battisti e Mogol. Avevamo vinto i mondiali di calcio. Io e Marisa eravamo sposati da 2 anni. Un anno fa era arrivato Luca, il primo bambino. Bello, sveglio, sano, intelligente, come tutti i genitori desiderano. Ed avevamo deciso di avere il secondo figlio. Così cresceranno insieme, avevamo detto. 2 fratelli di età vicina possono vivere le stesse esperienze, gli stessi giochi, condividere gli stessi interessi, eccetera. E tutto andava come da programma. Già, il programma. La nuova gravidanza era iniziata senza incertezze e senza problemi, a parte le solite nausee che Marisa sapeva sopportare senza troppi disagi. Per controllare come andava, abbiamo prenotato una visita ed una ecografia dal ginecologo amico che già aveva seguito la prima nascita. E lui, tanto per scrupolo, aveva subito fatto un'ecografia. Ma qui nasce la novità. «Signora, avete casi di gemelli in famiglia?» chiese con tranquilla serenità. «No?» diciamo noi. E lui, sempre tranquillo. «Io qui ne vedo 2. Eccolo, il terremoto senza avvisaglie». Marisa, stesa sul lettino dell'ambulatorio, ebbe un sussulto. Io, per non esagerare, mi limitai ad appoggiarmi allo stipite della porta. Il dottore, vista la situazione, minimizzò dicendo: «Beh, non allarmatevi, ci sono gravidanze che nascono gemellari, ma poi talvolta uno dei 2 si perde per strada». Era un'inutile bugia. 2 erano e 2 rimasero sino alla nascita. E però si presentava come un vero terremoto. Sia io sia Marisa avevamo un lavoro e capimmo al volo che una cosa è vivere con 1 e va bene, o 2 e va bene ancora, ma con 3, tutti appiccicati. Voleva dire rivoluzionare l'organizzazione familiare, i ritmi quotidiani, soprattutto notturni, e verificare se la casa e la macchina potessero gestire tutta questa grazia di Dio. Insomma, avevamo alcuni mesi per metterci in testa che non era un problema, era una vera opportunità. Nacquero così Anna e Paolo. Erano gemelli ma diversi, gravidanza biovulare. Anche questi piccoli, sani, svegli e pronti ad aggredire la vita. Un'aggressione che si palesò con notti insonni, biberon a manetta, pannolini e ciucci di vario colore, 3 culle appaiate in cameretta. Sì, perché in fondo Luca, il primogenito, alla loro nascita aveva solo 21 mesi ed aveva bisogno pure lui di coccole, cure e tempo, come ben sanno i genitori. La notte, spesso, era una tragedia annunciata. Se uno dei 3 piangeva, svegliava anche gli altri e noi genitori eravamo come le molle. Al primo vagito saltavamo in piedi per ripristinare ciucci e coccole. Non andava sempre bene. Spesso si addormentava uno ed un altro non ne voleva sapere. Insomma, era una catena di montaggio di cui non sapevi bene il funzionamento. Che poi la mattina dopo si doveva andare a lavorare. E se la notte era stata difficile, la giornata poteva essere anche peggio. Se non dormi una notte, la successiva andrà meglio. Se non ne dormi diverse di seguito, hai gli occhi a penzoloni e lo sbadiglio costante. Ed anche dal punto di vista finanziario non c'era da stare allegri. Uno dei due stipendi se ne andava tutto in pannolini e latte in polvere. Già, perché dopo poche settimane dal parto fu necessario cambiare alimentazione. Una mastite aveva colpito la mamma e si era dovuto mandare via il latte. Un vero peccato, una complicazione imprevista, una spesa in più. Per fortuna eravamo dei bravi genitori, intercambiabili ed efficienti. Ci capivamo al volo, ma talvolta eravamo stremati, noi pieni di sonno ed i bimbi pieni di vita, un cocktail indigesto. Per farla breve, andò tutto bene. I bimbi crescevano. Luca aveva accettato i fratellini. I nonni si esaltavano alla vista dei pargoli e noi in fondo eravamo ancora più felici. Ma i primi 5 anni sono stati un vero terremoto. Si pensi, ad esempio, cosa voleva dire uscire per una passeggiata. Bisognava preparare i bambini col cambio di pannolino, eccetera. Poi infilare tutina, berrettino, copertina e tutto il resto prima di metterli nella carrozzina o nel passeggino. A quel punto uscire in processione. E magari quando tutto era pronto, uno dei tre faceva la popò e dovevi ricominciare la liturgia del cambio del pannolino, eccetera, mentre gli altri si mettevano a piangere col gusto che si può immaginare. Quando poi eravamo in piazza, veniva la processione degli amici che incontravi. Cari, che belli!

0: casa, le poesie di Natale, le foto di famiglia con il grembiulino dell'asilo e il lavoretto preparato per mamma e papà, la recita, la gita, il giubbotto da cambiare ogni anno perché quello dello scorso anno è diventato piccolo. E poi il triciclo, le bambole, Cicciobello, le macchinette e il primo pallone per correre con gli amici sul campetto. Insomma, la vita che va avanti coi bimbi che crescono e i genitori che corrono come matti. A proposito, non c'era il cellulare. Uscivi alla mattina per andare al lavoro. Papà e mamma dovevano sapere bene che tutto era previsto ed organizzato. Papà andava a prendere i bimbi all'asilo subito dopo il pranzo, li portava a casa e li metteva a fare il riposino, eccetera. Ma se per caso c'era un imprevisto durante un intervallo dal lavoro, si doveva chiamare coi famosi gettoni per avvisare sulle novità e sul cambio di programma. Facciamola breve. Tre figli in 2 anni sono un'autentica pazzia, ma anche una stupenda avventura, fatta di amore, di organizzazione, di tolleranza, di pazienza, di energia, di generosità, di... Metteteci quello che volete, che tanto si capisce bene come va la vita quando i figli nascono, crescono, bisticciano, si ammalano, pretendono, vogliono avere ragione, eccetera. La vita è un frullatore che non si ferma mai. L'energia elettrica che lo fa funzionare può essere una sola, l'amore. Se c'è quello, tutto funziona. Se manca quello, è un grave problema. Ma questo lo sapete benissimo.
1: Il racconto. Il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte. Di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse: "Buongiorno", e un mago indispettito gli rispose: "Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno? O vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?" Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda "How are you?" Ossia, come stai? Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, bene, e alla quale spesso non si risponde nemmeno. Perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di "ci vediamo, eh? Ci sentiamo presto", che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in "giorno",

0: Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico buongiorno, mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua. La speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire, finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare "non ne avevo alcuna" col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in "Sommersi e salvati" a 40 anni di distanza. Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi. Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, "considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza". Levi commenta: "è come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono". Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolo abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Non a caso la disumanizzazione in atto ad Auschwitz si accompagna a una degradazione della lingua, come Levi ha rimarcato più volte. L'eterogeneità dei prigionieri crea una Babele di linguaggi che rende la comunicazione difficilissima e il tedesco stesso si corrompe fino a diventare una brutta copia di se stesso. L'emblema di questa degradazione è la figura più drammatica descritta da Levi nella Tregua, Hurbinek, il bambino senza nome, nato forse ad Auschwitz o arrivatovi piccolissimo. Incapace di parlare, riesce solo a emettere suoni inarticolati che i suoi compagni di camera si sforzano inutilmente di interpretare. Tuttavia i suoi occhi saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva. Era uno sguardo che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. Al contrario, la fine di Auschwitz comporta una rinascita della parola. Ciò avviene prima ancora che il lager sia raggiunto dagli alleati. I tedeschi l'hanno già abbandonato, ma i superstiti devono ancora lottare per la sopravvivenza, in condizioni estremamente dure. Eppure tra Levi e i suoi compagni di stanza si costruisce per la prima volta un dialogo autentico. A sera, intorno alla stufa, ancora una volta, Charles, Arthur e io ci sentimmo ridiventare uomini. Potevamo parlare di tutto. Immaginiamoci la scena. Un gruppo sparuto di uomini provati al punto da assomigliare a dei fantasmi. Buio, morte e disperazione tutto attorno. E nel mezzo la parola, come una fiammella che gradualmente ricomincia a bruciare. È fragilissima, è un nulla. Eppure è un piccolo miracolo, tanto che perfino chi non conosce la lingua viene a riscaldarsi alla sua fiamma. E possiamo anche pensare a un'altra scena per certi aspetti simile. In mezzo al fango delle trincee, con la morte costantemente davanti agli occhi, un ragazzo scarabocchia poche parole su foglietti di fortuna. Nascono così alcune tra le poesie più amate della letteratura italiana, e forse le parole di Ungaretti splendono tanto proprio perché nate nel buio, come infinitesimali scintille. Chissà quante volte nel corso della storia sono successi questi piccoli miracoli e quante volte ancora succedono, magari senza che nessuno li noti. Certo, Levi e Ungaretti hanno vissuto circostanze estreme. Presumibilmente, per nostra fortuna, non vedremo mai la parola levarsi in un contrasto tanto netto con ciò che la circonda. Tuttavia anche noi ci siamo certamente imbattuti prima o dopo in parole che sembravano brillare di luce propria. Parole che nell'opacità del linguaggio quotidiano si sono improvvisamente animate come un guizzo di fiamma. Si trattava magari di pensieri complessi, come un'intuizione trovata in un libro o l'affermazione di un maestro. O al contrario, di parole fulminee e semplicissime. Un ti amo detto in un fremito, il primo mamma di un bimbo. Magari erano addirittura parole del tutto comuni, come il famoso buongiorno di cui parlavamo all'inizio, che per qualche motivo hanno acquistato sapore e fragranza. È proprio da questi momenti che nascono le poesie, come spiega ancora Mario Luzzi. Sono i momenti in cui la parola significa veramente, ossia c'è un allineamento, una consonanza quasi perfetta tra la cosa di cui si sta parlando, la parola che la designa e il pensiero che la recepisce. In questo modo la parola diventa creatrice di vita, instaurando un rapporto diverso tra noi e le cose. Dà nuova vita alle cose stesse e al contempo le porta all'interno della nostra vita rinnovandola. Che poi, a ben pensarci, il racconto della creazione non comincia forse così? Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dunque il mondo nasce con una parola che letteralmente sfolgora, una parola che significa pienamente ciò che dice e perciò lo fa essere, lo crea. Del resto lo leggiamo anche nel Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, la parola, appunto. Ora, senza accampare pretese di onnipotenza, potremmo trarre da qui una considerazione generale. Le parole, se usate nella pienezza del loro potenziale, creano. Non lasciano mai le cose come stanno, ma creano qualcosa. Conoscenza, legami, bellezza, senso, umanità. Se chi le pronuncia è Dio, c'è il caso che ne scappi fuori un universo intero. Se è un poeta, più modestamente, ne uscirà una poesia. E se invece è un uomo qualsiasi, ne nascerà forse un pensiero, un'azione, un affetto. Chi può dirlo? Tuttavia, rientrando dai nostri voli pindarici, un quesito rimane. In che modo possiamo effettivamente utilizzare le parole al meglio del loro potenziale? Perché queste belle teorie dovranno pur tradursi in pratica. E ciò pone noi, cultori delle parole, in una situazione un po' imbarazzante. Dobbiamo forse aprire bocca soltanto se siamo assolutamente sicuri di creare qualcosa di significativo? Così la pensa, per esempio, il signor Palomar, indimenticabile personaggio di Italo Calvino. In un'epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinione o giudizi, il signor Palomar ha preso l'abitudine di mordersi la lingua 3 volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al 3º morso di lingua è ancora convinto delle cose che stava per dire, le dice. Se no, sta zitto. Di fatto passa settimane e mesi interi in silenzio. Questa risoluzione ha del fascino, ma temo che renderebbe la nostra compagnia insopportabilmente noiosa, oltre a procurarci un probabile esaurimento nervoso. Potrebbe perfino essere controproducente, e non solo perché, come dice il signor Palomar, capisce ben presto anche il silenzio è una forma di comunicazione, a volte perfino più forte delle parole. C'è anche un'altra considerazione da fare. Non sempre la potenza delle parole è evidente nell'immediato. Ci sono parole del tutto normali, pronunciate senza pensarci troppo, che pure nascostamente lavorano nel tempo, come piccoli semi piantati nel terreno. Possono essere le parole di un autore che, a mesi di distanza dalla lettura, ci tornano in mente con un significato nuovo. Oppure possono essere le chiacchiere scambiate con un amico, indifferenti in sé, ma capaci come fili invisibili di tessere un legame. Viceversa, poi, ci sono parole attentamente pensate che al momento fatidico escono male o comunque mancano il proprio bersaglio. Dobbiamo tenere conto anche di questo. La parola non è uno strumento infallibile. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
1: Avete ascoltato Il racconto, Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Perché c'è ancora chi crede negli oroscopi? L'astrologia è un'arte divinatoria antica, ma ancora oggi in molti credono negli oroscopi, pur sapendo che sono privi di ogni fondamento scientifico. Di Federica Ceccherini. L'astrologia è un'arte divinatoria tanto antica quanto controversa. Le prime testimonianze risalgono a molti millenni fa, in Mesopotamia. Secoli di progresso scientifico, però, non ne hanno intaccato il fascino e diminuito l'interesse. Molte persone ci credono ancora e si affidano, in modo più o meno abituale e profondo, alle sue presunte capacità profetiche. Ma perché tanto interesse per previsioni e profili caratteriali, anche se si sa che sono privi di ogni fondamento scientifico? E chi li legge, poi ci crede davvero? La risposta potrebbe essere nel bisogno di definire la propria personalità e quella degli altri e nel modo in cui percepiamo la realtà, modellando su di essa parte delle nostre aspettative. Parola di psicologo. I babilonesi furono i primi a credere che tra il moto del cielo eterno e gli avvenimenti terreni temporali vi fosse una corrispondenza. La prima testimonianza di questa convinzione è il libro Enuma Anu Enlil, dove si trovano i primi tentativi di interpretazione degli eventi celesti, suddivisi in quattro grandi categorie, ognuna legata ad una divinità. Nei tempi antichi l'universo era un mistero assoluto e ogni sua manifestazione, come le comete o le eclissi, erano temute perché interpretate quali testimonianze di una volontà superiore, segni di accadimenti positivi o negativi. Nel giro di qualche secolo l'astrologia si diffuse nel Mediterraneo e nel III secolo a.C. i greci cominciarono a predire non solo il corso degli eventi, ma anche il destino di ogni individuo in base alle posizioni dei pianeti. Nonostante sia passato molto tempo da allora, ancora oggi per l'astrologia la conformazione del cielo, posizione di stelle e pianeti, al momento della nascita può influenzare la vita del singolo individuo. Che i pianeti influenzino il carattere e la personalità è una credenza molto più accettata dal fatto che nelle stelle si possa leggere una qualche forma di futuro. Buona parte dei clienti di oroscopi è costituita da curiosi occasionali e finti cultori. Ma qual è il segreto del successo dell'astrologia anche fra coloro che in realtà non ci credono? E perché, anche se non ci si crede, non si disdegna mai un'occhiata all'oroscopo? Per gli psicologi che studiano il fenomeno, la possibilità di conoscere una persona attraverso le caratteristiche attribuite genericamente al suo segno, comuni ad altre persone, è molto rassicurante. In poche parole, perché fare tanta fatica per analizzare e capire l'altro quando basta un semplice profilo zodiacale per sapere chi ci sta di fronte? L'effetto rassicurante è anche presente quando leggiamo il nostro carattere secondo gli astri, merito forse di una certa genericità. Una personalità, per poter essere indossata da diverse persone, deve necessariamente essere raccontata con un linguaggio vago, ma non troppo generico, in modo da avere le sembianze di un profilo personale, nel quale ciascuno di noi si possa identificare. Diverso è il caso in cui il nostro carattere viene descritto da un amico o da un conoscente. Succede spesso che non ci ritroviamo, anzi talvolta ci irritiamo. Forse perché un amico può essere molto più preciso e puntuale di un astrologo e meno rassicurante. La fiducia cieca che normalmente viene accordata agli oroscopi e ai piani astrali è spiegata dagli psicologi proprio con il bisogno di definire la propria personalità e quella degli altri in modo rassicurante, utilizzando però criteri diversi da quelli abituali, i profili dei segni zodiacali o le carte astrali che non hanno niente a che fare con la ragione. E se a volte ci sembra che gli oroscopi ci indovinino, ciò è dovuto, secondo gli psicologi, al fatto che la mente ci inganna. Alcuni studi sulla percezione hanno infatti suggerito come la nostra mente interpreti adatti alla nostra situazione ogni informazione che raccoglie. Nelle parole di un astrologo o tra le righe di un oroscopo si tenderà a cogliere inconsapevolmente tutte quelle affermazioni che meglio ci possono adattare alla nostra situazione, ricordando in seguito solo quelle. La stessa cosa avviene per le profezie sul futuro dell'umanità. Se si pensa ad alcuni grandi personaggi dell'astrologia, di loro si ricorda solo quello che hanno indovinato, dimenticando tutto il resto, secondo un meccanismo di selezione dei ricordi. Per esempio, l'astrologa Jeanne Dixon è ricordata negli Stati Uniti per una sua previsione avverata, la morte del presidente John Kennedy durante il suo mandato. Pochi ricordano invece i suoi clamorosi errori, la previsione che i primi uomini ad andare sulla Luna sarebbero stati i russi e la cura rivoluzionaria per tutte le forme di tumori attesa per il 1967. Secondo alcuni studi, la percentuale di volte in cui un astrologo può azzeccare

0: altri. Ne risulterà quindi un atteggiamento difeso e scontroso, che di conseguenza si attirerà l'antipatia, al contrario di quello che succede per i fortunati. Nell'astrologia avviene qualcosa di simile. Per fare avverare una predizione, basta crederci. Se una ragazza legge sull'oroscopo che il suo uomo ideale appartiene al segno dell'acquario, quando ne incontrerà uno, si sentirà più forte, rassicurata dall'inevitabilità della conquista e saprà utilizzare al meglio le sue doti di seduzione e di simpatia, aumentando le possibilità di successo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Internazionale. Rosa Aranda, Acqua Pura, di Paola Ginez Silva. È un'attivista per l'ambiente che vive nell'Amazzonia ecuadoriana. Da anni si batte per bloccare l'attività di estrazione petrolifera nella sua regione e proteggere la foresta dallo sfruttamento. Nel 2016, Rosa Aranda Cuji, una nativa Quichua dell'Ecuador, ha deciso di opporsi allo sfruttamento del suo territorio. Il dolore più grande per lei è che l'attività di estrazione, cominciata 30 anni fa vicino al bacino del fiume Vigliano, ha fatto ammalare il suo popolo e la sua foresta. Aranda sa di avere il Covid-19 ed è preoccupata per la sua salute, perché ci ha messo più tempo del solito per riprendersi. «Non ho potuto riposare. Il lavoro occupa tutto il mio tempo», dice. Suo marito ha ancora i postumi della malattia, mentre i tre figli si sono già ripresi. Nella sua comunità, in mezzo alla foresta, varie persone sono state contagiate. Aranda spera di sentirsi meglio al più presto per continuare a lottare contro la malattia peggiore, quella che uccide la foresta. Rosa Aranda ha 40 anni, gli occhi piccoli e i capelli lunghi e fini, come i fiumi della sua terra. Vive a Piwiri, nel comune di Moretecocha, provincia di Pastaza, nella zona orientale del paese. La comunità è composta da 17 famiglie, in tutto una settantina di persone. Lei guida l'associazione Sumac Causai, a cui fanno capo 150 famiglie di 4 villaggi Quichua: Rayayaku, Tarapoto, Camunghi e Piwiri. Siamo alle porte dell'Amazzonia, su quello che il catasto petrolifero chiama Blocco 10, un territorio che comprende un'area di 200.000 ettari di foresta attraversati dal fiume Vigliano, che separa Moretecocha dalla comunità di Curarai. Il consorzio Arco Oriente Agip Oil arrivò nella zona nel 1988, ottenendo dallo Stato l'autorizzazione a esplorare e sfruttare il sottosuolo. Nel 2019 il consorzio è stato acquistato dalla Petro Andina Resource Corporation del gruppo Plus Petrol. Aranda è preoccupata perché la compagnia ha già un piede dentro Moretecocha con il pozzo di esplorazione Landayaku. Se l'Stato autorizza lo sfruttamento, cominceranno i lavori di ampliamento della strada, gli alberi saranno abbattuti, saranno danneggiati i boschi tropicali. Inoltre l'arrivo dell'azienda petrolifera è una minaccia materiale e spirituale per i popoli Quichua, Shuar, Ashuar, Baorani e Sapara. All'inizio ho passato 3 giorni e 3 notti con la febbre alta. Ho preso delle medicine per proteggere i polmoni, racconta Aranda. La gente le ha chiesto di allontanarsi. Ma se lei si fosse ammalata, chi li avrebbe aiutati? Lo Stato è nelle città, ma non nella foresta, dice. Per questo l'attivista va spesso a Pugio, capitale della

0: provincia di Pastaza e a volte a Quito, la capitale del paese. Vuole raccontare al mondo cosa succede nella foresta. Non posso più vedere l'inquinamento e la distruzione dei nostri fiumi. Mi fa stare male, dice. Per uscire dalla comunità, Aranda ha due possibilità. Una è prendere un aereo da Piguiri fino all'aeroporto di Rio Amazonas a Shell. Un biglietto aereo costa 380 dollari, quasi l'equivalente del salario minimo mensile in Ecuador. L'altra è chiedere a una persona della sua comunità di accompagnarla con la canoa dell'associazione. Sono 4 ore di viaggio lungo il fiume Vigliano fino a Curaray. Da lì Aranda deve prendere un autobus che in 3 ore raggiunge la città di Shell, a 20 minuti da Pujo. Aranda lavora nella giunta di Morete Cocha come segretaria, ma si guadagna da vivere facendola contabile, grazie agli studi svolti nel 2012 all'Universidad Regional Autónoma de los Andes a Pujo. Il suo lavoro di leader sociale non è retribuito. Piguiri non ha un centro sanitario pubblico permanente. Quando c'è un'emergenza, gli abitanti chiamano via radio il medico dell'ambulatorio di Curaray. Visto che si oppone allo sfruttamento petrolifero, il villaggio è tagliato fuori dalle comunicazioni, perché l'antenna che lo collega a Curaray appartiene alla compagnia. Dicono che l'antenna è rotta, ma non è vero, perché negli altri villaggi il segnale funziona, spiega Aranda. La salute della foresta è strettamente legata a quella dei suoi abitanti. Chi vive nel bacino del fiume Vigliano mangia pesci inquinati dal pozzo petrolifero. Anche le coltivazioni sono danneggiate. La papaya ormai è quasi estinta e la yucca ha i funghi. Non possiamo chiamarlo sviluppo. Il sumac kawasai, buon vivere in Quichua, è avere acque pulite e una foresta sana, non soldi, afferma l'attivista. L'ultimo studio sull'impatto ambientale dell'attività nel blocco 10 risale al 1989. Già allora il documento, realizzato da una commissione di valutazione composta da delegati statali e dei popoli nativi, denunciava il degrado della vegetazione causato dal disboscamento, la presenza di rifiuti tossici scaricati nel terreno e nell'acqua, problemi per la caccia e la pesca e malattie dello stomaco e della pelle. Come spiega Carlos Masabanda, coordinatore per l'Ecuador di Amazon Watch, un'ONG che sostiene le comunità nel sud-est del paese, lo studio riguarda solo l'attività di esplorazione. Noi viviamo del fiume. La nostra vita ruota intorno al fiume. Lungo il fiume sorgono i nostri campi, dice Aranda. Le infezioni, spiega, sono costanti soprattutto tra le donne. Ci sono stati anche casi di tumore, perché bere l'acqua del fiume o farsi il bagno è pericoloso. Nel 2007 l'ONG Acción Ecológica, che cerca di consolidare la posizione dei leader nel sud-est dell'Amazzonia, ha accompagnato a Piguiri un gruppo sanitario del centro di specializzazione dermatologico. I medici hanno riscontrato che l'80% della popolazione aveva problemi alla pelle. Secondo i racconti degli ambienti della comunità, quando piove, i residui dell'impianto di trattamento dell'azienda petrolifera tracimano nel fiume Yiquino, che a sua volta sfocia negli affluenti il Puno e Vigliano, da cui la comunità di Aranda prende l'acqua per vivere. Un'inchiesta del difensore civico dell'Ecuador sta indagando su queste accuse. La sua rappresentante nella provincia, Yajaira Curipaglio, spiega che le denunce non si limitano all'ampliamento del blocco 10, all'inquinamento, alla violazione dei diritti della natura e alla mancanza di una consultazione preventiva e informata. Riguardano anche i tentativi della compagnia petrolifera di dividere i popoli indigeni pagando ad alcuni dei servizi, così da influire sui criteri di protezione ambientale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli, il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il II secolo a.C. e il I dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal III secolo a.C. e rimase attivo fino al V secolo d.C., racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli. Le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli Etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come? Non ti trovo affatto male. Ti ho sentito volentieri. La bugia è la prima cosa che imparano i bambini. Quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo. Per esempio, un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa. Spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. Tre tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità, spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci, a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera, riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento. Prima di rivelare la verità all'interessato, occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'Armata della Virginia Settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'Armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud. Un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra 2 epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari, come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Hair, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello. Sotto una violenta bufera di neve, un treno deraglia tra le Alpi norvegesi. I passeggeri vengono tratti in salvo e condotti in un albergo della zona. Ma, mentre sono ancora tutti isolati a causa del maltempo, un assassino comincia a fare vittime. Buon ascolto.
2: Dalla scala di Beaufort, velocità del vento in montagna. Calma. Da 0,0 a 0,2 metri al secondo. I fiocchi di neve cadono a terra quasi perpendicolarmente e sono accompagnati da un lieve movimento oscillatorio. Poiché perse la vita soltanto il macchinista, non si può parlare di catastrofe vera e propria. Erano 269 i passeggeri sul treno che, per un fenomeno meteorologico di cui mi sfugge ancora il pieno significato, deragliò prima di imboccare la galleria sotto il Finsenut. Un macchinista morto rappresenta soltanto lo 0,37% di quel numero complessivo di viaggiatori. In altre parole, fummo davvero fortunati. Anche se molti rimasero feriti nell'impatto, si trattò per lo più di lesioni minori, fratture alle braccia e alle gambe, commozioni cerebrali e ovviamente graffie, scoriazioni e contusioni varie. Insomma, non ci fu nessuno a bordo del convoglio che riuscì a evitare qualche danno fisico per colpa della collisione. Ciò nonostante, ci fu soltanto una vittima. A giudicare dalle urla che si levarono dal treno nei minuti successivi all'incidente, si aveva invece l'impressione che si trattasse di un disastro di dimensioni enormi. Io rimasi a lungo in silenzio. Ero convinta di essere uno dei pochi sopravvissuti e per giunta tenevo in grembo una neonata che non conoscevo affatto. La piccola era stata catapultata in avanti al momento dello scontro. Dopo avermi sfiorato la spalla in volo, era andata a sbattere contro la parete di fronte alla mia sedia a rotelle e mi era finita tra le braccia con un leggero tonfo. Di riflesso avevo stretto a me quel fagotto che piangeva disperato. Quando avevo ripreso a respirare, alle narici mi era arrivato l'odore asciutto della neve. La temperatura, abbassandosi di colpo, era passata dal caldo sgradevole e statico del convoglio a un gelo capace di causare ustioni da freddo. Il treno si era inclinato su un fianco, non molto, ma abbastanza da provocarmi un forte dolore alla spalla. Seduta a sinistra dello scompartimento, ero l'unica passeggera costretta su una sedia a rotelle. Un muro biancastro premeva sui finestrini accanto a me. Mi resi conto che quelle enorme quantità di neve ci avevano salvato. Senza, il treno si sarebbe capovolto. Il freddo era lancinante. Non eravamo neanche a Hennefoss che io mi ero già tolta il maglione. Adesso ero bloccata lì dentro con indosso soltanto una maglietta, mentre mi premeva sul petto una neonata e constatavo che stava nevicando dentro lo scompartimento. L'epidermide nuda delle braccia era già così intirizzita che quando quei fiocchi azzurrognoli ci cadevano sopra volteggiando, rimanevano visibili per un gelido secondo prima di sciogliersi. Lungo l'intero lato destro della carrozza i finestrini erano stati schiacciati verso l'interno. Nei pochi minuti trascorsi da quando ci eravamo fermati alla stazione di Finse per consentire ai viaggiatori di salire e scendere, il vento doveva essere aumentato di intensità. Erano scese soltanto due persone. In effetti, avevo notato che erano state costrette a chinarsi in avanti per proteggersi dalle raffiche mentre arrancavano sul marciapiede dirette verso l'albergo. Ma non sembravano condizioni meteorologiche peggiori di quelle che ci si poteva aspettare in alta montagna. Adesso che mi trovavo lì seduta con il maglione ben avvolto intorno alla piccola e incapace di allungarmi a prendere il piumino, temevo che il vento fosse così forte e la neve così fredda che in breve saremmo morti assiderati. Cercavo di proteggere la bambina con il corpo, stando il più possibile curva su di lei. Ora che ci penso, non saprei dire quanto tempo rimasi in quella posizione senza avere contatti con nessuno, senza dire una parola, attorniata dalle grida degli altri passeggeri che, simili a brandelli di suoni, laceravano lo spettacolo compatto e spaventoso prodotto dalla bufera. Forse trascorsero 10 minuti, probabilmente si trattò di una manciata di secondi. «Sara!» Con espressione irata, una donna squadrò prima me e poi la bambina, che dal maglioncino alle minuscole calzine era vestita completamente di rosa. Erano dello stesso colorito rosato anche le manine chiuse a pugno che io stringevo fra le mie e il visetto rigato di lacrime disperate. Il volto della madre era rosso. Una profonda ferita sulla fronte sanguinava copiosamente, ma questo non le impedì di strapparmi via la piccola. Il maglione cadde per terra. La donna avvolse la figlia in una coperta con movenze esperte e velocissime. Di sicuro non era la sua primogenita. Dopo averle nascosto la testolina nel plaid ed essersi stretta al seno quel fagottino, si mise a urlare contro di me come in tono di accusa. «Sono caduta! Risalivo la carrozza e sono caduta!» «Va tutto bene», risposi lentamente, anche se mi sentivo le labbra così intirizzite che facevo fatica a parlare. «Per quanto posso giudicare, sua figlia è illesa. Sono caduta», singhiozzava la madre. Cercò di colpirmi con un calcio che andò a vuoto. «Mi è caduta, ho fatto cadere Sara». Libera da quella bambina inopportuna, afferrai il maglione e lo indossai. Anche se stavo andando a Bergen, dove mi aspettavo di trovare una pioggia battente e una temperatura di 2 gradi sopra lo zero, mi ero portata dietro il piumino. Alla fine riuscii a staccarlo dal gancio, da cui miracolosamente pendeva ancora. In mancanza di un berretto mi avvolsi la sciarpa intorno alla testa. Non avevo i guanti. «Si rilassi», le dissi, mentre infilavo le dita su per le maniche del piumino. «Sara piange, un buon segno, credo. Non si può dire altrettanto?» Con un gesto del capo le indicai la fronte. Non se ne accorse neppure. La piccola continuava a strillare e non si calmò neppure quando la madre tentò di metterla sotto la giacca di pelliccia troppo attillata. Il sangue le colava abbondante dalla ferita. Avrei giurato che congelasse ancora prima di toccare il pavimento, che adesso era non solo in pendenza, ma anche scivoloso per via della neve e del sangue. Qualcuno aveva calpestato una confezione di succo d'arancia. La sottile lastra di ghiaccio gialla che copriva parte del pavimento spiccava

alla miriade di parolacce e imprecazioni che provenivano da qualcuno che sembrava un adolescente con la voce in cambiamento. Avrei voluto scoprire quanti passeggeri erano morti, quanto erano gravi le lesioni subite dai sopravvissuti e se in qualche modo era possibile tappare la finestra per non far entrare la bufera di neve, sempre più intensa con il passare dei minuti. Avrei voluto girarmi, ma non avevo il coraggio di estrarre le dita dalle maniche del piumino. Avrei voluto vedere che ora fosse, ma l'idea di sentire quel gelo sulla pelle mi era insopportabile. Lo scorrere del tempo pareva indistinto e sfocato come i fiocchi che volteggiavano all'esterno della carrozza. Un caos grigio illuminato a sprazzi dal bagliore azzurrognolo dei neon nello scompartimento, che ora si accendevano e spegnevano a intermittenza. Non riuscivo a capire come fosse possibile rimanere assiderati a quel modo. Doveva essere passato molto più tempo da quando era avvenuto lo schianto. E il freddo doveva essere molto più intenso di quello che il macchinista aveva dichiarato attraverso gli altoparlanti mentre il treno si dirigeva verso Finse. Aveva avvisato i fumatori. Fuori c'erano 20 gradi sotto zero e scendere per godersi i 2 minuti a disposizione prima di ripartire non era un'idea brillante. Doveva essersi sbagliato. Perché io so cosa vogliono dire 20 gradi sotto zero, l'ho sperimentato tante volte, e non era certo quello il caso. Adesso la temperatura era micidiale. Le braccia si rifiutarono di obbedire quando mi decisi a controllare che ore fossero. Salve a tutti! Un uomo aveva forzato le porte a vetri automatiche che separavano lo scompartimento dallo spazio dei ripiani portabagagli. Se ne stava a gambe larghe sul pavimento in pendenza, con indosso una tuta da motoslitta, un enorme berretto di pelo con i paraorecchie e una maschera da sci gialla. «Sono venuto a prendervi e portarvi in salvo», ruggì con la cadenza dialettale tipica di quella zona. Si abbassò la maschera sul petto. «Mantenete la calma, l'albergo è qui vicino». Che cosa potesse fare un uomo solo in quello scompartimento pieno di persone che piangevano e si lamentavano, non mi era chiaro. Eppure la sua presenza sembrò sortire un effetto tranquillizzante su tutti i presenti. Persino la neonata smise di piangere. Il ragazzo che aveva continuato a imprecare senza tregua da quando era avvenuto lo scontro esclamò un ultimo: "Cazzo, era ora che arrivasse qualcuno, porca puttana!" Poi rimase in silenzio. Forse mi ero assopita, o forse stavo davvero per morire assiderata, in ogni caso. Il freddo non mi tormentava più come prima. Avevo letto di situazioni analoghe, anche se non potevo affermare di avvertire quel tepore piacevole e sonnacchioso che a quanto si dice preannuncia la morte per assideramento, almeno avevo smesso di battere i denti. Era come se il corpo avesse deciso di cambiare strategia. Non voleva più combattere né tremare, e invece percepivo come un muscolo dopo l'altro si stesse lasciando andare e rilassando, perlomeno nella parte del corpo dove ancora sensibilità. Non so se mi fossi addormentata sul serio, eppure qualcosa sfugge alla mia memoria. Quell'uomo doveva aver aiutato parecchie persone prima che io sussultassi. Merda! Era chino su di me, il suo alito mi bruciava sulla guancia e credo di aver sorriso. Un attimo dopo mi si era accovacciato accanto per osservarmi le ginocchia. O i polpacci, a dire il vero, come avrei saputo di lì a poco. È paralizzata? È paralizzata le gambe? Da prima, cioè? Non avevo la forza di rispondere. Johan! Ruggì di colpo, senza alzarsi. Johan, vieni qui! Allora non era da solo. Sentii il ronzio di un motore attraverso la bufera di neve e con le folate di vento provenienti dall'esterno giunse anche un intenso odore di gas di scarico. Il rumore andava e veniva, diventava più forte per poi sparire e ne dedussi che ci fossero molte motoslitte in azione. L'uomo che si chiamava Joan si inginocchiò. Quando vide ciò che gli indicava il compagno, si grattò la barba. Ha un bastoncino da sci conficcato nel polpaccio, disse alla fine. Cosa? Un bastoncino da sci le ha trapassato un polpaccio. Piegò la testa di lato con espressione affascinata.
La rotella si è spezzata nell'impatto ed è rimasta impigliata nei pantaloni.

il bastoncino, la sua testa scomparve alla mia vista, spunta di circa 20 centimetri dall'altra parte, esclamò. Ha perso sangue, parecchio in effetti. Ha freddo, intendo dire più freddo del. Sembra che il bastoncino si sia un po' curvato, e questo significa che. Non dobbiamo estrarlo, precisò con voce appena percepibile l'uomo che aveva la maschera da sci gialla appesa al collo, altrimenti rischia di finire dissanguata. Chi è stato così stupido da lasciare qui dentro un paio di bastoncini? Si guardò intorno con aria accusatrice. Dobbiamo portarla via subito, Johan. Come diavolo facciamo con il bastoncino? Non ricordo nient'altro. Dei 269 passeggeri a bordo del treno numero 601, in partenza da Oslo per Bergen mercoledì 14 febbraio 2007, al momento dell'impatto perse dunque la vita soltanto una persona. Era il macchinista, che difficilmente doveva essersi reso conto di quello che stava succedendo prima di morire. Per la precisione non ci schiantammo contro la montagna. Ai piedi del Finsenut, un enorme condotto di cemento armato penetra la roccia come se qualcuno avesse deciso che i 10 chilometri della galleria esistente non bastavano e che occorrevano dunque alcuni metri supplementari, creati in bruttissimo cemento armato che stride con il bellissimo paesaggio intorno al lago di Finsevan. Le indagini successive avrebbero mostrato che il deragliamento era avvenuto a circa 10 metri dall'imbocco della galleria. La causa era imputabile a una lastra di ghiaccio che si era formata sui binari. Molti hanno cercato di spiegarmi come sia stato possibile. Due treni merci, provenienti da direzioni opposte, si erano incrociati in quel punto nell'ora precedente il deragliamento. Per quanto ne ho capito io, avevano spinto l'aria calda presente nel tunnel verso l'esterno, dove invece la temperatura era più bassa. Un po' come succede in una pompa da bicicletta, mi hanno spiegato. Dal momento che l'aria fredda conserva l'umidità meno di quella calda, la condensa interna si trasforma in gocce che cadono sul terreno e diventano ghiaccio, a cui se ne aggiunge continuamente altro, così tanto che neppure il peso di un treno è in grado di romperlo in tempo. In seguito ho pensato che quel condotto in cemento armato di cui non vedo il motivo fosse stato messo proprio in quel punto per garantire un raffreddamento graduale dell'aria presente all'interno della galleria. Finora nessuno è stato in grado di dirmi se ho ragione. Esula del tutto dalle mie capacità comprendere come un fenomeno meteorologico sicuramente noto dalla notte dei tempi sia riuscito a far deragliare un treno su un tratto ferroviario che è in uso dal 1909. Vivo in un paese che possiede un numero infinito di tunnel. Noi norvegesi dovremmo conoscere bene la neve, il ghiaccio e le bufere in montagna. Ma in questo millennio di alta tecnologia, di aerei, sottomarini atomici e veicoli capaci di atterrare su Marte, di clonazione animale e una chirurgia laser dalla precisione nanometrica, una cosa semplice e naturale, come l'incontro dell'aria proveniente da un tunnel con una tempesta invernale in montagna, è in grado di far deragliare un treno e mandarlo a schiantarsi contro un enorme condotto in cemento armato. Non capisco. Questa disgrazia è stata battezzata il disastro di Finse. Dal momento che non si tratta di una catastrofe vera e propria, ma piuttosto di un incidente di notevoli dimensioni, sono giunta alla conclusione che quel nome dipenda da tutto ciò che successe dentro e intorno alla stazione ferroviaria a 1222 metri sopra il livello del mare nelle ore e nei giorni successivi all'impatto, mentre le condizioni meteorologiche peggioravano sempre più, fino a dare origine alla peggiore bufera degli ultimi 100 anni. Quando ripresi i sensi, ero sdraiata sul pavimento della reception logora dell'albergo. Fui assalita da un odore intenso di lana bagnata e spezzatino con patate. Proprio sopra la mia faccia una renna impagliata fissava un punto davanti a sé con espressione vitrea.
Senza guardarmi in giro, percepii che la stanza era piena di persone che piangevano, se ne stavano in silenzio oppure parlavano animatamente. Lentamente cercai di mettermi a sedere. «Non lo faccia!» disse una voce che riconobbi dal treno. «Devo proseguire», risposi confusa rivolgendomi alla renna. L'uomo in tuta blu da motoslitta apparve improvvisamente nel mio campo visivo. In posizione china e con la testa fra me e l'animale sembrava che avesse le corna. «Rimarrà qui per un bel po'», commentò ridacchiando, «come tutti noi. A proposito, mi chiamo Guy Rugolman e lei?» Non risposi. Non avevo la minima intenzione di conoscere gente durante quel viaggio. A dire il vero, Finse non ha strade che la colleghino al mondo esterno. Persino durante l'estate, la storica Rallerwegen è chiusa al traffico ordinario e può essere percorsa soltanto in bicicletta. In inverno, tempo permettendo, è praticabile esclusivamente in motoslitta. Con i rottami di un treno a lato dei binari che proseguivano in direzione ovest lungo la linea ferroviaria nota con il nome di Bergensbahnen e una tempesta di neve che continuava a crescere di intensità, supponevo si trattasse solo di una questione di tempo, prima che le enormi turbine spazzaneve della NSB, le ferrovie di Stato norvegesi, riuscissero ad aprirsi la strada passando da Högeste o da Ustedset a Est per portarci tutti in salvo. Per quella volta non avrei raggiunto Bergen, ma nessuno di noi sarebbe rimasto a Finse per molto tempo, qualche ora forse, nessun motivo per farsi nuovi amici. A quanto pareva, tra i passeggeri c'erano 8 medici, una rappresentanza insolitamente nutrita e fortuita che poteva spiegarsi con il fatto che 7 di loro avrebbero dovuto partecipare a una conferenza sul trattamento delle ustioni all'ospedale universitario di Ekeland a Bergen. Anch'io ero diretta lì, non per prendere parte a quel simposio, ovvio, ma perché dovevo farmi visitare da un professore americano, specializzato nella cura delle lesioni conseguenti alla frattura della spina dorsale. Nel 2002, durante le feste di Natale, mi avevano sparato e il proiettile mi aveva centrato la schiena. Ero rimasta paralizzata dalla vita in giù, ma anche il resto del corpo cominciava a patirne le conseguenze. Ci era voluto un po' di tempo prima di scoprire che non ci sentivo più bene come prima. Avevo battuto la testa per terra, dopo che mi avevano colpito, e i medici erano arrivati alla conclusione che il nervo acustico era stato danneggiato durante la caduta. Non importa, non devo usare l'apparecchio e me la cavo alla perfezione, soprattutto perché parlo raramente con gli altri e i televisori sono dotati di un tasto per regolare il volume. Ma a volte ho problemi respiratori, ogni tanto avverto delle fitte di dolore all'altezza delle reni. A mio avviso niente di preoccupante, ma mi sono lasciata convincere. Correva voce che quel professore americano fosse bravissimo. Sta di fatto che 7 degli 8 medici presenti su quel treno erano specialisti in tipi di lesione che nessuno di noi viaggiatori aveva subito. L'ottavo, una donna sulla sessantina, era una ginecologa. Come una specie di dono inaspettato piovuto dal cielo, tutti i dottori erano rimasti illesi. E benché in realtà fossero esperti di problemi cutanei, a parte la collega che si occupava di organi riproduttivi, si adoperarono senza sosta per curare ferite da taglio e fratture. Di me si occupò il nano. Raggiungeva a malapena 1,40 m d'altezza, in compenso aveva quasi la stessa circonferenza. La testa era troppo grande rispetto al corpo e le braccia erano ancora più corte e tozze, relativamente parlando, di quelle che avevo visto in persone di bassa statura. Mi sforzavo di non fissarlo. Di solito me ne sto rintanata in casa. Le ragioni sono tante. Una è che non sopporto la gente che mi guarda. Tenendo conto del fatto che sono una donna di mezza età e aspetto normale, seduta su una carrozzina, e che quindi non dovrei risultare particolarmente interessante per nessuno, posso immaginare come si sentisse quell'uomo. Me ne accorsi non appena mi venne incontro.
Qualcuno mi aveva infilato un cuscino sotto la testa. Non ero più costretta a osservare il muso ormai spelacchiato della renna, né le cucitrici piuttosto grezze che mettevano in mostra, nei punti in cui il pelo mancava del tutto, l'orrido lavoro eseguito dal tassidermista. Quando quel medico minuscolo attraversò la stanza, con l'andatura strana, dondolante, la via si schiuse davanti a lui come se si trattasse di Mosè in persona di fronte alle acque del Mar Rosso. Tutte le conversazioni si interruppero di colpo. Perfino i gemiti e le grida di dolore cessarono al suo passaggio. I presenti si limitarono a osservare. Io chiusi gli occhi. Esordì inginocchiandosi accanto a me. Cosa abbiamo qui? Aveva una voce sorprendentemente cupa. Forse me ne ero aspettata una all'elio, come se dovessi intrattenere dei bambini a una festa di compleanno. Visto che sarebbe stato maleducato non guardarlo mentre mi parlava e che tenendo gli occhi chiusi avrei potuto indurlo a credere che stessi peggio di quanto non fosse in realtà, li aprii. Magnus Strang, disse, afferrando la mia riluttante mano destra con la sua, tozza e grande. Mentre borbottavo il mio nome, non potei fare a meno di pensare che i suoi genitori dovevano essere dotati di un certo umorismo. Magnus, il grande. Dopo aver strizzato gli occhi per un attimo, alzò un indice e sfoderò un sorriso. La poliziotta! Commentò entusiasta. È lei quella a cui hanno sparato nei boschi del Nordmarka a Oslo qualche anno fa, vero? Il suo viso assunse di nuovo un'espressione pensosa, volutamente esagerata. Stavolta si portò un dito alla tempia prima di sorridere in modo ancora più smaccato. Il capo dell'anticrimine, vero? Un corrotto, è stato qualcosa. È stato molto tempo fa, lo interruppi. Ha una buona memoria. Smorzando appena il sorriso, si concentrò sulla mia gamba. Soltanto in quel momento mi accorsi che l'onnipresente Gail Rugelman si era seduto accanto al medico. Non era più in tuta. Il maglione di lana doveva risalire ai tempi della guerra, i gomiti nudi spuntavano da entrambe le maniche. In origine i pantaloni alla zuava dovevano essere stati blu, ma adesso avevano assunto un colore grigiastro, scuro, indefinibile. Aveva lo stesso odore del fumo che si leva dai falò. Dov'è la mia carrozzina? Domandai. Il bastoncino è scivolato fuori, spiegò Guy Rugolman al medico, mentre con la lingua si aggiustava in bocca una presa di tabacco. Non volevamo estrarlo, ma abbiamo dovuto rompere la parte che spuntava dalla ferita per trasportarla qui. Così è venuto via da solo, però non sanguina più così tanto. Dov'è la mia carrozzina? Lo so che il bastoncino sarebbe dovuto rimanere infilato dentro, proseguì Rugolman. Dov'è la sua carrozzina? Gli chiese il dottor Strang senza alzare lo sguardo dalla ferita. Aveva strappato la gamba del pantalone e io avevo la netta sensazione che le sue mani fossero veloci e precise, nonostante la loro forma e grandezza. La carrozzina? La sedia a rotelle? Sul treno. Voglio la mia carrozzina, insistetti. Accidenti, non possiamo mica ritornare là per. Il medico alzò lo sguardo. Dopo aver estratto dal taschino un paio di occhiali giganteschi dalla montatura in corno, se li infilò prima di aggiungere a voce bassa: Le sarei grato se qualcuno andasse a recuperare la carrozzina della signora, il più in fretta possibile. Ma si rende conto del tempaccio che c'è là fuori? È completamente. Con l'indice, che ora non aveva più molto di divertente, Strang si aggiustò gli occhiali sul naso e fissò lo sguardo sul soccorritore. Vada a prendere quella sedia. Adesso. Credo che anche lei si sentirebbe a disagio se le sue gambe fossero rimaste sullo scompartimento di un treno mentre la portavano via impotente. Ho visto come avete agito nonostante la bufera, lei e i suoi eccellenti colleghi, quindi presumo che vi sarà piuttosto facile andare a prendere uno strumento tanto importante per la nostra amica.

0: Avete ascoltato un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Air, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E l'Elege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto». Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio. Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio. I due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi. Di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei. Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. Sfiniti dagli anni, mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi i bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno. È qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello. Evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta, in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. 1000 domos adiere, locum requiemque petentes. 1000 domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Consenuere casa, pauperta tenque fatendo, effe cere levem, necchiniqua mente ferendo. Bussarono a 1000 porte, cercando un luogo per riposare, e 1000 porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate, sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII, conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale. Dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio, pare, si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne

rete dalla rivista storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello. Gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei 7 monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a due ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione.
la tradizione

attribuisce ai re etruschi e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 chilometri che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono 2 pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, 6° re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21, che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro
E quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione, o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese.
Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato, il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte», e si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno. Un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così, della misteriosa fanciulla, si persero le tracce per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita. Perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, la scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra un'ameba intenta esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kid. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva, conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento.

0: confusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network e i televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di 0,5 metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scoppiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo,

0: la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito. Conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo avanti Cristo, teorie che nessuno per quasi due millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe tre figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Sant'Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso, ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, due mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. «Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre», lamentava due anni dopo Ne il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente quattro secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice al riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra per sopravvivere, ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire, trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del bronzo antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, con segni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA. in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati e delle ossa animali che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mio, il metodo Montessori non è un metodo, ma uno stile di vita. Ivan Lorenzetti, maestro di didattica differenziata al Cardinale Aragonese di Viterbo, ci spiega la vera filosofia alla base di questo sistema educativo, noto ma spesso frainteso. Di Lucrezia Giordano. Avete mai riflettuto su cosa renda speciale l'approccio Montessori? Forse ne avete sentito parlare a scuola o nei libri, ma questo metodo è molto più di una semplice scelta educativa. È un vero e proprio stile di vita che può trasformare il modo in cui i vostri figli o i vostri nipoti crescono e imparano. Per capire meglio questo mondo, abbiamo chiesto il parere di Ivan Lorenzetti, maestro unico presso la scuola primaria montessoriana Cardinale Aragonese di Viterbo, con un titolo in didattica differenziata Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori. Ecco cosa ci ha raccontato. Il ruolo dell'insegnante non è trasmettere, ma osservare e facilitare. Molte persone pensano al Montessori come a un metodo rigido, ma la realtà è diversa. Non si dovrebbe parlare di metodo Montessori in senso stretto, poiché Maria Montessori ha sviluppato un approccio educativo basato sull'osservazione scientifica del bambino e sulle sue esigenze di sviluppo, più che un sistema rigido, spiega Lorenzetti. L'idea centrale è che il bambino non è un recipiente da riempire di nozioni, ma è un essere attivo che costruisce il proprio sapere attraverso l'esperienza diretta. L'insegnante, quindi, non è più un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che prepara l'ambiente per stimolare l'apprendimento. L'aula stessa è organizzata in modo che sia il bambino a scoprire le risposte ai suoi bisogni di sviluppo. E sapete qual è la parte più sorprendente? Non ci sono compiti a casa, né interrogazioni o verifiche. La valutazione avviene attraverso l'osservazione quotidiana del bambino. Protagonisti del proprio apprendimento. Uno dei concetti più affascinanti dello stile Montessori è che il bambino è l'artefice della propria crescita. Ma cosa significa concretamente? Il bambino non apprende passivamente, ma sviluppa le proprie conoscenze in autonomia, racconta Lorenzetti. Il maestro non impone, non corregge, ma osserva e assiste il bambino nel suo percorso di scoperta. In pratica, i bambini scelgono liberamente su cosa lavorare, riprendono attività iniziate nei giorni precedenti e seguono i propri interessi, senza bisogno di essere spronati dall'adulto. È il loro naturale desiderio di crescere che li guida. Immaginate vostro figlio che torna a casa felice di aver risolto un problema da solo, senza l'ansia di un voto o la paura di sbagliare. Sembra un sogno. Nelle scuole Montessori è realtà. Come ricreare l'ambiente giusto nella cameretta? Forse ora vi starete chiedendo, posso portare un po' di questo approccio anche a casa? La risposta è sì, ma con qualche accorgimento. Sebbene oggi si parli molto di ambiente montessoriano in casa, questo concetto è paradossale per i bambini in età da scuola primaria, poiché il luogo deputato all'apprendimento è la scuola, non la casa, spiega Lorenzetti. Tuttavia, se vostro figlio vuole concludere un lavoro iniziato a scuola o approfondire un argomento, potete creare uno spazio di studio semplice e ordinato, che si traduce così: senza distrazioni come TV o schermi, con pochi materiali essenziali, ma ben organizzati, senza interferenze da parte di fratelli o altri membri della famiglia. Ma la regola d'oro è questa: non intervenire. Il genitore non deve intervenire nell'apprendimento del bambino per evitare di creare dipendenze dall'adulto. La vostra presenza deve essere di supporto, ma mai invadente. Libertà sì, ma con regole chiare. Attenzione però, un falso mito è che nelle scuole Montessori i bambini possono fare tutto ciò che vogliono. In verità, la libertà è strettamente legata al rispetto delle regole. Un fraintendimento comune è che i bambini nelle scuole Montessori siano liberi di fare quello che vogliono. In realtà, la libertà montessoriana è una libertà di scelta consapevole all'interno di un percorso strutturato, chiarisce Lorenzetti. Le regole non sono limiti, ma guide che aiutano il bambino a sviluppare autodisciplina. È un processo naturale. Quando il bambino trova soddisfazione nel proprio lavoro, i comportamenti disfunzionali svaniscono. Immaginate la differenza tra una tenda leggera e una casa solida. Senza regole, tutto crolla al primo scossone. Con regole chiare, invece, il bambino si muove libero, ma in sicurezza. Un percorso di crescita per tutta la famiglia. Adottare il modello Montessori non significa dunque solo cambiare il modo in cui vostro figlio impara, ma anche il modo in cui lo accompagnate nella crescita. È un invito a fidarsi delle sue capacità, a lasciarlo libero di esplorare il mondo e a vederlo sbocciare giorno dopo giorno. Come diceva Maria Montessori, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: «I bambini stanno lavorando come se io non esistessi». Più di un sistema educativo, una sfida meravigliosa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa, perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nel Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega Dairone Alicemado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso, includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate, aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica dovuta al lutto e a perdite affettive e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, È anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Seconda parte.

L'uomo del risentimento di cui aveva parlato Nietzsche si insinua in ogni dove, viene allo scoperto in ogni momento, ama parlare di virtù, di uguaglianza, di giustizia, salvo poi volere compiere vendette e oltraggio contro tutti coloro che non sono come noi. Cosa nasconde dentro di sé l'uomo del risentimento? Nasconde un'incapacità vitale, non riuscire a riconciliarsi con la vita né con il mondo. Il suo futuro sa colorarsi solo di disprezzo. In certe fasi della storia, come quella attuale, il linguaggio dell'odio e del risentimento dovrebbe costituire il vero e unico metodo di indagine per comprendere il più possibile le terribili e abissali contraddizioni dell'umano accadere. Un metodo superiore di conoscenza, una conoscenza riservata a quei pochi che hanno davvero osato capire. Quando mi capita di pensare all'uomo, al suo inutile progresso, alla sua carriera così frettolosa ed inarrestabile, mi vengono in mente le considerazioni di Paul Valéry. L'uomo ha raccolto tutta la sua saggezza dei suoi predecessori e guardate quanto è stupido. Mi accorgo che tutto ciò che è nudo è senza fondamento. Il nudo assomiglia alla condizione anarchica. La nudità è incertezza, fragilità, mancanza di autorità, manca di ogni arché, di ogni origine. La nudità è mancanza radicale. Cosa mi tiene ancora in vita? La mia lacerazione originaria. Rifletto su di essa e dentro di essa scopro i segni e le tracce di una ferita, la ferita delle origini. Insomma, mi fa vivere la contraddizione originaria dell'umano, la mancanza in cui mi imbatto ogni giorno. La vera vita è dentro quella mancanza, in quella ferita che tuttavia mi libera dai conformismi del quotidiano, dagli pseudo-soddisfacimenti illusori. Forse, scrive Adorno, l'idea che sarebbe possibile vivere può manifestarsi davanti a me solo se riesco a provare, a sentire un profondo disgusto per i falsi piaceri, per quelle felicità inconsistenti da cui mi lascio sedurre e alla fine divorare. È necessario invece restare fedeli all'infelicità, come se da quest'ultima dipendesse la vera vita, che continua a nascondersi dentro quella ferita immemoriale. Dunque la vita non vive se non nella contraddizione costitutiva dell'esserci, che si esprime nella frattura originaria. Scrive Francesco Cassano. La contraddizione è forse la forma di esperienza più acuta della propria insufficienza e precarietà, anche se l'esperienza di tale insufficienza e precarietà significa che si sta nel mondo e vorremmo dire nel cuore del mondo. La strutturale mancanza propria della nostra condizione, la sua costitutiva fragilità, ci porta oltre l'accettazione della nostra incoercibile finitudine. Quello che abbiamo non è mai abbastanza, così scriviamo per farlo esistere. Proprio così, noi scriviamo per portare all'esistenza quello di cui manchiamo. Siamo mancanti. Ecco perché la scrittura diventa interminabile, certe volte insopportabile, e tuttavia la scrittura può reinventarmi affinché, osserva Nietzsche, possa diventare ciò che sono.
ascoltatemi, perché sono questo e questo, e soprattutto non scambiatemi per altro. Bisognerebbe di nuovo consegnare nelle mani dell'amore e del dolore le chiavi per aprirci al mondo. L'amore nella sua autentica verità esprime la ribellione totale a tutte le norme e i modelli accettati dal mondo contemporaneo. In primo luogo l'opposizione radicale all'ultima fase del capitalismo globalizzato. L'amore, come il dolore, è l'esperienza, l'unica ormai, estrema dell'esistenza dell'altro. Solo l'amore, o quel poco che ne rimane, è capace di permettere a tutto ciò che è erotico, al sesso, di non esporsi, conservando in questo modo, nella nudità stessa, il mistero dell'altro, che l'esibizionismo contemporaneo subito trasforma in banalità consumabile. Difendere l'amore significa trovare il modo di reinventarlo. Ho sempre amato tutto quello che sa sottrarsi ad ogni forma di potere. Solo tutto ciò che è altro si sottrae al potere, poiché l'altro si palesa solo attraverso l'impossibilità di potere. Il prezzo che bisogna pagare per sottrarsi al potere è l'impotenza, ma bisogna pagarlo per una piena rivelazione dell'altro. Solo l'eros, attraverso le sue capacità liberatorie, può sconvolgere ed alterare paradigmi consolidati e sfidare modelli imposti che l'azione del potere ad ogni livello stabilizza e potenzia, controllando e addomesticando le nostre pulsioni. Minacciato e circondato da questo controllo, l'individuo non è più capace di amare né di abbandonarsi ad una sessualità che non consista nel monotono ripetersi dell'eguale. Alla fine l'individuo diventerà immune dall'eros. Quello che accade davanti ai nostri occhi, i nostri occhi sono ancora capaci di gettare un grido, che si chiudono spaventati davanti all'oscuro disordine del mondo, rappresenta una sorta di quarta guerra mondiale non dichiarata, ma che si sta già combattendo, in cui, pur non essendoci un fronte, una chiara linea di demarcazione, il nemico si trova nel cuore della cultura che lo combatte. È una guerra non più tra popoli o tra stati, tra sistemi e ideologie. Non facciamo altro, nell'epoca dell'immagine e della neutralizzazione del negativo, che fare guerra a noi stessi. Perché mai cercare rimedi quando si è contagiati profondamente dal male di vivere? Questi ultimi sono ancora più velenosi e dannosi. Il male di vivere è imperscrutabile, si nutre solo di se stesso e rifiuta ogni rimedio. Senza più fondamenti né punti di riferimento, sballottato nelle acque gelide del continuo non senso, l'uomo contemporaneo è sempre di più una supplica senza risposta. Prova una strana gioia nella sua solitudine disperata, quando l'abisso lo inghiotte, non desidera altro che guardare l'abisso, e l'abisso, divorandolo, esaudisce il suo ultimo desiderio. Scrive il poeta Oden: l'uomo non sa come misurarsi, i suoi specchi distorcono, le sue arcadie più verdi pullulano di spettri, le sue utopie cercano l'eterna giovinezza o l'autodistruzione. Sartre, pourquoi êtes-vous si triste? In questa domanda
che François Mauriac rivolse a Sartre alla fine degli anni 50. C'è tutta la delusione, lo sconforto e il disagio della nostra epoca. In fondo, basta questa semplice domanda per comprendere fino in fondo quel che siamo. Essere contemporanei significa essere tristi. La tristezza è l'anima di ciò che chiamiamo contemporaneo.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Nulla è più complicato della sincerità. Luigi Pirandello.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Un terremoto in casa, di Pio Giabardo. Eravamo una famiglia felice, e lo siamo ancora. Ma un bel giorno è arrivato il terremoto, bellissimo e tremendo. Ecco la storia. Erano i mitici anni 90. Le canzoni erano quelle di Battisti e Mogol. Avevamo vinto i mondiali di calcio. Io e Marisa eravamo sposati da 2 anni. Un anno fa era arrivato Luca, il primo bambino. Bello, sveglio, sano, intelligente, come tutti i genitori desiderano. Ed avevamo deciso di avere il secondo figlio. Così cresceranno insieme, avevamo detto. 2 fratelli di età vicina possono vivere le stesse esperienze, gli stessi giochi, condividere gli stessi interessi, eccetera. E tutto andava come da programma. Già, il programma. La nuova gravidanza era iniziata senza incertezze e senza problemi, a parte le solite nausee che Marisa sapeva sopportare senza troppi disagi. Per controllare come andava, abbiamo prenotato una visita ed una ecografia dal ginecologo amico che già aveva seguito la prima nascita, e lui, tanto per scrupolo, aveva subito fatto una ecografia. Ma qui nasce la novità. «Signora, avete casi di gemelli in famiglia?» chiese con tranquilla serenità. «No?» diciamo noi. E lui, sempre tranquillo. «Io qui ne vedo 2. Eccolo, il terremoto senza avvisaglie». Marisa, stesa sul lettino dell'ambulatorio, ebbe un sussulto. Io, per non esagerare, mi limitai ad appoggiarmi allo stipite della porta. Il dottore, vista la situazione, minimizzò dicendo: «Beh, non allarmatevi, ci sono gravidanze che nascono gemellari, ma poi talvolta uno dei 2 si perde per strada». Era un'inutile bugia. 2 erano e 2 rimasero sino alla nascita. E però si presentava come un vero terremoto. Sia io sia Marisa avevamo un lavoro e capimmo al volo che una cosa è vivere con 1 e va bene, o 2 e va bene ancora, ma con 3, tutti appiccicati. Voleva dire rivoluzionare l'organizzazione familiare, i ritmi quotidiani, soprattutto notturni, e verificare se la casa e la macchina potessero gestire tutta questa grazia di Dio. Insomma, avevamo alcuni mesi per metterci in testa che non era un problema, era una vera opportunità. Nacquero così Anna e Paolo. Erano gemelli ma diversi, gravidanza biovulare. Anche questi piccoli, sani, svegli e pronti ad aggredire la vita. Un'aggressione che si palesò con notti insonni, biberon a manetta, pannolini e ciucci di vario colore, 3 culle appaiate in cameretta. Sì, perché in fondo Luca, il primogenito, alla loro nascita aveva solo 21 mesi ed aveva bisogno pure lui di coccole, cure e tempo, come ben sanno i genitori. La notte, spesso, era una tragedia annunciata. Se uno dei 3 piangeva, svegliava anche gli altri e noi genitori eravamo come le molle. Al primo vagito saltavamo in piedi per ripristinare ciucci e coccole. Non andava sempre bene. Spesso si addormentava uno ed un altro non ne voleva sapere. Insomma, era una catena di montaggio di cui non sapevi bene il funzionamento. Che poi la mattina dopo si doveva andare a lavorare. E se la notte era stata difficile, la giornata poteva essere anche peggio. Se non dormi una notte, la successiva andrà meglio. Se non ne dormi diverse di seguito, hai gli occhi a penzoloni e lo sbadiglio costante. Ed anche dal punto di vista finanziario non c'era da stare allegri. Uno dei due stipendi se ne andava tutto in pannolini e latte in polvere. Già, perché dopo poche settimane dal parto fu necessario cambiare alimentazione. Una mastite aveva colpito la mamma e si era dovuto mandare via il latte. Un vero peccato, una complicazione imprevista, una spesa in più. Per fortuna eravamo dei bravi genitori, intercambiabili ed efficienti. Ci capivamo al volo, ma talvolta eravamo stremati, noi pieni di sonno ed i bimbi pieni di vita, un cocktail indigesto. Per farla breve, andò tutto bene. I bimbi crescevano, Luca aveva accettato i fratellini, i nonni si esaltavano alla vista dei pargoli e noi in fondo eravamo ancora più felici, ma i primi 5 anni sono stati un vero terremoto. Si pensi, ad esempio, cosa voleva dire uscire per una passeggiata. Bisognava preparare i bambini col cambio di pannolino, eccetera, poi infilare tutina, berrettino, copertina e tutto il resto prima di metterli nella carrozzina o nel passeggino. A quel punto uscire in processione. E magari quando tutto era pronto, uno dei tre faceva la popò e dovevi ricominciare la liturgia del cambio del pannolino, eccetera, mentre gli altri si mettevano a piangere col gusto che si può immaginare. Quando poi eravamo in piazza, veniva la processione degli amici che incontravi. «Cari! Che belli!» eccetera. E volevano sapere quanti pasti facevano, quanto pesavano, come andava la notte, e tutte le classiche domande che la letteratura infantile ben conosce. Passarono i primi anni, ci fu il battesimo, passarono le colichette, passarono le bronchitine e le visite di controllo dal pediatra, passarono i primi compleanni con la torta che ovviamente finiva sulle maniche del maglioncino fatto con tanto amore dalla mamma. Si potrebbe raccontare un'enciclopedia di fatti, di incredibili accadimenti, di stupende vicende tra fratelli e coi nonni, coi giocattoli dispersi in tutta la casa, le poesie di Natale, le foto di famiglia con il grembiolino dell'asilo e il lavoretto preparato per mamma e papà, la recita, la gita, il giubbotto da cambiare ogni anno perché quello dello scorso anno è diventato piccolo. E poi il triciclo, le bambole, Cicciobello, le macchinette e il primo pallone per correre con gli amici sul campetto. Insomma, la vita che va avanti coi bimbi che crescono e i genitori che corrono come matti. A proposito, non c'era il cellulare. Uscivi alla mattina per andare al lavoro. Papà e mamma dovevano sapere bene che tutto era previsto ed organizzato. Papà andava a prendere i bimbi all'asilo subito dopo il pranzo, li portava a casa e li metteva a fare il riposino, eccetera. Ma se per caso c'era un imprevisto durante un intervallo dal lavoro, si doveva chiamare coi famosi gettoni per avvisare sulle novità e sul cambio di programma. Facciamola breve. 3 figli in 2 anni sono un'autentica pazzia, ma anche una stupenda avventura fatta di amore, di organizzazione, di tolleranza, di pazienza, di energia, di generosità, di... Metteteci quello che volete, che tanto si capisce bene come va la vita quando i figli nascono, crescono, bisticciano, si ammalano, pretendono, vogliono avere ragione, eccetera. La vita è un frullatore che non si ferma mai. L'energia elettrica che lo fa funzionare può essere una sola, l'amore. Se c'è quello, tutto funziona. Se manca quello, è un grave problema. Ma questo lo sapete benissimo.
2: Il racconto.
4: Il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte. Di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? o che quest'oggi ti senti buono, o che è un giorno in cui si deve essere buoni? Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso guerriglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche, e forse soprattutto, se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in

questa bontà e c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene, perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non

0: molto utile per insegnare la lingua in verità. Ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire, finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare "non ne avevo alcuna" col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in "sommersi e salvati" a 40 anni di distanza. Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi. Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, "considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza". Levi commenta: "È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono". Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Non a caso la disumanizzazione in atto ad Auschwitz si accompagna a una degradazione della lingua, come Levi ha rimarcato più volte. L'eterogeneità dei prigionieri crea una babele di linguaggi che rende la comunicazione difficilissima e il tedesco stesso si corrompe fino a diventare una brutta copia di se stesso. L'emblema di questa degradazione è la figura più drammatica descritta da Levi nella Tregua, Hurbinek, il bambino senza nome, nato forse ad Auschwitz o arrivatovi piccolissimo. Incapace di parlare, riesce solo a emettere suoni inarticolati che i suoi compagni di camera si sforzano inutilmente di interpretare. Tuttavia i suoi occhi saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva. Era uno sguardo che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. Al contrario, la fine di Auschwitz comporta una rinascita della parola. Ciò avviene prima ancora che il lager sia raggiunto dagli alleati. I tedeschi l'hanno già abbandonato, ma i superstiti devono ancora lottare per la sopravvivenza, in condizioni estremamente dure. Eppure tra Levi e i suoi compagni di stanza si costruisce per la prima volta un dialogo autentico. A sera, intorno alla stufa, ancora una volta, Charles, Arthur e io ci sentimmo ridiventare uomini. Potevamo parlare di tutto. Immaginiamoci la scena. Un gruppo sparuto di uomini provati al punto da assomigliare a dei fantasmi. Buio, morte e disperazione tutto attorno. E nel mezzo la parola, come una fiammella che gradualmente ricomincia a bruciare. È fragilissima, è un nulla, eppure è un piccolo miracolo, tanto che perfino chi non conosce la lingua viene a riscaldarsi alla sua fiamma. E possiamo anche pensare a un'altra scena per certi aspetti simile. In mezzo al fango delle trincee, con la morte costantemente davanti agli occhi, un ragazzo scarabocchia poche parole su foglietti di fortuna. Nascono così alcune tra le poesie più amate della letteratura italiana, e forse le parole di Ungaretti splendono tanto proprio perché nate nel buio, come infinitesimali scintille. Chissà quante volte nel corso della storia sono successi questi piccoli miracoli e quante volte ancora succedono, magari senza che nessuno li noti. Certo, Levi e Ungaretti hanno vissuto circostanze estreme. Presumibilmente, per nostra fortuna, non vedremo mai la parola levarsi in un contrasto tanto netto con ciò che la circonda. Tuttavia anche noi ci siamo certamente imbattuti prima o dopo in parole che sembravano brillare di luce propria. Parole che nell'opacità del linguaggio quotidiano si sono improvvisamente animate come un guizzo di fiamma. Si trattava magari di pensieri complessi, come un'intuizione trovata in un libro o l'affermazione di un maestro, o al contrario di parole fulminee e semplicissime. Un ti amo detto in un fremito, il primo mamma di un bimbo. Magari erano addirittura parole del tutto comuni, come il famoso buongiorno di cui parlavamo all'inizio, che per qualche motivo hanno acquistato sapore e fragranza. È proprio da questi momenti che nascono le poesie, come spiega ancora Mario Luzzi. Sono i momenti in cui la parola significa veramente, ossia c'è un allineamento, una consonanza quasi perfetta tra la cosa di cui si sta parlando, la parola che la designa e il pensiero che la recepisce. In questo modo la parola diventa creatrice di vita, instaurando un rapporto diverso tra noi e le cose. Dà nuova vita alle cose stesse e al contempo le porta all'interno della nostra vita rinnovandola. Che poi, a ben pensarci, il racconto della creazione non comincia forse così? Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dunque il mondo nasce con una parola che letteralmente sfolgora. Una parola che significa pienamente ciò che dice e perciò lo fa essere, lo crea. Del resto lo leggiamo anche nel Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo. La parola, appunto. Ora, senza accampare pretese di onnipotenza, potremmo trarre da qui una considerazione generale. Le parole, se usate nella pienezza del loro potenziale, creano. non lasciano mai le cose come stanno, ma creano qualcosa. Conoscenza, legami, bellezza, senso, umanità. Se chi le pronuncia è Dio, c'è il caso che ne scappi fuori un universo intero. Se è un poeta, più modestamente, ne uscirà una poesia. E se invece è un uomo qualsiasi, ne nascerà forse un pensiero, un'azione, un affetto. Chi può dirlo? Tuttavia, rientrando dai nostri voli pindarici, un quesito rimane. In che modo possiamo effettivamente utilizzare le parole al meglio del loro potenziale? Perché queste belle teorie dovranno pur tradursi in pratica. E ciò pone noi cultori delle parole in una situazione un po' imbarazzante. Dobbiamo forse aprire bocca soltanto se siamo assolutamente sicuri di creare qualcosa di significativo? Così la pensa, per esempio, il signor Palomar, indimenticabile personaggio di Italo Calvino. In un'epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinione o giudizi, il signor Palomar ha preso l'abitudine di mordersi la lingua 3 volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è ancora convinto delle cose che stava per dire, le dice. Se no, sta zitto. Di fatto passa settimane e mesi interi in silenzio. Questa risoluzione ha del fascino, ma temo che renderebbe la nostra compagnia insopportabilmente noiosa, oltre a procurarci un probabile esaurimento nervoso. Potrebbe perfino essere controproducente, e non solo perché, come dice il signor Palomar, capisce ben presto anche il silenzio è una forma di comunicazione, a volte perfino più forte delle parole. C'è anche un'altra considerazione da fare. Non sempre la potenza delle parole è evidente nell'immediato. Ci sono parole del tutto normali, pronunciate senza pensarci troppo, che pure nascostamente lavorano nel tempo, come piccoli semi piantati nel terreno. Possono essere le parole di un autore che, a mesi di distanza dalla lettura, ci tornano in mente con un significato nuovo. Oppure possono essere le chiacchiere scambiate con un amico, indifferenti in sé, ma capaci come fili invisibili di tessere un legame. Viceversa, poi, ci sono parole attentamente pensate che al momento fatidico escono male o comunque mancano il proprio bersaglio. Dobbiamo tenere conto anche di questo. La parola non è uno strumento infallibile. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole. Voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno nel 2021 a 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente e, secondo la scienza, rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili. Non abbiamo, insomma, soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levin dell'Università di Yale ed Ellen Cremens dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato «I 60 sono i nuovi 50?», in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo, alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale, identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremens. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore.
1: non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta, sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti, però, era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di

Antonietti di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le tre donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le tre sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni e, per non finire serve o lavandaie, ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato: la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditta Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta, aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi, ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare.
Ma lei poteva forse star tranquilla?

0: Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso, il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma, come un limpido, doloroso ricordo.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire. Il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia. Di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle e Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. 2 anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun, viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea», scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935, per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto da Parigi via Algeri e aggiungeva: «Spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935». Immediata la risposta di Balbo. «Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo». Ed aggiungeva: «I campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni», augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: «Apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, ride Parigi-Saigon». 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il Piccolo Principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il Piccolo Principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo. Beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria. Successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio dal loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa a Lastra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908, la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1'altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo a Lastra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al nono piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo. E nella canzone Caruso, Dalla canta: vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio bene assai» e «Dici tancella vuie».

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista F. Pagella, istruzioni per l'uso. I voti non fanno che aumentare l'ansia da prestazione dei ragazzi e l'antipatia verso la scuola. Un esperto si chiede: e se li sostituissimo con un'analisi di cosa ha o non ha funzionato, dando a ogni studente strategie per migliorare? Sorpresa, in alcune scuole è già realtà. Di Benedetta San Girardi. Pochi attimi separano i nostri figli dal giorno del giudizio. La scuola è finita, ma il registro elettronico resta aperto. Quando escono le pagelle? Quel lungo elenco di numeri conta parecchio, è lo specchio della società della performance. Valgo o non valgo? Me lo dirà un numero. I voti ci accompagnano per tutta la carriera scolastica. È convinzione diffusa che costituiscano un incentivo all'apprendimento e che studiare per ottenere un 10 consenta di sviluppare conoscenze e competenze. D'altra parte, si è sempre fatto così. Ma siamo sicuri che un sistema scolastico che mette al centro i voti sia il più efficace? Si chiede Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma III, in La fabbrica dei voti. Arriva la pagella. Che cosa rappresenta per gli studenti? Quello che è. Un elenco di voti con un breve giudizio finale. Ma la percezione che ne hanno i ragazzi può cambiare in base al lavoro che si è fatto nel corso dell'anno. Se è stato accompagnato da una comunicazione sui progressi nell'apprendimento, guidato da una valutazione descrittiva in funzione migliorativa, lo studente ne ha una visione significativa. Se questo lavoro non è stato fatto, allora resta una collezione di numeri che può soddisfare o scoraggiare, ma servirà a ben poco. Qual è la sua idea sul registro elettronico? Lo considero per quello che è, uno strumento scelto da scuole e docenti che quotidianamente attribuisce etichette, fonte di stress e di ansia per gli studenti, che lo controllano più e più volte al giorno. È bene ricordare che gli unici voti da assegnare per legge sono quelli sulle schede di fine quadrimestre e fine anno. I docenti possono scegliere di annullare il calcolo della media aritmetica dei voti, inserire spazi adeguati per una valutazione non numerica ma descrittiva. Scelte già fatte, con successo, da alcune scuole. In che modo la valutazione influisce su come gli studenti stanno fuori e dentro la scuola? Sappiamo che nelle classi in cui nel corso della didattica non vengono assegnati i voti, i rapporti tra studenti sono più cooperativi, si va a scuola più volentieri, si studia con maggiore interesse e c'è un miglioramento dell'apprendimento. La scelta di basare la valutazione sui voti è invece maggiormente associata, sul piano psicoemotivo, a conseguenze molto negative come angoscia, stress, un clima di competizione tossica, lo sviluppo di disinteresse o di odio verso la scuola. Sul piano cognitivo, questo si traduce in un mancato sviluppo di apprendimenti significativi. La valutazione in voti produce una disaffezione verso la cultura, che viene ridotta a paccottiglia da concorso a premi. Allora perché è così diffusa? Forse perché viviamo in una società abituata a semplificare ciò che è complesso. Il punto è che valutare gli apprendimenti è un'operazione complessa e l'idea che sia possibile farlo sparando qualche numero è molto allettante. Qual è il metodo più efficace per valutare l'apprendimento? Da decenni sappiamo che è rappresentato dalla valutazione educativa, che impiega giudizio sulle attività svolte come strumento per migliorare quelle successive. Il giudizio, in questo caso, rappresenta un riscontro che mette in evidenza le cose ben fatte, quelle da migliorare, e offre indicazioni di miglioramento. Si tratta di una valutazione profondamente rispettosa della normativa, che non impone affatto di assegnare voti in itinere, ovvero nel corso della didattica, ma di impiegare la valutazione come mezzo per migliorare apprendimento e insegnamento. Quali i punti di forza di questa valutazione? È efficace perché è partecipata. Non usando il voto, è portata a fornire suggerimenti concreti e non generici del tipo «impegnati di più» su come procedere. E poi è molto rigorosa, dato che usa l'errore come occasione di insegnamento e di apprendimento, si nutre di errori, ma non li impiega per penalizzare o umiliare. Perché è così difficile cambiare le cose? Perché equivale a mettere in discussione abitudini di insegnamento e di apprendimento disfunzionali ma molto consolidate. Inoltre ci sono dirigenti, docenti, studenti e famiglie che hanno maturato la convinzione che la scuola abbia il compito primario di selezionare, di stilare classifiche di merito e non quello di sviluppare per tutte e tutti conoscenze approfondite e competenze critiche e trasformative. A quale modello europeo occorrerebbe ispirarsi? A paesi come la Finlandia, che hanno scelto di selezionare e formare in modo più accurato la classe docente e di puntare sulla valutazione educativa. Sono anche paesi, va detto, che pagano di più chi insegna. Di fronte a una bocciatura o a un'insufficienza in pagella, che cosa possiamo dire a un ragazzo? Occorre spiegare e incoraggiare. Per le insufficienze è fondamentale ragionare sul perché, chiedendo alla scuola indicazioni di miglioramento e assumersi la responsabilità di seguirle. La bocciatura generalmente peggiora il percorso scolastico successivo, ma se viene gestita con intelligenza può essere un'occasione per riflettere sulle proprie scelte, sulle responsabilità, sui desideri dello studente e sull'impegno necessario a realizzarli. Non sei un voto, dico spesso a mio figlio. Ma per lui, come per altri ragazzi, l'ansia da prestazione resta molto alta. Un ultimo suggerimento? Al di là della polemica sull'eccessiva ingerenza delle famiglie, i genitori devono sapere di avere una responsabilità educativa. Il consiglio è farsi sentire, per ottenere, come di diritto, una valutazione trasparente e tempestiva, affinché il ragazzo non associ la sua performance solo a un numero. Bene, abbiamo visto i voti, ma dove sono i riscontri descrittivi? Dov'è la trasparenza? Dove sono le indicazioni di miglioramento? Dov'è l'autovalutazione? Sono domande che le famiglie devono porre. Se la scuola non fornisce le risposte, non è una scuola di qualità.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Hare, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello. Sotto una violenta bufera di neve, un treno deraglia tra le Alpi norvegesi. I passeggeri vengono tratti in salvo e condotti in un albergo della zona. Ma, mentre sono ancora tutti isolati a causa del maltempo, un assassino comincia a fare vittime. Buon ascolto.
2: Dalla scala di Beaufort, velocità del vento in montagna. Calma. Da 0,0 a 0,2 metri al secondo. I fiocchi di neve cadono a terra quasi perpendicolarmente e sono accompagnati da un lieve movimento oscillatorio. Poiché perse la vita soltanto il macchinista, non si può parlare di catastrofe vera e propria. Erano 269 i passeggeri sul treno che, per un fenomeno meteorologico di cui mi sfugge ancora il pieno significato, deragliò prima di imboccare la galleria sotto il Finsenut. Un macchinista morto rappresenta soltanto lo 0,37% di quel numero complessivo di viaggiatori. In altre parole, fummo davvero fortunati. Anche se molti rimasero feriti nell'impatto, si trattò per lo più di lesioni minori, fratture alle braccia e alle gambe, commozioni cerebrali e ovviamente graffi, escoriazioni e contusioni varie. Insomma, non ci fu nessuno a bordo del convoglio che riuscì a evitare qualche danno fisico per colpa della collisione. Ciò nonostante, ci fu soltanto una vittima. A giudicare dalle urla che si levarono dal treno nei minuti successivi all'incidente, si aveva invece l'impressione che si trattasse di un disastro di dimensioni enormi. Io rimasi a lungo in silenzio. Ero convinta di essere uno dei pochi sopravvissuti e per giunta tenevo in grembo una neonata che non conoscevo affatto. La piccola era stata catapultata in avanti al momento dello scontro. Dopo avermi sfiorato la spalla in volo, era andata a sbattere contro la parete di fronte alla mia sedia a rotelle e mi era finita tra le braccia con un leggero tonfo. Di riflesso avevo stretto a me quel fagotto che piangeva disperato. Quando avevo ripreso a respirare, alle narici mi era arrivato l'odore asciutto della neve. La temperatura, abbassandosi di colpo, era passata dal caldo sgradevole e statico del convoglio a un gelo capace di causare ustioni da freddo. Il treno si era inclinato su un fianco, non molto ma abbastanza da provocarmi un forte dolore alla spalla. Seduta a sinistra dello scompartimento, ero l'unica passeggera costretta su una sedia a rotelle. Un muro biancastro premeva sui finestrini accanto a me. Mi resi conto che quelle enorme quantità di neve ci avevano salvato. Senza, il treno si sarebbe capovolto. Il freddo era lancinante. Non eravamo neanche a Hænefoss che io mi ero già tolta il maglione. Adesso ero bloccata lì dentro con indosso soltanto una maglietta, mentre mi premeva sul petto una neonata e constatavo che stava nevicando dentro lo scompartimento. L'epidermide nuda delle braccia era già così intirizzita che quando quei fiocchi azzurrognoli ci cadevano sopra volteggiando, rimanevano visibili per un gelido secondo prima di sciogliersi. Lungo l'intero lato destro della carrozza, i finestrini erano stati schiacciati verso l'interno. Nei pochi minuti trascorsi da quando ci eravamo fermati alla stazione di Finse, per consentire ai viaggiatori di salire e scendere, il vento doveva essere aumentato di intensità. Erano scese soltanto due persone. In effetti, avevo notato che erano state costrette a chinarsi in avanti per proteggersi dalle raffiche mentre arrancavano sul marciapiede dirette verso l'albergo. Ma non sembravano condizioni meteorologiche peggiori di quelle che ci si poteva aspettare in alta montagna. Adesso che mi trovavo lì seduta con il maglione ben avvolto intorno alla piccola e incapace di allungarmi a prendere il piumino, temevo che il vento fosse così forte e la neve così fredda che in breve saremmo morti assiderati. Cercavo di proteggere la bambina con il corpo, stando il più possibile curva su di lei. Ora che ci penso, non saprei dire quanto tempo rimasi in quella posizione senza avere contatti con nessuno, senza dire una parola, attorniata dalle grida degli altri passeggeri che, simili a brandelli di suoni, laceravano lo spettacolo compatto e spaventoso prodotto dalla bufera. Forse trascorsero 10 minuti, probabilmente si trattò di una manciata di secondi. Sara, con espressione irata, una donna squadrò prima me e poi la bambina, che dal maglioncino alle minuscole calzine era vestita completamente di rosa. Erano dello stesso colorito rosato anche le manine chiuse a pugno che io stringevo fra le mie e il visetto rigato di lacrime disperate. Il volto della madre era rosso. Una profonda ferita sulla fronte sanguinava copiosamente, ma questo non le impedì di strapparmi via la piccola. Il maglione cadde per terra. La donna avvolse la figlia in una coperta con movenze esperte e velocissime. Di sicuro non era la sua primogenita. Dopo averle nascosto la testolina nel plaid ed essersi stretta al seno quel fagottino, si mise a urlare contro di me come in tono di accusa. «Sono caduta!» Risalivo la carrozza e sono caduta. Va tutto bene, risposi lentamente, anche se mi sentivo le labbra così intirizzite che facevo fatica a parlare. Per quanto posso giudicare, sua figlia è illesa. Sono caduta, singhiozzava la madre. Cercò di colpirmi con un calcio che andò a vuoto. Mi è caduta, ho fatto cadere Sara. Libera da quella bambina inopportuna, afferrai il maglione e lo indossai. Anche se stavo andando a Bergen, dove mi aspettavo di trovare una pioggia battente e una temperatura di 2 gradi sopra lo zero, mi ero portata dietro il piumino. Alla fine riuscii a staccarlo dal gancio, da cui miracolosamente pendeva ancora. In mancanza di un berretto mi avvolsi la sciarpa intorno alla testa, non avevo i guanti. Si rilassi, le dissi mentre infilavo le dita su per le maniche del piumino. Sara piange, un buon segno, credo. Non si può dire altrettanto, con un gesto del capo le indicai la fronte, non se ne accorse neppure. La piccola continuava a strillare e non si calmò neppure quando la madre tentò di metterla sotto la giacca di pelliccia troppo attillata. Il sangue le colava abbondante dalla ferita. Avrei giurato che congelasse ancora prima di toccare il pavimento, che adesso era non solo in pendenza, ma anche scivoloso per via della neve e del sangue. Qualcuno aveva calpestato una confezione di succo d'arancia. La sottile lastra di ghiaccio gialla che copriva parte del pavimento spiccava come un enorme tuorlo d'uovo su tutto quel bianco. Il corpo non riprese calore, anzi, era come se gli indumenti più pesanti avessero peggiorato la situazione. A dire il vero, il torpore stava lentamente svanendo, sostituito però da un intenso formicolio sulla pelle. Tremavo al punto di dover stringere i denti per non mordermi la lingua. Ciò che desideravo più di tutto era girare la sedia a rotelle per riuscire a dare un volto a quelle grida, al pianto di una donna che doveva trovarsi dietro di me e alla miriade di parolacce e imprecazioni che provenivano da qualcuno che sembrava un adolescente con la voce in cambiamento. Avrei voluto scoprire quanti passeggeri erano morti, quanto erano gravi le lesioni subite dai sopravvissuti e se in qualche modo era possibile tappare la finestra per non far entrare la bufera di neve, sempre più intensa con il passare dei minuti. Avrei voluto girarmi, ma non avevo il coraggio di estrarre le dita dalle maniche del piumino. Avrei voluto vedere che ora fosse, ma l'idea di sentire quel gelo sulla pelle mi era insopportabile. Lo scorrere del tempo pareva indistinto e sfocato come i fiocchi che volteggiavano all'esterno della carrozza. Un caos grigio illuminato a sprazzi dal bagliore azzurrognolo dei neon nello scompartimento, che ora si accendevano e spegnevano a intermittenza. Non riuscivo a capire come fosse possibile rimanere assiderati a quel modo. Doveva essere passato molto più tempo da quando era avvenuto lo schianto. E il freddo doveva essere molto più intenso di quello che il macchinista aveva dichiarato attraverso gli altoparlanti mentre il treno si dirigeva verso Finse. Aveva avvisato i fumatori. Fuori c'erano 20 gradi sotto zero e scendere per godersi i 2 minuti a disposizione prima di ripartire non era un'idea brillante. Doveva essersi sbagliato, perché io so cosa vogliono dire 20 gradi sotto zero, l'ho sperimentato tante volte, e non era certo quello il caso. Adesso la temperatura era micidiale. Le braccia si rifiutarono di obbedire quando mi decisi a controllare che ore fossero. «Salve a tutti!» Un uomo aveva forzato le porte a vetri automatiche che separavano lo scompartimento dallo spazio dei ripiani portabagagli. Se ne stava gambe larghe sul pavimento in pendenza, con indosso una tuta da motoslitta, un enorme berretto di pelo con i paraorecchie e una maschera da sci gialla. «Sono venuto a prendervi e portarvi in salvo», ruggì con la cadenza dialettale tipica di quella zona. Si abbassò la maschera sul petto. «Mantenete la calma, l'albergo è qui vicino». Che cosa potesse fare un uomo solo in quello scompartimento pieno di persone che piangevano e si lamentavano, non mi era chiaro. Eppure la sua presenza sembrò sortire un effetto tranquillizzante su tutti i presenti. Persino la neonata smise di piangere. Il ragazzo che aveva continuato a imprecare senza tregua da quando era avvenuto lo scontro esclamò un ultimo «Cazzo, era ora che arrivasse qualcuno, porca puttana!» Poi rimase in silenzio. Forse mi ero assopita o forse stavo davvero per morire assiderata. In ogni caso, il freddo non mi tormentava più come prima. Avevo letto di situazioni analoghe, anche se non potevo affermare di avvertire quel tepore piacevole e sonnacchioso che a quanto si dice preannuncia la morte per assideramento, almeno avevo smesso di battere i denti. Era come se il corpo avesse deciso di cambiare strategia. Non voleva più combattere né tremare, e invece percepivo come un muscolo dopo l'altro si stesse lasciando andare e rilassando, perlomeno nella parte del corpo dove ancora sensibilità. Non so se mi fossi addormentata sul serio. Eppure qualcosa sfugge alla mia memoria. Quell'uomo doveva aver aiutato parecchie persone prima che io sussultassi. Merda! Era chino su di me. Il suo alito mi bruciava sulla guancia e credo di aver sorriso. Un attimo dopo mi si era accovacciato accanto per osservarmi le ginocchia. O i polpacci, a dire il vero, come avrei saputo di lì a poco. «È paralizzata? È paralizzata le gambe? Da prima, cioè?» Non avevo la forza di rispondere. «Johan!» ruggì di colpo senza alzarsi. «Johan, vieni qui!» Allora non era da solo. Sentii il ronzio di un motore attraverso la bufera di neve e con le folate di vento provenienti dall'esterno giunse anche un intenso odore di gas di scarico. Il rumore andava e veniva, diventava più forte per poi sparire.

Dall'altra parte, esclamò, ha perso sangue, parecchio in effetti. Ha freddo, intendo dire più freddo del. Sembra che il bastoncino si sia un po' curvato, e questo significa che non dobbiamo estrarlo, precisò con voce appena percepibile l'uomo che aveva la maschera da sci gialla appesa al collo, altrimenti rischia di finire dissanguata. Chi è stato così stupido da lasciare qui dentro un paio di bastoncini? Si guardò intorno con aria accusatrice. Dobbiamo portarla via subito, Johan. Come diavolo facciamo con il bastoncino? Non ricordo nient'altro. Dei 269 passeggeri a bordo del treno numero 601, in partenza da Oslo per Bergen mercoledì 14 febbraio 2007, al momento dell'impatto perse dunque la vita soltanto una persona. Era il macchinista, che difficilmente doveva essersi reso conto di quello che stava succedendo prima di morire. Per la precisione, non ci schiantammo contro la montagna. Ai piedi del Finsenut, un enorme condotto di cemento armato penetra la roccia come se qualcuno avesse deciso che i 10 chilometri della galleria esistente non bastavano e che occorrevano dunque alcuni metri supplementari, creati in bruttissimo cemento armato, che stride con il bellissimo paesaggio intorno al lago di Finsevan. Le indagini successive avrebbero mostrato che il deragliamento era avvenuto a circa 10 metri dall'imbocco della galleria. La causa era imputabile a una lastra di ghiaccio che si era formata sui binari. Molti hanno cercato di spiegarmi come sia stato possibile. Due treni merci, provenienti da direzioni opposte, si erano incrociati in quel punto nell'ora precedente il deragliamento. Per quanto ne ho capito io, avevano spinto l'aria calda presente nel tunnel verso l'esterno, dove invece la temperatura era più bassa. Un po' come succede in una pompa da bicicletta, mi hanno spiegato. Dal momento che l'aria fredda conserva l'umidità meno di quella calda, la condensa interna si trasforma in gocce che cadono sul terreno e diventano ghiaccio, a cui se ne aggiunge continuamente altro, così tanto che neppure il peso di un treno è in grado di romperlo in tempo. In seguito ho pensato che quel condotto in cemento armato di cui non vedo il motivo fosse stato messo proprio in quel punto per garantire un raffreddamento graduale dell'aria presente all'interno della galleria. Finora nessuno è stato in grado di dirmi se ho ragione. Esula del tutto dalle mie capacità comprendere come un fenomeno meteorologico, sicuramente noto dalla notte dei tempi, sia riuscito a far deragliare un treno su un tratto ferroviario che è in uso dal 1909. Vivo in un paese che possiede un numero infinito di tunnel. Noi norvegesi dovremmo conoscere bene la neve, il ghiaccio e le bufere in montagna. Ma in questo millennio di alta tecnologia, di aerei sottomarini atomici e veicoli capaci di atterrare su Marte, di clonazione animale e una chirurgia laser dalla precisione nanometrica, una cosa semplice e naturale, come l'incontro dell'aria proveniente da un tunnel con una tempesta invernale in montagna, è in grado di far deragliare un treno e mandarlo a schiantarsi contro un enorme condotto in cemento armato. Non capisco. Questa disgrazia è stata battezzata il disastro di Finse. Dal momento che non si tratta di una catastrofe vera e propria, ma piuttosto di un incidente di notevoli dimensioni, sono giunta alla conclusione che quel nome dipenda da tutto ciò che successe dentro e intorno alla stazione ferroviaria a 1222 metri sopra il livello del mare nelle ore e nei giorni successivi all'impatto, mentre le condizioni meteorologiche peggioravano sempre più, fino a dare origine alla peggiore bufera degli ultimi 100 anni. Quando ripresi i sensi, ero sdraiata sul pavimento della reception logora dell'albergo. Fui assalita da un odore intenso di lana bagnata e spezzatino con patate. Proprio sopra la mia faccia, una renna impagliata fissava un punto davanti a sé con espressione vitrea. Senza guardarmi in giro, percepii che la stanza era piena di persone che piangevano,
se ne stavano in silenzio oppure parlavano.

anonimamente. Lentamente cercai di mettermi a sedere. Non lo faccia, disse una voce che riconobbi dal treno. Devo proseguire, risposi confusa rivolgendomi alla renna. L'uomo in tuta blu da motoslitta apparve improvvisamente nel mio campo visivo. In posizione china e con la testa fra me e l'animale sembrava che avesse le corna. Rimarrà qui per un bel po', commentò ridacchiando, come tutti noi. A proposito, mi chiamo Guy Rugolman e lei? Non risposi. Non avevo la minima intenzione di conoscere gente durante quel viaggio. A dire il vero, Finse non ha strade che la colleghino al mondo esterno. Persino durante l'estate, la storica Rallerwegen è chiusa al traffico ordinario e può essere percorsa soltanto in bicicletta. In inverno, tempo permettendo, è praticabile esclusivamente in motoslitta. Con i rottami di un treno a lato dei binari che proseguivano in direzione ovest lungo la linea ferroviaria nota con il nome di Bergensbahnen e una tempesta di neve che continuava a crescere di intensità, supponevo si trattasse solo di una questione di tempo prima che le enormi turbine spazzaneve della NSB, le ferrovie di Stato norvegesi, riuscissero ad aprirsi la strada passando da Högeste o da Ustedset a est per portarci tutti in salvo. Per quella volta non avrei raggiunto Bergen, ma nessuno di noi sarebbe rimasto a Finse per molto tempo, qualche ora forse, nessun motivo per farsi nuovi amici. A quanto pareva, tra i passeggeri c'erano 8 medici. Una rappresentanza insolitamente nutrita e fortuita che poteva spiegarsi con il fatto che 7 di loro avrebbero dovuto partecipare a una conferenza sul trattamento delle ustioni all'ospedale universitario di Ekeland a Bergen. Anch'io ero diretta lì, non per prender parte a quel simposio, ovvio, ma perché dovevo farmi visitare da un professore americano, specializzato nella cura delle lesioni conseguenti alla frattura della spina dorsale. Nel 2002, durante le feste di Natale, mi avevano sparato e il proiettile mi aveva centrato la schiena. Ero rimasta paralizzata dalla vita in giù, ma anche il resto del corpo cominciava a patirne le conseguenze. Ci era voluto un po' di tempo prima di scoprire che non ci sentivo più bene come prima. Avevo battuto la testa per terra dopo che mi avevano colpito, e i medici erano arrivati alla conclusione che il nervo acustico era stato danneggiato durante la caduta. Non importa, non devo usare l'apparecchio e me la cavo alla perfezione, soprattutto perché parlo raramente con gli altri e i televisori sono dotati di un tasto per regolare il volume. Ma a volte ho problemi respiratori, ogni tanto avverto delle fitte di dolore all'altezza delle reni. A mio avviso niente di preoccupante, ma mi sono lasciata convincere. Correva voce che quel professore americano fosse bravissimo. Sta di fatto che 7 degli 8 medici presenti su quel treno erano specialisti in tipi di lesione che nessuno di noi viaggiatori aveva subito. L'ottavo, una donna sulla sessantina, era una ginecologa. Come una specie di dono inaspettato piovuto dal cielo, tutti i dottori erano rimasti illesi. E benché in realtà fossero esperti di problemi cutanei, a parte la collega che si occupava di organi riproduttivi, si adoperarono senza sosta per curare ferite da taglio e fratture. Di me si occupò il nano. Raggiungeva a malapena 1,40 m d'altezza, in compenso aveva quasi la stessa circonferenza. La testa era troppo grande rispetto al corpo e le braccia erano ancora più corte e tozze, relativamente parlando, di quelle che avevo visto in persone di bassa statura. Mi sforzavo di non fissarlo. Di solito me ne sto rintanata in casa. Le ragioni sono tante. Una è che non sopporto la gente che mi guarda. Tenendo conto del fatto che sono una donna di mezza età e aspetto normale, seduta su una carrozzina, e che quindi non dovrei risultare particolarmente interessante per nessuno, posso immaginare come si sentisse quell'uomo. Me ne accorsi non appena mi venne incontro. Qualcuno mi aveva infilato un cuscino sotto la testa. Non ero più costretta a osservare il muso ormai spelacchiato della renna.
nelle cucitrici piuttosto grezze che mettevano in mostra nei punti in cui il pelo mancava del tutto l'orrido lavoro eseguito dal tassidermista. Quando quel medico minuscolo attraversò la stanza, con l'andatura strana, dondolante, la via si schiuse davanti a lui come se si trattasse di Mosè in persona di fronte alle acque del Mar Rosso. Tutte le conversazioni si interruppero di colpo. Perfino i gemiti e le grida di dolore cessarono al suo passaggio. I presenti si limitarono a osservare. Io chiusi gli occhi. Esordì inginocchiandosi accanto a me. Cosa abbiamo qui? Aveva una voce sorprendentemente cupa. Forse me ne ero aspettata una all'Elio, come se dovessi intrattenere dei bambini a una festa di compleanno. Visto che sarebbe stato maleducato non guardarlo mentre mi parlava e che tenendo gli occhi chiusi avrei potuto indurlo a credere che stessi peggio di quanto non fosse in realtà, li aprii. Magnus Strang, disse, afferrando la mia riluttante mano destra con la sua, tozza e grande. Mentre borbottavo il mio nome, non potei fare a meno di pensare che i suoi genitori dovevano essere dotati di un certo umorismo. Magnus, il grande. Dopo aver strizzato gli occhi per un attimo, alzò un indice e sfoderò un sorriso. La poliziotta! Commentò entusiasta. È lei quella a cui hanno sparato nei boschi del Nordmarka a Oslo qualche anno fa, vero? Il suo viso assunse di nuovo un'espressione pensosa, volutamente esagerata. Stavolta si portò un dito alla tempia prima di sorridere in modo ancora più smaccato. Il capo dell'anticrimine, vero? Un corrotto, è stato qualcosa. È stato molto tempo fa, lo interruppi. Ha una buona memoria. Smorzando appena il sorriso, si concentrò sulla mia gamba. Soltanto in quel momento mi accorsi che l'onnipresente Gail Rugelman si era seduto accanto al medico. Non era più in tuta. Il maglione di lana doveva risalire ai tempi della guerra, i gomiti nudi spuntavano da entrambe le maniche. In origine i pantaloni alla zuava dovevano essere stati blu, ma adesso avevano assunto un colore grigiastro, scuro, indefinibile. Aveva lo stesso odore del fumo che si leva dai falò. Dov'è la mia carrozzina? Domandai. Il bastoncino è scivolato fuori, spiegò Guy Rugolman al medico, mentre con la lingua si aggiustava in bocca una presa di tabacco. Non volevamo estrarlo, ma abbiamo dovuto rompere la parte che spuntava dalla ferita per trasportarla qui. Così è venuto via da solo, però non sanguina più così tanto. Dov'è la mia carrozzina? Lo so che il bastoncino sarebbe dovuto rimanere infilato dentro, proseguì Rugolman. Dov'è la sua carrozzina? Gli chiese il dottor Strang senza alzare lo sguardo dalla ferita. Aveva strappato la gamba del pantalone e io avevo la netta sensazione che le sue mani fossero veloci e precise, nonostante la loro forma e grandezza. La carrozzina? La sedia a rotelle? Sul treno. Voglio la mia carrozzina, insistetti. Accidenti, non possiamo mica ritornare là per. Il medico alzò lo sguardo. Dopo aver estratto dal taschino un paio di occhiali giganteschi dalla montatura in corno, se li infilò prima di aggiungere a voce bassa: Le sarei grato se qualcuno andasse a recuperare la carrozzina della signora, il più in fretta possibile. Ma si rende conto del tempaccio che c'è là fuori? È completamente. Con l'indice, che ora non aveva più molto di divertente, Strang si aggiustò gli occhiali sul naso e fissò lo sguardo sul soccorritore. Vada a prendere quella sedia. Adesso. Credo che anche lei si sentirebbe a disagio se le sue gambe fossero rimaste sullo scompartimento di un treno mentre la portavano via impotente. Ho visto come avete agito nonostante la bufera, lei e i suoi eccellenti colleghi, quindi presumo che vi sarà piuttosto facile andare a prendere uno strumento tanto importante per la nostra amica.

Avete ascoltato un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Air, Einaudi 2015, letto da Patrizia Gianello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E Lelege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto. Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio». Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio, i due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi, di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. «Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei». Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. sfiniti dagli anni. Mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi Bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello. Evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta, in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone e Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. 1000 domos adiere, locum requiemque petentes. 1000 domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Conse nuere casa, pauperta tenque fatendo, effe cere levem, necchiniqua mente ferendo. Bussarono a 1000 porte, cercando un luogo per riposare, e 1000 porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo, e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB, e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
0: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo, ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuole insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII, conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale, dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio, pare, si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: Il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni. Di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia, e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello, gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei sette monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno.

terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 chilometri che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono 2 pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, 6° re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna
che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio.

da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21 che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro, e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo.
questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato, il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte», e si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita.
Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Dovremmo scegliere i nostri governanti guardando le loro biblioteche. Mauro Corona.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista Mio. Mental Training. Per addestrare il corpo, alleniamo prima la mente. L'approccio psicologico è fondamentale per ottenere veri risultati. Dalla redazione. Sono molti in Italia gli appassionati di qualche sport o hobby che decidono di dare un seguito competitivo a questa loro passione. Corsa, ciclismo, scacchi, calcetto, arrampicata, padel, rafting, ginnastica, nuoto, pattinaggio, bocce e perfino burraco. Le attività a cui si può dedicare in maniera assidua e con costanza semiprofessionale sono infinite e rispondono a una miriade di interessi. Ma in tutti i casi, che si tratti di sport amatoriale o agonistico, di attività che richiedano sforzo prevalentemente fisico o mentale, che si competa in gare ufficiali o solo con i propri amici per stabilire chi deve offrire l'aperitivo o la cena, se si vogliono davvero raggiungere i propri obiettivi, il principio non cambia. Per ottenere risultati concreti occorre partire dall'allenamento mentale. Mettiamo a punto una strategia. La chiave fondamentale per avere un ritorno concreto dall'impegno che si investe in tale attività consiste nell'approccio psicologico. Spesso occorre infatti saper gestire le emozioni, l'ansia e saper avere concentrazione, delineando degli obiettivi non vaghi, non troppo facili e tangibilmente raggiungibili. Il tutto può essere realizzato con una strategia e un percorso ben delineati, come spiega Michele Surian, professore di scienze motorie e sportive, diplomato ISEF e laureato in scienze motorie con master universitario in psicologia dello sport, ex atleta e maestro di kickboxing, con il suo attivo diversi allievi diventati campioni del mondo, che nel suo libro Mental Training per sportivi, strategie e abilità mentali per la performance atletica ha messo a punto un modello chiamato SMART per definire le tipologie di obiettivi concreti apportati di ogni singola persona. Obiettivo: la crescita globale dell'atleta. L'allenamento, puntualizza Surian, non riguarda solo il corpo. Le stesse leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fisiche valgono anche per le abilità mentali. Se queste possono essere apprese e potenziate, allora rispondono ai principi fondamentali dell'allenamento: ripetizione, carichi progressivi e pratica di qualità. L'obiettivo è la crescita globale dell'atleta, considerato come un sistema integrato in cui dimensioni fisiche, psichiche, tecniche e tattiche si influenzano a vicenda. Un lavoro mirato sulla mente, pur agendo soprattutto sul sistema nervoso, produce effetti positivi anche sulla tecnica, sulla strategia e perfino sulla resa fisica. Concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. Traguardi possibili. Parlare di abilità mentali significa riconoscere che non si tratta di doti innate, ma di competenze allenabili, proprio come quelle motorie. Nessuno nasce sapendo eseguire un gesto sportivo complesso. Ogni tecnica si costruisce attraverso l'apprendimento, sostiene il professor Surien. E lo stesso vale per concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. L'apprendimento ha delle specifiche fasi. L'apprendimento procede per fasi. Prima la comprensione del compito, poi la ripetizione che porta consapevolezza e correzione degli errori, fino alla automatizzazione. È il percorso che trasforma un gesto incerto in un'azione fluida e adattabile a situazioni diverse. Le abilità mentali seguono lo stesso schema. Allenare la mente significa chiarire l'obiettivo, conoscere le tecniche, esercitarsi con continuità e attraversare un processo di prove ed errori. Solo la pratica ripetuta permette di trasformare queste competenze in automatismi affidabili e pronti, eventualmente anche a emergere in gara. Dal punto di vista metodologico, il mental training non è diverso dall'allenamento motorio. Richiede gradualità, tempo e adattamento individuale. Occorre pazienza e continuità, i risultati non sono immediati. L'errore più comune è aspettarsi risultati immediati. Una tecnica mentale appena appresa non è automaticamente utilizzabile. Va interiorizzata, personalizzata e sperimentata in contesti diversi. Personalizzata e sperimentata in contesti diversi e, come ogni abilità sportiva, ha bisogno di consolidamento. Allenare la mente, quindi, non è una scorciatoia, ma un processo continuo. Pratica, tempo e integrazione tra mente e corpo sono le vere basi della prestazione. Cos'è il goal setting? Il goal setting è la capacità di stabilire e perseguire obiettivi chiari, specifici e verificabili. Non riguarda solo lo sport, ma anche lo studio e la vita professionale. Formulare obiettivi significa dare una direzione alle proprie azioni, permette di programmare il lavoro, valutare i progressi e mantenere alta la propria motivazione. Gli obiettivi sono la base di qualsiasi progetto e rendono possibile il monitoraggio continuo dei risultati. Obiettivi specifici funzionano meglio di obiettivi vaghi. È più efficace pianificare mete a medio e lungo termine, suddivise in tappe a breve termine e integrare obiettivi di risultato, di prestazione e di processo. Inoltre, gli obiettivi vanno continuamente aggiornati. Una volta raggiunti, vanno riformulati per sostenere la crescita. L'importanza della struttura. Gli obiettivi funzionano come una mappa. Senza una destinazione chiara è difficile orientare gli sforzi. La loro presenza rende visibili i progressi e alimenta la motivazione. Il raggiungimento di piccoli traguardi costruisce fiducia nelle proprie capacità e rafforza il senso di autoefficacia. Ogni successo crea un circolo virtuoso, aumenta la sicurezza personale e spinge a cercare sfide nuove e più ambiziose. Tuttavia, obiettivi troppo facili non stimolano l'impegno, mentre obiettivi irraggiungibili generano ansia e frustrazione. Devono quindi rappresentare una sfida realistica e proporzionata alle proprie possibilità. L'approccio vincente. Un obiettivo efficace segue il modello SMART, che descrive le caratteristiche necessarie per renderlo funzionale. S. Specifico e semplice. L'obiettivo deve essere chiaro, concreto, non generico. Deve indicare cosa cambierà, come, dove e quando. Più è semplice da comprendere, più è facile ricordarlo e mantenerlo presente. M. Misurabile e significativo. Deve esistere un criterio oggettivo per stabilire se è stato raggiunto. Inoltre deve avere valore personale. Un obiettivo privo di significato non motiva affatto. A. Accessibile e orientato all'azione. Deve essere raggiungibile, ma sfidante. Gli obiettivi devono tradursi in comportamenti concreti, abitudini e azioni quotidiane. R. Realistico e rilevante. Deve essere compatibile con la realtà personale e le proprie priorità. Un obiettivo irrealistico porta solo frustrazione. T. Temporalmente definito. Deve avere scadenze precise. Gli obiettivi a lungo termine vanno suddivisi in tappe intermedie, come una scalata fatta di passi successivi. E. Emozionante ed ecologico. L'obiettivo deve suscitare entusiasmo e motivazione ed essere scelto in prima persona. Allo stesso tempo deve rispettare l'equilibrio personale, i valori e le relazioni. Non deve compromettere salute, ambiente sociale o qualità della vita. R. Registrato e rivedibile. L'obiettivo va scritto. Rende concreto l'impegno preso. Deve anche poter essere adattato se le condizioni cambiano e senza essere abbandonato ma migliorato. Fonte di realizzazione personale. Il goal setting non serve solo a ottenere risultati, ma a favorire sviluppo personale. Gli obiettivi devono essere coerenti con i propri valori e contribuire a rendere la persona più consapevole e capace, migliorandone la qualità della vita e la capacità di relazione con gli altri.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i Rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai Rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I Rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i Rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones, di Vito Tartamella. Risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci i compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti, un lavoro che quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi, se non anni, di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà ricostruire due affreschi del Parco Archeologico di Pompei, il soffitto della Casa dei Pittori al Lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della Scuola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi

0: lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, Arc Aide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Ithaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo avanti Cristo al V secolo dopo Cristo, oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 avanti Cristo. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo avanti Cristo ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente. Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi

0: sempre più spesso si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015, un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Sengol, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piè di pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Ritz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Seconda parte.

0: L'uomo del risentimento di cui aveva parlato Nietzsche si insinua in ogni dove. Viene allo scoperto in ogni momento. Ama parlare di virtù, di uguaglianza, di giustizia, salvo poi volere compiere vendette e oltraggio contro tutti coloro che non sono come noi. Cosa nasconde dentro di sé l'uomo del risentimento? Nasconde un'incapacità vitale, non riuscire a riconciliarsi con la vita né con il mondo. Il suo futuro sa colorarsi solo di disprezzo. In certe fasi della storia, come quella attuale, il linguaggio dell'odio e del risentimento dovrebbe costituire il vero e unico metodo di indagine per comprendere il più possibile le terribili e abissali contraddizioni dell'umano accadere. Un metodo superiore di conoscenza, una conoscenza riservata a quei pochi che hanno davvero osato capire. Quando mi capita di pensare all'uomo, al suo inutile progresso, alla sua carriera così frettolosa ed inarrestabile, mi vengono in mente le considerazioni di Paul Valéry. L'uomo ha raccolto tutta la sua saggezza dei suoi predecessori e guardate quanto è stupido. Mi accorgo che tutto ciò che è nudo è senza fondamento. Il nudo assomiglia alla condizione anarchica. La nudità è incertezza, fragilità, mancanza di autorità. Manca di ogni archè, di ogni origine. La nudità è mancanza radicale. Cosa mi tiene ancora in vita? La mia lacerazione originaria. Rifletto su di essa e dentro di essa scopro i segni e le tracce di una ferita, la ferita delle origini. Insomma, mi fa vivere la contraddizione originaria dell'umano, la mancanza in cui mi imbatto ogni giorno. La vera vita è dentro quella mancanza, in quella ferita che tuttavia mi libera dai conformismi del quotidiano, dagli pseudo soddisfacimenti illusori. Forse, scrive Adorno, l'idea che sarebbe possibile vivere può manifestarsi davanti a me solo se riesco a provare, a sentire un profondo disgusto per i falsi piaceri, per quelle felicità inconsistenti da cui mi lascio sedurre e alla fine divorare. È necessario invece restare fedeli all'infelicità, come se da quest'ultima dipendesse la vera vita, che continua a nascondersi dentro quella ferita immemoriale. Dunque la vita non vive se non nella contraddizione costitutiva dell'esserci, che si esprime nella frattura originaria. Scrive Francesco Cassano. La contraddizione è forse la forma di esperienza più acuta della propria insufficienza e precarietà, anche se l'esperienza di tale insufficienza e precarietà significa che si sta nel mondo e vorremmo dire nel cuore del mondo. La strutturale mancanza propria della nostra condizione, la sua costitutiva fragilità, ci porta oltre l'accettazione della nostra inquercibile finitudine. Quello che abbiamo non è mai abbastanza, così scriviamo per farlo esistere. Proprio così. Noi scriviamo per portare all'esistenza quello di cui manchiamo. Siamo mancanti. Ecco perché la scrittura diventa interminabile, certe volte insopportabile. E tuttavia la scrittura può reinventarmi affinché, osserva Nietzsche, possa diventare ciò che sono. ascoltatemi, perché sono questo e questo, e soprattutto non scambiatemi per altro. Bisognerebbe di nuovo consegnare nelle mani dell'amore e del dolore le chiavi per aprirci al mondo. L'amore nella sua autentica verità esprime la ribellione totale a tutte le norme e i modelli accettati dal mondo contemporaneo. In primo luogo l'opposizione radicale all'ultima fase del capitalismo globalizzato. L'amore, come il dolore, è l'esperienza, l'unica ormai, estrema dell'esistenza dell'altro. Solo l'amore, o quel poco che ne rimane, è capace di permettere a tutto ciò che è erotico, al sesso, di non esporsi, conservando in questo modo, nella nudità stessa, il mistero dell'altro, che l'esibizionismo contemporaneo subito trasforma in banalità consumabile. Difendere l'amore significa trovare il modo di reinventarlo. Ho sempre amato tutto quello che sa sottrarsi ad ogni forma di potere. Solo tutto ciò che è altro si sottrae al potere, poiché l'altro si palesa solo attraverso l'impossibilità di potere. Il prezzo che bisogna pagare per sottrarsi al potere è l'impotenza, ma bisogna pagarlo per una piena rivelazione dell'altro. Solo l'eros, attraverso le sue capacità liberatorie, può sconvolgere ed alterare paradigmi consolidati e sfidare modelli imposti che l'azione del potere ad ogni livello stabilizza e potenzia, controllando e addomesticando le nostre pulsioni. Minacciato e circondato da questo controllo, l'individuo non è più capace di amare né di abbandonarsi ad una sessualità che non consista nel monotono ripetersi dell'eguale. Alla fine l'individuo diventerà immune dall'eros. Quello che accade davanti ai nostri occhi, i nostri occhi sono ancora capaci di gettare un grido, che si chiudono spaventati davanti all'oscuro disordine del mondo, rappresenta una sorta di quarta guerra mondiale non dichiarata, ma che si sta già combattendo, in cui, pur non essendoci un fronte, una chiara linea di demarcazione, il nemico si trova nel cuore della cultura che lo combatte. È una guerra non più tra popoli o tra stati, tra sistemi e ideologie. Non facciamo altro, nell'epoca dell'immagine e della neutralizzazione del negativo, che fare guerra a noi stessi. Perché mai cercare rimedi quando si è contagiati profondamente dal male di vivere? Questi ultimi sono ancora più velenosi e dannosi. Il male di vivere è imperscrutabile, si nutre solo di se stesso e rifiuta ogni rimedio. Senza più fondamenti né punti di riferimento, sballottato nelle acque gelide del continuo non senso, l'uomo contemporaneo è sempre di più una supplica senza risposta. Prova una strana gioia nella sua solitudine disperata, quando l'abisso lo inghiotte, non desidera altro che guardare l'abisso, e l'abisso, divorandolo, esaudisce il suo ultimo desiderio. Scrive il poeta Oden: l'uomo non sa come misurarsi, i suoi specchi distorcono, le sue arcadie più verdi pullulano di spettri, le sue utopie cercano l'eterna giovinezza o l'autodistruzione. Sartre, pourquoi êtes-vous si triste? In questa domanda che François Mauriac rivolse a Sartre alla fine degli anni 50. C'è tutta la delusione, lo sconforto e il disagio della nostra epoca. In fondo, basta questa semplice domanda per comprendere fino in fondo quel che siamo. Essere contemporanei significa essere tristi. La tristezza è l'anima di ciò che chiamiamo contemporaneo.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un terremoto in casa, di Pio Giabardo. Eravamo una famiglia felice, e lo siamo ancora. Ma un bel giorno è arrivato il terremoto, bellissimo e tremendo. Ecco la storia. Erano i mitici anni 90. Le canzoni erano quelle di Battisti e Mogol. Avevamo vinto i mondiali di calcio. Io e Marisa eravamo sposati da 2 anni. Un anno fa era arrivato Luca, il primo bambino. Bello, sveglio, sano, intelligente, come tutti i genitori desiderano. Ed avevamo deciso di avere il secondo figlio. Così cresceranno insieme, avevamo detto. 2 fratelli di età vicina possono vivere le stesse esperienze, gli stessi giochi, condividere gli stessi interessi, eccetera. E tutto andava come da programma. Già, il programma. La nuova gravidanza era iniziata senza incertezze e senza problemi, a parte le solite nausee che Marisa sapeva sopportare senza troppi disagi. Per controllare come andava, abbiamo prenotato una visita ed una ecografia dal ginecologo amico che già aveva seguito la prima nascita, e lui, tanto per scrupolo, aveva subito fatto una ecografia. Ma qui nasce la novità. «Signora, avete casi di gemelli in famiglia?» chiese con tranquilla serenità. «No?» diciamo noi. E lui, sempre tranquillo. «Io qui ne vedo 2. Eccolo, il terremoto senza avvisaglie». Marisa, stesa sul lettino dell'ambulatorio, ebbe un sussulto. Io, per non esagerare, mi limitai ad appoggiarmi allo stipite della porta. Il dottore, vista la situazione, minimizzò dicendo: «Beh, non allarmatevi, ci sono gravidanze che nascono gemellari, ma poi talvolta uno dei 2 si perde per strada». Era un'inutile bugia. 2 erano e 2 rimasero sino alla nascita. E però si presentava come un vero terremoto. Sia io sia Marisa avevamo un lavoro e capimmo al volo che una cosa è vivere con 1 e va bene, o 2 e va bene ancora, ma con 3, tutti appiccicati. Voleva dire rivoluzionare l'organizzazione familiare, i ritmi quotidiani, soprattutto notturni, e verificare se la casa e la macchina potessero gestire tutta questa grazia di Dio. Insomma, avevamo alcuni mesi per metterci in testa che non era un problema, era una vera opportunità. Nacquero così Anna e Paolo. Erano gemelli ma diversi, gravidanza biovulare. Anche questi piccoli, sani, svegli e pronti ad aggredire la vita. Un'aggressione che si palesò con notti insonni, biberon a manetta, pannolini e ciucci di vario colore, 3 culle appaiate in cameretta. Sì, perché in fondo Luca, il primogenito, alla loro nascita aveva solo 21 mesi ed aveva bisogno pure lui di coccole, cure e tempo, come ben sanno i genitori. La notte, spesso, era una tragedia annunciata. Se uno dei 3 piangeva, svegliava anche gli altri e noi genitori eravamo come le molle. Al primo vagito saltavamo in piedi per ripristinare ciucci e coccole. Non andava sempre bene. Spesso si addormentava uno ed un altro non ne voleva sapere. Insomma, era una catena di montaggio di cui non sapevi bene il funzionamento. Che poi la mattina dopo si doveva andare a lavorare. E se la notte era stata difficile, la giornata poteva essere anche peggio. Se non dormi una notte, la successiva andrà meglio. Se non ne dormi diverse di seguito, hai gli occhi a penzoloni e lo sbadiglio costante. Ed anche dal punto di vista finanziario non c'era da stare allegri. Uno dei due stipendi se ne andava tutto in pannolini e latte in polvere. Già, perché dopo poche settimane dal parto fu necessario cambiare alimentazione. Una mastite aveva colpito la mamma e si era dovuto mandare via il latte. Un vero peccato, una complicazione imprevista, una spesa in più. Per fortuna eravamo dei bravi genitori, intercambiabili ed efficienti. Ci capivamo al volo, ma talvolta eravamo stremati, noi pieni di sonno ed i bimbi pieni di vita, un cocktail indigesto. Per farla breve, andò tutto bene. I bimbi crescevano. Luca aveva accettato i fratellini. I nonni si esaltavano alla vista dei pargoli e noi in fondo eravamo ancora più felici. Ma i primi 5 anni sono stati un vero terremoto. Si pensi, ad esempio, cosa voleva dire uscire per una passeggiata. Bisognava preparare i bambini col cambio di pannolino, eccetera. Poi infilare tutina, berrettino, copertina e tutto il resto prima di metterli nella carrozzina o nel passeggino. A quel punto uscire in processione. E magari quando tutto era pronto, uno dei tre faceva la popò e dovevi ricominciare la liturgia del cambio del pannolino, eccetera, mentre gli altri si mettevano a piangere col gusto che si può immaginare. Quando poi eravamo in piazza, veniva la processione degli amici che incontravi. «Cari! Che belli!» eccetera. E volevano sapere quanti pasti facevano, quanto pesavano, come andava la notte, e tutte le classiche domande che la letteratura infantile ben conosce. Passarono i primi anni, ci fu il battesimo, passarono le colichette, passarono le bronchitine e le visite di controllo dal pediatra, passarono i primi compleanni con la torta che ovviamente finiva sulle maniche del maglioncino fatto con tanto amore dalla mamma. Si potrebbe raccontare un'enciclopedia di fatti, di incredibili accadimenti, di stupende vicende tra fratelli e quei nonni, coi giocattoli dispersi in tutta la casa, le poesie di Natale, le foto di famiglia con il grembiolino dell'asilo e il lavoretto preparato per mamma e papà, la recita, la gita, il giubbotto da cambiare ogni anno perché quello dello scorso anno è diventato piccolo. E poi il triciclo, le bambole, Cicciobello, le macchinette e il primo pallone per correre con gli amici sul campetto. Insomma, la vita che va avanti coi bimbi che crescono e i genitori che corrono come matti. A proposito, non c'era il cellulare. Uscivi alla mattina per andare al lavoro. Papà e mamma dovevano sapere bene che tutto era previsto ed organizzato. Papà andava a prendere i bimbi all'asilo subito dopo il pranzo, li portava a casa e li metteva a fare il riposino, eccetera. Ma se per caso c'era un imprevisto durante un intervallo dal lavoro, si doveva chiamare coi famosi gettoni per avvisare sulle novità e sul cambio di programma. Facciamola breve. 3 figli in 2 anni sono un'autentica pazzia, ma anche una stupenda avventura fatta di amore, di organizzazione, di tolleranza, di pazienza, di energia, di generosità, di... Metteteci quello che volete, che tanto si capisce bene come va la vita quando i figli nascono, crescono, bisticciano, si ammalano, pretendono, vogliono avere ragione, eccetera. La vita è un frullatore che non si ferma mai. L'energia elettrica che lo fa funzionare può essere una sola, l'amore. Se c'è quello, tutto funziona. Se manca quello, è un grave problema. Ma questo lo sapete benissimo.
1: Il racconto.
3: Il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte. Di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, eh? Ci sentiamo presto?», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno?». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra?
4: Eh no, c'entra.

e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire, finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare non ne avevo alcuna col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in Sommersi e salvati a 40 anni di distanza. Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi. Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Levi commenta: è come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolo abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che usiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto e insegnamento.

0: senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean, e tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Non a caso la disumanizzazione in atto ad Auschwitz si accompagna a una degradazione della lingua, come Levi ha rimarcato più volte. L'eterogeneità dei prigionieri crea una Babele di linguaggi che rende la comunicazione difficilissima e il tedesco stesso si corrompe fino a diventare una brutta copia di se stesso. L'emblema di questa degradazione è la figura più drammatica descritta da Levi nella Tregua, Hurbinek, il bambino senza nome, nato forse ad Auschwitz o arrivatovi piccolissimo. Incapace di parlare, riesce solo a emettere suoni inarticolati che i suoi compagni di camera si sforzano inutilmente di interpretare. Tuttavia, i suoi occhi saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva. Era uno sguardo che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. Al contrario, la fine di Auschwitz comporta una rinascita della parola. Ciò avviene prima ancora che il Lager sia raggiunto dagli alleati. I tedeschi l'hanno già abbandonato, ma i superstiti devono ancora lottare per la sopravvivenza, in condizioni estremamente dure. Eppure tra Levi e i suoi compagni di stanza si costruisce per la prima volta un dialogo autentico. A sera, intorno alla stufa, ancora una volta, Charles, Arthur e io ci sentimmo ridiventare uomini. Potevamo parlare di tutto. Immaginiamoci la scena. Un gruppo sparuto di uomini provati al punto da assomigliare a dei fantasmi. Buio, morte e disperazione tutto attorno. E nel mezzo la parola, come una fiammella che gradualmente ricomincia a bruciare. È fragilissima, è un nulla, eppure è un piccolo miracolo, tanto che perfino chi non conosce la lingua viene a riscaldarsi alla sua fiamma. E possiamo anche pensare a un'altra scena per certi aspetti simile. In mezzo al fango delle trincee, con la morte costantemente davanti agli occhi, un ragazzo scarabocchia poche parole su foglietti di fortuna. Nascono così alcune tra le poesie più amate della letteratura italiana, e forse le parole di Ungaretti splendono tanto proprio perché nate nel buio, come infinitesimali scintille. Chissà quante volte nel corso della storia sono successi questi piccoli miracoli e quante volte ancora succedono, magari senza che nessuno li noti. Certo, Levi e Ungaretti hanno vissuto circostanze estreme. Presumibilmente, per nostra fortuna, non vedremo mai la parola levarsi in un contrasto tanto netto con ciò che la circonda. Tuttavia, anche noi ci siamo certamente imbattuti prima o dopo in parole che sembravano brillare di luce propria. Parole che nell'opacità del linguaggio quotidiano si sono improvvisamente animate come un guizzo di fiamma. Si trattava magari di pensieri complessi, come un'intuizione trovata in un libro o l'affermazione di un maestro, o al contrario, di parole fulminee e semplicissime. Un ti amo detto in un fremito, il primo mamma di un bimbo. Magari erano addirittura parole del tutto comuni, come il famoso buongiorno di cui parlavamo all'inizio, che per qualche motivo hanno acquistato sapore e fragranza. È proprio da questi momenti che nascono le poesie, come spiega ancora Mario Luzzi. Sono i momenti in cui la parola significa veramente, ossia c'è un allineamento, una consonanza quasi perfetta tra la cosa di cui si sta parlando, la parola che la designa e il pensiero che la recepisce. In questo modo la parola diventa creatrice di vita. Instaurando un rapporto diverso tra noi e le cose, dà nuova vita alle cose stesse e al contempo le porta all'interno della nostra vita rinnovandola. Che poi, a ben pensarci, il racconto della creazione non comincia forse così? Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dunque il mondo nasce con una parola che letteralmente sfolgora, una parola che significa pienamente ciò che dice e perciò lo fa essere, lo crea. Del resto lo leggiamo anche nel Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo. La parola, appunto. Ora, senza accampare pretese di onnipotenza, potremmo trarre da qui una considerazione generale. Le parole, se usate nella pienezza del loro potenziale, creano. Non lasciano mai le cose come stanno, ma creano qualcosa. Conoscenza, legami, bellezza, senso, umanità. Se chi le pronuncia è Dio, c'è il caso che ne scappi fuori un universo intero. Se è un poeta, più modestamente, ne uscirà una poesia. E se invece è un uomo qualsiasi, ne nascerà forse un pensiero, un'azione, un affetto. Chi può dirlo? Tuttavia, rientrando dai nostri voli pindarici, un quesito rimane. In che modo possiamo effettivamente utilizzare le parole al meglio del loro potenziale? Perché queste belle teorie dovranno pur tradursi in pratica. E ciò pone noi, cultori delle parole, in una situazione un po' imbarazzante. Dobbiamo forse aprire bocca soltanto se siamo assolutamente sicuri di creare qualcosa di significativo? Così la pensa, per esempio, il signor Palomar, indimenticabile personaggio di Italo Calvino. In un'epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinione o giudizi, il signor Palomar ha preso l'abitudine di mordersi la lingua 3 volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è ancora convinto delle cose che stava per dire, le dice, se no sta zitto. Di fatto passa settimane e mesi interi in silenzio. Questa risoluzione ha del fascino, ma temo che renderebbe la nostra compagnia insopportabilmente noiosa, oltre a procurarci un probabile esaurimento nervoso. Potrebbe perfino essere controproducente, e non solo perché, come dice il signor Palomar, capisce ben presto anche il silenzio è una forma di comunicazione, a volte perfino più forte delle parole. C'è anche un'altra considerazione da fare. Non sempre la potenza delle parole è evidente nell'immediato. Ci sono parole del tutto normali, pronunciate senza pensarci troppo, che pure nascostamente lavorano nel tempo, come piccoli semi piantati nel terreno. Possono essere le parole di un autore che, a mesi di distanza dalla lettura, ci tornano in mente con un significato nuovo. Oppure possono essere le chiacchiere scambiate con un amico, indifferenti in sé, ma capaci come fili invisibili di tessere un legame. Viceversa, poi, ci sono parole attentamente pensate che al momento fatidico escono male o comunque mancano il proprio bersaglio. Dobbiamo tenere conto anche di questo. La parola non è uno strumento infallibile. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria, rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Genitori in tilt? Accettate di non essere perfetti e ritroverete la rotta giusta. Di Matteo Martinasso. Essere genitori è un viaggio straordinario, ma anche pieno di ostacoli. Nel nuovo libro Una bussola per genitori imperfetti, Vallardi, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Cardini cerca di offrire a chi ha figli strumenti utili per affrontare questo compito. Non esiste un manuale per essere genitori perfetti, ma ci sono buone abitudini per prenderci cura della nostra imperfezione, spiega l'esperta. A diventare genitori non è solo una questione di prendersi cura dei figli, ma anche di confrontarsi con le proprie esperienze passate. Spesso le ferite emotive che abbiamo vissuto da bambini riemergono quando ci troviamo a gestire le emozioni e i bisogni dei nostri pargoli. Per poter coltivare una relazione sicura e amorevole con loro, bisogna avere un atteggiamento compassionevole verso noi stessi, prima ancora che verso di loro. Cercate la leggerezza. Per essere buoni genitori, quindi, non bisogna ambire a essere perfetti? No, anzi, se un genitore è troppo impegnato a far vedere quanto sia perfetto nel suo ruolo, rischia di non essere sintonizzato su quello che sta accadendo tra lui e suo figlio. Invece, la possibilità di vivere il rapporto con i propri bambini con più leggerezza, dimostrando di avere debolezze, è sicuramente d'aiuto per costruire una relazione autentica con i propri figli. Su quali aspetti i genitori devono concentrarsi? Per essere un punto di riferimento stabile per i figli, bisogna imparare a riconoscere e regolare le proprie emozioni. Quando ci si sente sopraffatti, è importante fermarsi, respirare e ascoltare ciò che si prova. In poche parole, dobbiamo diventare più tolleranti e imparare a rimanere calmi e presenti. Questo non soltanto ci può aiutare a gestire meglio le situazioni, ma offre ai nostri figli un modello positivo sul piano della regolazione emotiva. Quali sono i più comuni errori che molti genitori commettono, magari in buona fede, nel crescere i bambini? Molti commettono l'errore di reagire in base alle proprie esperienze passate come figli, ferite di abbandono, trascuratezza o controllo eccessivo, piuttosto che i bisogni reali del bambino nel presente. Che cosa succede in questi casi? Un genitore che non riesce a far pace col suo passato può cadere in tre comportamenti ricorrenti. Può ripetere inconsapevolmente lo stesso schema subito. Per esempio, un genitore ansioso limita l'autonomia del figlio perché a sua volta è cresciuto in un ambiente iperprotettivo. C'è poi chi per reazione cerca di essere l'opposto dei propri genitori, finendo però per abdicare al ruolo guida. Un esempio è il genitore che, avendo avuto un padre autoritario, evita ogni regola diventando un amico e privando così il figlio di un punto di riferimento fermo. Infine, c'è chi cerca di essere un genitore perfetto per colmare il senso di inadeguatezza che si porta dietro, finendo per sentirsi sopraffatto o depresso quando le cose non vanno come pianificato. Il ribaltamento di ruoli va evitato. Che effetti ha tutto questo sui figli? Dipende dal comportamento messo in atto. Si va dall'insicurezza in chi ha un genitore iperprotettivo al ribaltamento dei ruoli di protezione se i genitori rinunciano al ruolo di guida, fino a ragazzi convinti di meritare amore soltanto se dimostrano di essere perfetti. I genitori sono messi a dura prova dai ritmi di lavoro. Quando l'adulto è esausto, per esempio a fine giornata, la sua finestra di tolleranza si restringe, rendendolo più incline a reagire con rabbia o urla invece che con pazienza. In questi casi bisogna innanzitutto rendersi conto di essere sopraffatti dallo stress e fermarsi, perché l'obiettivo non è essere un genitore perfetto che non si arrabbia mai, ma diventare un adulto consapevole che riesce a riconoscere quando sta per esplodere e con lucidità sceglie di fermarsi un istante prima. E se l'urlo scappa? Se capita di perdere le staffe, non fatevi sopraffare dal senso di colpa. Impegnatevi a riparare la relazione appena torna la calma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di 3 figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale, se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi», e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, quel che resta di una supernova, di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo, e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove.

0: innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però, fino al 1987, non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di 2 elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di mezzo anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880, di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata, nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul

0: navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello, con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma. Operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'oeil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico da lui stesso voluto nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sasseto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sasseto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche, che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto, a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come «avere le mani pulite» riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C. che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio, Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lemberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lemberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Hare, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello. Sotto una violenta bufera di neve, un treno deraglia tra le Alpi norvegesi. I passeggeri vengono tratti in salvo e condotti in un albergo della zona. Ma, mentre sono ancora tutti isolati a causa del maltempo, un assassino comincia a fare vittime. Buon ascolto.
2: Dalla scala di Beaufort, velocità del vento in montagna. Calma. Da 0,0 a 0,2 metri al secondo. I fiocchi di neve cadono a terra quasi perpendicolarmente e sono accompagnati da un lieve movimento oscillatorio. Poiché perse la vita soltanto il macchinista, non si può parlare di catastrofe vera e propria. Erano 269 i passeggeri sul treno che, per un fenomeno meteorologico di cui mi sfugge ancora il pieno significato, deragliò prima di imboccare la galleria sotto il Finsenut. Un macchinista morto rappresenta soltanto lo 0,37% di quel numero complessivo di viaggiatori. In altre parole, fummo davvero fortunati. Anche se molti rimasero feriti nell'impatto, si trattò per lo più di lesioni minori, fratture alle braccia e alle gambe, commozioni cerebrali e ovviamente graffi e scoriazioni e contusioni varie. Insomma, non ci fu nessuno a bordo del convoglio che riuscì a evitare qualche danno fisico per colpa della collisione. Ciò nonostante, ci fu soltanto una vittima. A giudicare dalle urla che si levarono dal treno nei minuti successivi all'incidente, si aveva invece l'impressione che si trattasse di un disastro di dimensioni enormi. Io rimasi a lungo in silenzio. Ero convinta di essere uno dei pochi sopravvissuti e per giunta tenevo in grembo una neonata che non conoscevo affatto. La piccola era stata catapultata in avanti al momento dello scontro. Dopo avermi sfiorato la spalla in volo, era andata a sbattere contro la parete di fronte alla mia sedia a rotelle e mi era finita tra le braccia con un leggero tonfo. Di riflesso avevo stretto a me quel fagotto che piangeva disperato. Quando avevo ripreso a respirare, alle narici mi era arrivato l'odore asciutto della neve. La temperatura, abbassandosi di colpo, era passata dal caldo sgradevole e statico del convoglio a un gelo capace di causare ustioni da freddo. Il treno si era inclinato su un fianco, non molto, ma abbastanza da provocarmi un forte dolore alla spalla. Seduta a sinistra dello scompartimento, ero l'unica passeggera costretta su una sedia a rotelle. Un muro biancastro premeva sui finestrini accanto a me. Mi resi conto che quelle enorme quantità di neve ci avevano salvato. Senza, il treno si sarebbe capovolto. Il freddo era lancinante. Non eravamo neanche a Hænefoss che io mi ero già tolta il maglione. Adesso ero bloccata lì dentro con indosso soltanto una maglietta, mentre mi premeva sul petto una neonata e constatavo che stava nevicando dentro lo scompartimento. L'epidermide nuda delle braccia era già così intirizzita che quando quei fiocchi azzurrognoli ci cadevano sopra volteggiando, rimanevano visibili per un gelido secondo prima di sciogliersi. Lungo l'intero lato destro della carrozza, i finestrini erano stati schiacciati verso l'interno. Nei pochi minuti trascorsi da quando ci eravamo fermati alla stazione di Finse, per consentire ai viaggiatori di salire e scendere, il vento doveva essere aumentato di intensità. Erano scese soltanto due persone. In effetti, avevo notato che erano state costrette a chinarsi in avanti per proteggersi dalle raffiche mentre arrancavano sul marciapiede dirette verso l'albergo. Ma non sembravano condizioni meteorologiche peggiori di quelle che ci si poteva aspettare in alta montagna. Adesso che mi trovavo lì seduta con il maglione ben avvolto intorno alla piccola e incapace di allungarmi a prendere il piumino, temevo che il vento fosse così forte e la neve così fredda che in breve saremmo morti assiderati. Cercavo di proteggere la bambina con il corpo, stando il più possibile curva su di lei. Ora che ci penso, non saprei dire quanto tempo rimasi in quella posizione senza avere contatti con nessuno, senza dire una parola, attorniata dalle grida degli altri passeggeri che, simili a brandelli di suoni, laceravano lo spettacolo compatto e spaventoso prodotto dalla bufera. Forse trascorsero 10 minuti, probabilmente si trattò di una manciata di secondi. Sara! Con espressione irata, una donna squadrò prima me e poi la bambina, che dal maglioncino alle minuscole calzine era vestita completamente di rosa. Erano dello stesso colorito rosato anche le manine chiuse a pugno che io stringevo fra le mie e il visetto rigato di lacrime disperate. Il volto della madre era rosso, una profonda ferita sulla fronte sanguinava copiosamente, ma questo non le impedì di strapparmi via la piccola. Il maglione cadde per terra. La donna avvolse la figlia in una coperta con movenze esperte e velocissime. Di sicuro non era la sua primogenita. Dopo averle nascosto la testolina nel plaid ed essersi stretta al seno quel fagottino, si mise a urlare contro di me come in tono di accusa. «Sono caduta! Risalivo la carrozza e sono caduta!» «Va tutto bene», risposi lentamente, anche se mi sentivo le labbra così intirizzite che facevo fatica a parlare. «Per quanto posso giudicare, sua figlia è illesa. Sono caduta!» singhiozzava la madre. Cercò di colpirmi con un calcio che andò a vuoto. Mi è caduta, ho fatto cadere Sara. Libera da quella bambina inopportuna, afferrai il maglione e lo indossai. Anche se stavo andando a Bergen, dove mi aspettavo di trovare una pioggia battente e una temperatura di 2 gradi sopra lo zero, mi ero portata dietro il piumino. Alla fine riuscii a staccarlo dal gancio, da cui miracolosamente pendeva ancora. In mancanza di un berretto mi avvolsi la sciarpa intorno alla testa. Non avevo i guanti. «Si rilassi», le dissi mentre infilavo le dita su per le maniche del piumino. «Sara piange, un buon segno, credo. Non si può dire altrettanto?» Con un gesto del capo le indicai la fronte. Non se ne accorse neppure. La piccola continuava a strillare e non si calmò neppure quando la madre tentò di metterla sotto la giacca di pelliccia troppo attillata. Il sangue le colava abbondante dalla ferita. Avrei giurato che congelasse ancora prima di toccare il pavimento, che adesso era non solo in pendenza, ma anche scivoloso per via della neve e del sangue. Qualcuno aveva calpestato una confezione di succo d'arancia. La sottile lastra di ghiaccio gialla che copriva parte del pavimento spiccava come un enorme tuorlo d'uovo su tutto quel bianco. Il corpo non riprese calore. Anzi, era come se gli indumenti più pesanti avessero peggiorato la situazione. A dire il vero, il torpore stava lentamente svanendo, sostituito però da un intenso formicolio sulla pelle. Tremavo al punto di dover stringere i denti per non mordermi la lingua. Ciò che desideravo più di tutto era girare la sedia a rotelle per riuscire a dare un volto a quelle grida, al pianto di una donna che doveva trovarsi dietro di me, e alla miriade di parolacce e imprecazioni che provenivano da qualcuno che sembrava un adolescente con la voce in cambiamento. Avrei voluto scoprire quanti passeggeri erano morti, quanto erano gravi le lesioni subite dai sopravvissuti e se in qualche modo era possibile tappare la finestra per non far entrare la bufera di neve, sempre più intensa con il passare dei minuti. Avrei voluto girarmi, ma non avevo il coraggio di estrarre le dita dalle maniche del piumino. Avrei voluto vedere che ora fosse, ma l'idea di sentire quel gelo sulla pelle mi era insopportabile. Lo scorrere del tempo pareva indistinto e sfocato come i fiocchi che volteggiavano all'esterno della carrozza. Un caos grigio illuminato a sprazzi dal bagliore azzurrognolo dei neon nello scompartimento, che ora si accendevano e spegnevano a intermittenza. Non riuscivo a capire come fosse possibile rimanere assiderati a quel modo. Doveva essere passato molto più tempo da quando era avvenuto lo schianto e il freddo doveva essere molto più intenso di quello che il macchinista aveva dichiarato attraverso gli altoparlanti mentre il treno si dirigeva verso Finse. Aveva avvisato i fumatori. Fuori c'erano 20 gradi sotto zero e scendere per godersi i 2 minuti a disposizione prima prima di ripartire, non era un'idea brillante. Doveva essersi sbagliato, perché io so cosa vogliono dire 20 gradi sotto zero, l'ho sperimentato tante volte, e non era certo quello il caso. Adesso la temperatura era micidiale. Le braccia si rifiutarono di obbedire quando mi decisi a controllare che ore fossero. «Salve a tutti!» Un uomo aveva forzato le porte a vetri automatiche che separavano lo scompartimento dallo spazio dei ripiani portabagagli. Se ne stava gambe larghe sul pavimento in pendenza, con indosso una tuta da motoslitta, un enorme berretto di pelo con i paraorecchie e una maschera da sci gialla. «Sono venuto a prendervi e portarvi in salvo», ruggì con la cadenza dialettale tipica di quella zona. Si abbassò la maschera sul petto. «Mantenete la calma, l'albergo è qui vicino». Che cosa potesse fare un uomo solo in quello scompartimento pieno di persone che piangevano e si lamentavano, non mi era chiaro. Eppure la sua presenza sembrò sortire un effetto tranquillizzante su tutti i presenti. Persino la neonata smise di piangere. Il ragazzo che aveva continuato a imprecare senza tregua da quando era avvenuto lo scontro esclamò un ultimo «Cazzo, era ora che arrivasse qualcuno, porca puttana!» Poi rimase in silenzio. Forse mi ero assopita o forse stavo davvero per morire assiderata. In ogni caso, il freddo non mi tormentava più come prima. Avevo letto di situazioni analoghe, anche se non potevo affermare di avvertire quel tepore piacevole e sonnacchioso che a quanto si dice preannuncia la morte per assideramento, almeno avevo smesso di battere i denti. Era come se il corpo avesse deciso di cambiare strategia. Non voleva più combattere né tremare, e invece percepivo come un muscolo dopo l'altro si stesse lasciando andare e rilassando, perlomeno nella parte del corpo dove ancora sensibilità. Non so se mi fossi addormentata sul serio. Eppure qualcosa sfugge alla mia memoria. Quell'uomo doveva aver aiutato parecchie persone prima che io sussultassi. Merda! Era chino su di me. Il suo alito mi bruciava sulla guancia e credo di aver sorriso. Un attimo dopo mi si era accovacciato accanto per osservarmi le ginocchia. O i polpacci, a dire il vero, come avrei saputo di lì a poco. «È paralizzata? È paralizzata alle gambe? Da prima, cioè?» Non avevo la forza di rispondere. «Johan!» ruggì di colpo senza alzarsi. «Johan, vieni qui!» Allora non era da solo. Sentii il ronzio di un motore attraverso la bufera di neve e con le folate di vento provenienti dall'esterno giunse anche un intenso odore di gas di scarico. Il rumore andava e veniva, diventava più forte per poi sparire e ne dedussi che ci fossero molte motoslitte in azione. L'uomo che si chiamava Johan si inginocchiò. Quando vide ciò che gli indicava il compagno, si grattò la barba. «Ha un bastoncino da sci conficcato nel polpaccio», disse alla fine. «Cosa?» «Un bastoncino da sci le ha trapassato un polpaccio». Piegò la testa di lato con espressione affascinata. La rotella si è spezzata nell'impatto ed è rimasta impigliata nei pantaloni, ma il bastoncino... La sua testa scomparve alla mia vista. «Spunta di circa 20 centimetri dall'altra parte», esclamò. «Ha perso sangue, parecchio in effetti. Ha freddo? Intendo dire più freddo del... Sembra che il bastoncino si sia un po' curvato e questo significa che... Non dobbiamo estrarlo», precisò con voce appena percepibile l'uomo che aveva la maschera da sci gialla appesa al collo. «Altrimenti rischia di finire dissanguata». «Chi è stato così stupido da lasciare qui dentro un paio di bastoncini?» Si guardò intorno con aria accusatrice. «Dobbiamo portarla via subito, Johan. Come diavolo facciamo con il bastoncino? Non ricordo nient'altro». Dei 269 passeggeri a bordo del treno numero 601, in partenza da Oslo per Bergen mercoledì 14 febbraio 2007, al momento dell'impatto, perse dunque la vita soltanto una persona. Era il macchinista, che difficilmente doveva essersi reso conto di quello che stava succedendo prima di morire. Per la precisione non ci schiantammo contro la montagna. Ai piedi del Finsenut, un enorme condotto di cemento armato penetra la roccia come se qualcuno avesse deciso che i 10 chilometri della galleria esistente non bastavano e che occorrevano dunque alcuni metri supplementari, creati in bruttissimo cemento armato che stride con il bellissimo paesaggio intorno al lago di Finsevan. Le indagini successive avrebbero mostrato che il deragliamento era avvenuto a circa 10 metri dall'imbocco della galleria. La causa era imputabile a una lastra di ghiaccio che si era formata sui binari. Molti hanno cercato di spiegarmi come sia stato possibile. 2 treni merci, provenienti da direzioni opposte, si erano incrociati in quel punto nell'ora precedente il deragliamento. Per quanto ne ho capito io, avevano spinto l'aria calda presente nel tunnel verso l'esterno, dove invece la temperatura era più bassa. Un po' come succede in una pompa da bicicletta, mi hanno spiegato. Dal momento che l'aria fredda conserva l'umidità meno di quella calda, la condensa interna si trasforma in gocce che cadono sul terreno e diventano ghiaccio, a cui se ne aggiunge continuamente altro.

Che è in uso dal 1909. Vivo in un paese che possiede un numero infinito di tunnel. Noi norvegesi dovremmo conoscere bene la neve, il ghiaccio e le bufere in montagna. Ma in questo millennio di alta tecnologia, di aerei, sottomarini atomici e veicoli capaci di atterrare su Marte, di clonazione animale e una chirurgia laser dalla precisione nanometrica, una cosa semplice e naturale, come l'incontro dell'aria proveniente da un tunnel con una tempesta invernale in montagna, è in grado di far deragliare un treno e mandarlo a schiantarsi contro un enorme condotto in cemento armato. Non capisco. Questa disgrazia è stata battezzata il disastro di Finse. Dal momento che non si tratta di una catastrofe vera e propria, ma piuttosto di un incidente di notevoli dimensioni, sono giunta alla conclusione che quel nome dipenda da tutto ciò che successe dentro e intorno alla stazione ferroviaria a 1222 metri sopra il livello del mare nelle ore e nei giorni successivi all'impatto, mentre le condizioni meteorologiche peggioravano sempre più, fino a dare origine alla peggiore bufera degli ultimi 100 anni. Quando ripresi i sensi, ero sdraiata sul pavimento della reception logora dell'albergo. Fui assalita da un odore intenso di lana bagnata e spezzatino con patate. Proprio sopra la mia faccia, una renna impagliata fissava un punto davanti a sé con espressione vitrea. Senza guardarmi in giro, percepii che la stanza era piena di persone che piangevano, se ne stavano in silenzio oppure parlavano animatamente. Lentamente cercai di mettermi a sedere. «Non lo faccia!» disse una voce che riconobbi dal treno. «Devo proseguire!» risposi confusa rivolgendomi alla renna. L'uomo in tuta blu da motoslitta apparve improvvisamente nel mio campo visivo. In posizione china e con la testa fra me e l'animale sembrava che avesse le corna. «Rimarrà qui per un bel po'!» commentò ridacchiando. «Come tutti noi! A proposito!» Mi chiamo Guy Rugolman e lei? Non risposi. Non avevo la minima intenzione di conoscere gente durante quel viaggio. A dire il vero, Finse non ha strade che la colleghino al mondo esterno. Persino durante l'estate, la storica Rallarvegen è chiusa al traffico ordinario e può essere percorsa soltanto in bicicletta. In inverno, tempo permettendo, è praticabile esclusivamente in motoslitta. Con i rottami di un treno a lato dei binari che proseguivano in direzione ovest lungo la linea ferroviaria nota con il nome di Bergensbanen e una tempesta di neve che continuava a crescere di intensità, supponevo si trattasse solo di una questione di tempo prima che le enormi turbine spazzaneve della NSB, le ferrovie di Stato norvegesi, riuscissero ad aprirsi la strada passando da Egestel o da Ustedset a est per portarci tutti in salvo. Per quella volta non avrei raggiunto Bergen, ma nessuno di noi sarebbe rimasto a Finse per molto tempo, qualche ora forse, nessun motivo per farsi nuovi amici. A quanto pareva, tra i passeggeri c'erano 8 medici, una rappresentanza insolitamente nutrita e fortuita, che poteva spiegarsi con il fatto che 7 di loro avrebbero dovuto partecipare a una conferenza sul trattamento delle ustioni all'ospedale universitario di Ekeland a Bergen. Anch'io ero diretta lì, non per prender parte a quel simposio, ovvio, ma perché dovevo farmi visitare da un professore americano, specializzato nella cura delle lesioni conseguenti alla frattura della spina dorsale. Nel 2002, durante le feste di Natale, mi avevano sparato e il proiettile mi aveva centrato la schiena. Ero rimasta paralizzata dalla vita in giù, ma anche il resto del corpo cominciava a patirne le conseguenze. Ci era voluto un po' di tempo prima di scoprire che non ci sentivo più bene come prima. Avevo battuto la testa per terra dopo che mi avevano colpito e i medici erano arrivati alla conclusione che il nervo acustico era stato danneggiato durante la caduta. Non importa, non devo usare l'apparecchio e me la cavo alla perfezione.
soprattutto perché

parlo raramente con gli altri e i televisori sono dotati di un tasto per regolare il volume. Ma a volte ho problemi respiratori. Ogni tanto avverto delle fitte di dolore all'altezza delle reni. A mio avviso niente di preoccupante, ma mi sono lasciata convincere. Correva voce che quel professore americano fosse bravissimo. Sta di fatto che 7 degli 8 medici presenti su quel treno erano specialisti in tipi di lesione che nessuno di noi viaggiatori aveva subito. L'ottavo, una donna sulla sessantina, era una ginecologa. Come una specie di dono inaspettato piovuto dal cielo, tutti i dottori erano rimasti illesi e, benché in realtà fossero esperti di problemi cutanei, a parte la collega che si occupava di organi riproduttivi, si adoperarono senza sosta per curare ferite da taglio e fratture. Di me si occupò il nano. Raggiungeva a malapena il 1,40 m d'altezza, in compenso aveva quasi la stessa circonferenza. La testa era troppo grande rispetto al corpo e le braccia erano ancora più corte e tozze, relativamente parlando, di quelle che avevo visto in persone di bassa statura. Mi sforzavo di non fissarlo. Di solito me ne sto rintanata in casa. Le ragioni sono tante. Una è che non sopporto la gente che mi guarda. Tenendo conto del fatto che sono una donna di mezza età e aspetto normale seduta su una carrozzina e che quindi non dovrei risultare particolarmente interessante per nessuno, posso immaginare come si sentisse quell'uomo. Me ne accorsi non appena mi venne incontro. Qualcuno mi aveva infilato un cuscino sotto la testa. Non ero più costretta a osservare il muso ormai spelacchiato della renna. Nelle cucitrici piuttosto grezze che mettevano in mostra nei punti in cui il pelo mancava del tutto l'orrido lavoro eseguito dal tassidermista. Quando quel medico minuscolo attraversò la stanza con l'andatura strana, dondolante, la via si schiuse davanti a lui come se si trattasse di Mosè in persona di fronte alle acque del Mar Rosso. Tutte le conversazioni si interruppero di colpo. Perfino i gemiti e le grida di dolore cessarono al suo passaggio. I presenti si limitarono a osservare. Io chiusi gli occhi. Esordì inginocchiandosi accanto a me. Cosa abbiamo qui? Aveva una voce sorprendentemente cupa. Forse me ne ero aspettata una all'elio, come se dovessi intrattenere dei bambini a una festa di compleanno. Visto che sarebbe stato maleducato non guardarlo mentre mi parlava, e che tenendo gli occhi chiusi avrei potuto indurlo a credere che stessi peggio di quanto non fosse in realtà, li aprii. Magnus Strang, disse, afferrando la mia riluttante mano destra con la sua, tozza e grande. Mentre borbottavo il mio nome, non potei fare a meno di pensare che i suoi genitori dovevano essere dotati di un certo umorismo. Magnus, il grande. Dopo aver strizzato gli occhi per un attimo, alzò un indice e sfoderò un sorriso. «La poliziotta!» commentò entusiasta. «È lei quella a cui hanno sparato nei boschi del Nord Marka, a Oslo, qualche anno fa, vero?» Il suo viso assunse di nuovo un'espressione pensosa, volutamente esagerata. Stavolta si portò un dito alla tempia prima di sorridere in modo ancora più smaccato. «Il capo dell'anticrimine, vero? Un corrotto, è stato qualcosa...» È stato molto tempo fa, lo interruppi. Ha una buona memoria. Smorzando appena il sorriso, si concentrò sulla mia gamba. Soltanto in quel momento mi accorsi che l'onnipresente Gail Rugelman si era seduto accanto al medico. Non era più in tuta. Il maglione di lana doveva risalire ai tempi della guerra. I gomiti nudi spuntavano da entrambe le maniche. In origine i pantaloni alla zuava dovevano essere stati blu, ma adesso avevano assunto un colore grigiastro, scuro, indefinibile. Aveva lo stesso odore del fumo che si leva dai falò. «Dov'è la mia carrozzina?» domandai. «Il bastoncino è scivolato fuori», spiegò Guy Rugolman al medico, mentre con la lingua si aggiustava in bocca una presa di tabacco. «Non volevamo estrarlo, ma abbiamo dovuto rompere la parte che spuntava dalla ferita per trasportarla qui. Così è venuto via da solo». Però non sanguina più così tanto. Dov'è la mia carrozzina? Lo so che il bastoncino sarebbe dovuto rimanere infilato dentro, proseguì Rugolman.
Dov'è la sua carrozzina? Gli chiese il dottor Strang senza alzare lo sguardo dalla ferita. Aveva strappato la gamba del pantalone e io avevo la netta sensazione che le sue mani fossero veloci e precise, nonostante la loro forma e grandezza. La carrozzina? La sedia a rotelle? Sul treno. Voglio la mia carrozzina, insistetti. Accidenti, non possiamo mica ritornare là per... Il medico alzò lo sguardo. Dopo aver estratto dal taschino un paio di occhiali giganteschi dalla montatura in corno, se li infilò prima di aggiungere a voce bassa: Le sarei grato se qualcuno andasse a recuperare la carrozzina della signora, il più in fretta possibile. Ma si rende conto del tempaccio che c'è là fuori? È completamente... Con l'indice, che ora non aveva più molto di divertente, Strang si aggiustò gli occhiali sul naso e fissò lo sguardo sul soccorritore. Vada a prendere quella sedia. Adesso. Credo che anche lei si sentirebbe a disagio se le sue gambe fossero rimaste sullo scompartimento di un treno mentre la portavano via impotente. Ho visto come avete agito nonostante la bufera, lei e i suoi eccellenti colleghi. Quindi presumo che vi sarà piuttosto facile andare a prendere uno strumento tanto importante per la nostra amica.

0: Avete ascoltato un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Air, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E Lelege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto». Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio. Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio. I due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi. Di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi. Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei. Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. Sfiniti dagli anni, mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi i bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello. Evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. 1000 domos adiere, locum requiemque petentes. 1000 domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Consenuere casa, pauperta tenque fatendo, effe cere levem, necchiniqua mente ferendo. Bussarono a 1000 porte, cercando un luogo per riposare, e 1000 porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate, sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII. Conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale, dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio, pare, si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: Il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni. Di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia, e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello, gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei sette monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a due ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 chilometri che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere, e che con il tempo

giudizio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono due pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, sesto re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21 che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro, e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 500.

334 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci, perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 km da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva,
Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato. Il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte». E si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più rumorose. Stephen Hawking.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Obiettivo parità. La nostra Costituzione stabilisce che a donne e uomini spetta lo stesso trattamento sul lavoro, stipendio compreso, e invita a eliminare gli ostacoli che lo impediscono. Ma cosa abbiamo davvero ottenuto dal 1948 a oggi? Di Miriam De Filippi. Il Novecento è stato scandito da una progressiva liberazione delle donne da una condizione costrittiva che le escludeva da tante dimensioni della vita pubblica, a partire da quella economica e da quella politica. In questo contesto, la partecipazione al lavoro è un fenomeno particolare, perché per certi aspetti le donne hanno sempre lavorato e in periodi di guerra, mentre gli uomini erano in trincea, sono entrate massicciamente sul mercato del lavoro per poi venire di nuovo rimpiazzate dagli uomini alla fine del conflitto. Piega Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del saggio Il lavoro delle donne, una questione retributiva, Franco Angeli. La nostra Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, disegna all'articolo 3 un duplice quadro delle eguaglianze, quella formale, in base alla quale uomini e donne devono essere trattati in modo uguale, e quella sostanziale, che impegna la nostra Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un pieno raggiungimento dell'eguaglianza. All'articolo 37 è stato inserito il principio della parità di retribuzione, che per l'epoca era veramente rivoluzionaria, tenuto conto che fino agli anni 60 in Italia le tabelle salariali erano differenziate per genere, con le donne che guadagnavano sistematicamente meno degli uomini. Le pari opportunità. La nostra normativa si è poi intrecciata con quella europea. Il Trattato di Roma del 57, che ha istituito la Comunità Economica Europea, conteneva una norma sulle parità di retribuzioni, continua Corazza. Negli anni successivi, un corposo gruppo di direttive comunitarie è stato recepito in Italia da varie leggi. Tra queste, la 903 del 1977, nota come Legge Anselmi, che garantisce parità di accesso a lavoro, formazione, retribuzione e progressione di carriera, eliminando discriminazioni legate allo stato matrimoniale o alla gravidanza. Nel 1991, con la legge 125, si introduce il concetto di azioni positive, volte, come previsto dalla Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di opportunità e vengono istituite le consigliere o i consiglieri di parità, con il compito fondamentale di promuovere e controllare l'attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le quote di genere. Se la spinta alla promozione della parità è venuta spesso da Bruxelles, in un caso l'Italia è stata apripista. La legge Golfo-Mosca del 2011, rinnovata nel 2020, che ha introdotto l'obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche. È sulle quote di genere, non quote rosa, termine inventato dai giornali, e mira a proteggere il genere meno rappresentato. È come un antibiotico per curare il maschilismo del nostro paese, chiarisce Lella Golfo, battagliera promotrice della norma, fondatrice e attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario. È stato un iter travagliato. Nessuno voleva quella legge, né da sinistra né da destra, racconta. Quando è stata approvata nei CDA delle società quotate, c'erano 2.700 uomini e solo 177 donne. I dati della Consob ci dicono che oggi abbiamo raggiunto il 43% di presenze femminili. Quella legge ha risvegliato il dibattito, fermo dai tempi del femminismo, sull'importanza del contributo femminile in tutti gli ambiti, dalla politica all'economia. Solo 10 anni dopo di noi, l'Unione Europea è riuscita ad approvare una direttiva simile. La certificazione di parità. Per la parità di genere sul lavoro resta cruciale, accanto al ruolo del legislatore, quello delle aziende. Nel 2009, da un'istituzione coraggiosa di 12 donne di aziende pioniere, nasce Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata in modo sistemico sulla parità di genere e sull'inclusione. In quasi 20 anni, Valore D ha accompagnato oltre 500 aziende e più di 2 milioni di persone in un percorso che ha cambiato il modo in cui l'Italia guarda al talento femminile e all'inclusione, dice Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione. Siamo state tra le prime a occuparci di pay gap, un divario che ancora oggi pesa in media il 17% a parità di mansioni e ore lavorate. E quel percorso ci porta a sedere ai tavoli istituzionali per contribuire concretamente al cambiamento. Luisa Corazza spiega che il gender gap è considerato uno dei fattori in grado di rallentare la crescita economica, tanto che l'empowerment femminile è uno degli obiettivi trasversali a tutto il piano di rilancio europeo Next Generation EU. In Italia è stato attuato attraverso il PNRR, ma i dati ci dicono che molte di queste misure non hanno prodotto i risultati sperati. La trasparenza retributiva. Certo è che restiamo un paese dove lavora poco più di una donna su due. La maggior parte dei contratti part-time sono delle donne. E al pay gap si aggiunge un pension gap, mediamente del 30%. Ora, per tentare ulteriori conquiste, la speranza è riposta nella norma sulla trasparenza salariale, la direttiva UE 2023-970, che mira a eliminare il divario retributivo di genere. Dal 7 giugno 2026, data entro cui va recepita, potremo cominciare a verificarne gli effetti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni! Esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici, gli errori di Churchill. Di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'Interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'Impero Ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello Stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V, ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre.

0: o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto. Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, every coin has two sides. Ogni medaglia ha due facce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche: pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto,

0: in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza, verso chi somministra le medicine, può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia del lago che buca la carne è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo. Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle. Al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciò nonostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia, Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Val d'Agri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Val d'Agri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano La Torre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saksum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri, per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Seconda parte.

0: L'uomo del risentimento di cui aveva parlato Nietzsche si insinua in ogni dove, viene allo scoperto in ogni momento, ama parlare di virtù, di uguaglianza, di giustizia, salvo poi volere compiere vendette e oltraggio contro tutti coloro che non sono come noi. Cosa nasconde dentro di sé l'uomo del risentimento? Nasconde un'incapacità vitale, non riuscire a riconciliarsi con la vita né con il mondo. Il suo futuro sa colorarsi solo di disprezzo. In certe fasi della storia, come quella attuale, il linguaggio dell'odio e del risentimento dovrebbe costituire il vero e unico metodo di indagine per comprendere il più possibile le terribili e abissali contraddizioni dell'umano accadere. Un metodo superiore di conoscenza, una conoscenza riservata a quei pochi che hanno davvero osato capire. Quando mi capita di pensare all'uomo, al suo inutile progresso, alla sua carriera così frettolosa ed inarrestabile, mi vengono in mente le considerazioni di Paul Valéry. L'uomo ha raccolto tutta la sua saggezza dei suoi predecessori e guardate quanto è stupido. Mi accorgo che tutto ciò che è nudo è senza fondamento. Il nudo assomiglia alla condizione anarchica. La nudità è incertezza, fragilità, mancanza di autorità, manca di ogni arché, di ogni origine. La nudità è mancanza radicale. Cosa mi tiene ancora in vita? La mia lacerazione originaria. Rifletto su di essa e dentro di essa scopro i segni e le tracce di una ferita, la ferita delle origini. Insomma, mi fa vivere la contraddizione originaria dell'umano, la mancanza in cui mi imbatto ogni giorno. La vera vita è dentro quella mancanza, in quella ferita che tuttavia mi libera dai conformismi del quotidiano, dagli pseudo soddisfacimenti illusori. Forse, scrive Adorno, l'idea che sarebbe possibile vivere può manifestarsi davanti a me solo se riesco a provare, a sentire un profondo disgusto per i falsi piaceri, per quelle felicità inconsistenti da cui mi lascio sedurre e alla fine divorare. È necessario invece restare fedeli all'infelicità, come se da quest'ultima dipendesse la vera vita, che continua a nascondersi dentro quella ferita immemoriale. Dunque la vita non vive se non nella contraddizione costitutiva dell'esserci, che si esprime nella frattura originaria. Scrive Francesco Cassano. La contraddizione è forse la forma di esperienza più acuta della propria insufficienza e precarietà, anche se l'esperienza di tale insufficienza e precarietà significa che si sta nel mondo e vorremmo dire nel cuore del mondo. La strutturale mancanza propria della nostra condizione, la sua costitutiva fragilità, ci porta oltre l'accettazione della nostra incoercibile finitudine. Quello che abbiamo non è mai abbastanza, così scriviamo per farlo esistere. Proprio così. Noi scriviamo per portare all'esistenza quello di cui manchiamo. Siamo mancanti. Ecco perché la scrittura diventa interminabile, certe volte insopportabile. E tuttavia la scrittura può reinventarmi affinché, osserva Nietzsche, possa diventare ciò che sono. ascoltatemi, perché sono questo e questo, e soprattutto non scambiatemi per altro. Bisognerebbe di nuovo consegnare nelle mani dell'amore e del dolore le chiavi per aprirci al mondo. L'amore nella sua autentica verità esprime la ribellione totale a tutte le norme e i modelli accettati dal mondo contemporaneo. In primo luogo l'opposizione radicale all'ultima fase del capitalismo globalizzato. L'amore, come il dolore, è l'esperienza, l'unica ormai, estrema dell'esistenza dell'altro. Solo l'amore, o quel poco che ne rimane, è capace di permettere a tutto ciò che è erotico, al sesso, di non esporsi, conservando in questo modo, nella nudità stessa, il mistero dell'altro, che l'esibizionismo contemporaneo subito trasforma in banalità consumabile. Difendere l'amore significa trovare il modo di reinventarlo. Ho sempre amato tutto quello che sa sottrarsi ad ogni forma di potere. Solo tutto ciò che è altro si sottrae al potere, poiché l'altro si palesa solo attraverso l'impossibilità di potere. Il prezzo che bisogna pagare per sottrarsi al potere è l'impotenza, ma bisogna pagarlo per una piena rivelazione dell'altro. Solo l'eros, attraverso le sue capacità liberatorie, può sconvolgere ed alterare paradigmi consolidati e sfidare modelli imposti che l'azione del potere ad ogni livello stabilizza e potenzia, controllando e addomesticando le nostre pulsioni. Minacciato e circondato da questo controllo, l'individuo non è più capace di amare né di abbandonarsi ad una sessualità che non consista nel monotono ripetersi dell'eguale. Alla fine l'individuo diventerà immune dall'eros. Quello che accade davanti ai nostri occhi, i nostri occhi sono ancora capaci di gettare un grido, che si chiudono spaventati davanti all'oscuro disordine del mondo, rappresenta una sorta di quarta guerra mondiale non dichiarata, ma che si sta già combattendo, in cui, pur non essendoci un fronte, una chiara linea di demarcazione, il nemico si trova nel cuore della cultura che lo combatte. È una guerra non più tra popoli o tra stati, tra sistemi e ideologie. Non facciamo altro, nell'epoca dell'immagine e della neutralizzazione del negativo, che fare guerra a noi stessi. Perché mai cercare rimedi quando si è contagiati profondamente dal male di vivere? Questi ultimi sono ancora più velenosi e dannosi. Il male di vivere è imperscrutabile, si nutre solo di se stesso e rifiuta ogni rimedio. Senza più fondamenti né punti di riferimento, sballottato nelle acque gelide del continuo non senso, l'uomo contemporaneo è sempre di più una supplica senza risposta. Prova una strana gioia nella sua solitudine disperata, quando l'abisso lo inghiotte, non desidera altro che guardare l'abisso, e l'abisso, divorandolo, esaudisce il suo ultimo desiderio. Scrive il poeta Oden: l'uomo non sa come misurarsi, i suoi specchi distorcono, le sue arcadie più verdi pullulano di spettri, le sue utopie cercano l'eterna giovinezza o l'autodistruzione. Sartre, pur qua, et vous si triste. In questa domanda che François Mauriac rivolse a Sartre alla fine degli anni 50. C'è tutta la delusione, lo sconforto e il disagio della nostra epoca. In fondo, basta questa semplice domanda per comprendere fino in fondo quel che siamo. Essere contemporanei significa essere tristi. La tristezza è l'anima di ciò che chiamiamo contemporaneo.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un terremoto in casa, di Pio Giabardo. Eravamo una famiglia felice, e lo siamo ancora. Ma un bel giorno è arrivato il terremoto, bellissimo e tremendo. Ecco la storia. Erano i mitici anni 90. Le canzoni erano quelle di Battisti e Mogol. Avevamo vinto i mondiali di calcio. Io e Marisa eravamo sposati da 2 anni. Un anno fa era arrivato Luca, il primo bambino. Bello, sveglio, sano, intelligente, come tutti i genitori desiderano. Ed avevamo deciso di avere il secondo figlio. Così cresceranno insieme, avevamo detto. 2 fratelli di età vicina possono vivere le stesse esperienze, gli stessi giochi, condividere gli stessi interessi, eccetera. E tutto andava come da programma. Già, il programma. La nuova gravidanza era iniziata senza incertezze e senza problemi, a parte le solite nausee che Marisa sapeva sopportare senza troppi disagi. Per controllare come andava, abbiamo prenotato una visita ed una ecografia dal ginecologo amico che già aveva seguito la prima nascita, e lui, tanto per scrupolo, aveva subito fatto un'ecografia. Ma qui nasce la novità. «Signora, avete casi di gemelli in famiglia?» chiese con tranquilla serenità. «No», diciamo noi, e lui sempre tranquillo. «Io qui ne vedo 2. Eccolo, il terremoto senza avvisaglie». Marisa, stesa sul lettino dell'ambulatorio, ebbe un sussulto. Io, per non esagerare, mi limitai ad appoggiarmi allo stipite della porta. Il dottore, vista la situazione, minimizzò dicendo: «Beh, non allarmatevi, ci sono gravidanze che nascono gemellari, ma poi talvolta uno dei 2 si perde per strada». Era un'inutile bugia. 2 erano e 2 rimasero sino alla nascita. E però si presentava come un vero terremoto. Sia io sia Marisa avevamo un lavoro e capimmo al volo che una cosa è vivere con 1 e va bene, o 2 e va bene ancora, ma con 3, tutti appiccicati. Voleva dire rivoluzionare l'organizzazione familiare, i ritmi quotidiani, soprattutto notturni, e verificare se la casa e la macchina potessero gestire tutta questa grazia di Dio. Insomma, avevamo alcuni mesi per metterci in testa che non era un problema, era una vera opportunità. Nacquero così Anna e Paolo. Erano gemelli ma diversi, gravidanza biovulare. Anche questi piccoli, sani, svegli e pronti ad aggredire la vita. Un'aggressione che si palesò con notti insonni, biberon a manetta, pannolini e ciucci di vario colore, 3 culle appaiate in cameretta. Sì, perché in fondo Luca, il primogenito, alla loro nascita aveva solo 21 mesi ed aveva bisogno pure lui di coccole, cure e tempo, come ben sanno i genitori. La notte, spesso, era una tragedia annunciata. Se uno dei 3 piangeva, svegliava anche gli altri e noi genitori eravamo come le molle. Al primo vagito saltavamo in piedi per ripristinare ciucci e coccole. Non andava sempre bene. Spesso si addormentava uno ed un altro non ne voleva sapere. Insomma, era una catena di montaggio di cui non sapevi bene il funzionamento. Che poi la mattina dopo si doveva andare a lavorare. E se la notte era stata difficile, la giornata poteva essere anche peggio. Se non dormi una notte, la successiva andrà meglio. Se non ne dormi diverse di seguito, hai gli occhi a penzoloni e lo sbadiglio costante. Ed anche dal punto di vista finanziario non c'era da stare allegri. Uno dei due stipendi se ne andava tutto in pannolini e latte in polvere. Già, perché dopo poche settimane dal parto fu necessario cambiare alimentazione. Una mastite aveva colpito la mamma e si era dovuto mandare via il latte. Un vero peccato, una complicazione imprevista, una spesa in più. Per fortuna eravamo dei bravi genitori, intercambiabili ed efficienti. Ci capivamo al volo, ma talvolta eravamo stremati, noi pieni di sonno ed i bimbi pieni di vita, un cocktail indigesto. Per farla breve, andò tutto bene. I bimbi crescevano, Luca aveva accettato i fratellini, i nonni si esaltavano alla vista dei pargoli e noi in fondo eravamo ancora più felici, ma i primi 5 anni sono stati un vero terremoto. Si pensi, ad esempio, cosa voleva dire uscire per una passeggiata. Bisognava preparare i bambini col cambio di pannolino, eccetera. Poi infilare tutina, berrettino, copertina e tutto il resto prima di metterli nella carrozzina o nel passeggino. A quel punto uscire in processione. E magari quando tutto era pronto, uno dei tre faceva la popò e dovevi ricominciare la liturgia del cambio del pannolino, eccetera, mentre gli altri si mettevano a piangere col gusto che si può immaginare. Quando poi eravamo in piazza, veniva la processione degli amici che incontravi. «Cari! Che belli!» eccetera. E volevano sapere quanti pasti facevano, quanto pesavano, come andava la notte, e tutte le classiche domande che la letteratura infantile ben conosce. Passarono i primi anni, ci fu il battesimo, passarono le colichette, passarono le bronchitine e le visite di controllo dal pediatra, passarono i primi compleanni con la torta che ovviamente finiva sulle maniche del maglioncino fatto con tanto amore dalla mamma. Si potrebbe raccontare un'enciclopedia di fatti, di incredibili accadimenti, di stupende vicende tra fratelli e coi nonni, coi giocattoli dispersi in tutta la casa, le poesie di Natale, le foto di famiglia con il grembiolino dell'asilo e il lavoretto preparato per mamma e papà, la recita, la gita, il giubbotto da cambiare ogni anno perché quello dello scorso anno è diventato piccolo. E poi il triciclo, le bambole, Cicciobello, le macchinette e il primo pallone per correre con gli amici sul campetto. Insomma, la vita che va avanti coi bimbi che crescono e i genitori che corrono come matti. A proposito, non c'era il cellulare. Uscivi alla mattina per andare al lavoro. Papà e mamma dovevano sapere bene che tutto era previsto ed organizzato. Papà andava a prendere i bimbi all'asilo subito dopo il pranzo, li portava a casa e li metteva a fare il riposino, eccetera. Ma se per caso c'era un imprevisto durante un intervallo dal lavoro, si doveva chiamare coi famosi gettoni per avvisare sulle novità e sul cambio di programma. Facciamola breve. 3 figli in 2 anni sono un'autentica pazzia, ma anche una stupenda avventura fatta di amore, di organizzazione, di tolleranza, di pazienza, di energia, di generosità, di... Metteteci quello che volete, che tanto si capisce bene come va la vita quando i figli nascono, crescono, bisticciano, si ammalano, pretendono, vogliono avere ragione, eccetera. La vita è un frullatore che non si ferma mai. L'energia elettrica che lo fa funzionare può essere una sola, l'amore. Se c'è quello, tutto funziona. Se manca quello, è un grave problema. Ma questo lo sapete benissimo.
1: Il racconto.
3: Il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte. Di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso guerriglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po'

Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire, finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare "non ne avevo alcuna" col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in "Sommersi e salvati a 40 anni di distanza". Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi. Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, "considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza". Levi commenta: "è come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono". Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolo abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Non a caso la disumanizzazione in atto ad Auschwitz si accompagna a una degradazione della lingua, come Levi ha rimarcato più volte. L'eterogeneità dei prigionieri

0: Nieri crea una babele di linguaggi che rende la comunicazione difficilissima e il tedesco stesso si corrompe fino a diventare una brutta copia di se stesso. L'emblema di questa degradazione è la figura più drammatica descritta da Levi nella Tregua, Hurbinek, il bambino senza nome, nato forse ad Auschwitz o arrivatovi piccolissimo. Incapace di parlare, riesce solo a emettere suoni inarticolati che i suoi compagni di camera si sforzano inutilmente di interpretare. Tuttavia i suoi occhi saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva. Era uno sguardo che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. Al contrario, la fine di Auschwitz comporta una rinascita della parola. Ciò avviene prima ancora che il lager sia raggiunto dagli alleati. I tedeschi l'hanno già abbandonato, ma i superstiti devono ancora lottare per la sopravvivenza, in condizioni estremamente dure. Eppure tra Levi e i suoi compagni di stanza si costruisce per la prima volta un dialogo autentico. A sera, intorno alla stufa, ancora una volta, Charles, Arthur e io ci sentimmo ridiventare uomini. Potevamo parlare di tutto. Immaginiamoci la scena. Un gruppo sparuto di uomini provati al punto da assomigliare a dei fantasmi. Buio, morte e disperazione tutto attorno. E nel mezzo la parola, come una fiammella che gradualmente ricomincia a bruciare. È fragilissima, è un nulla. Eppure è un piccolo miracolo, tanto che perfino chi non conosce la lingua viene a riscaldarsi alla sua fiamma. E possiamo anche pensare a un'altra scena per certi aspetti simile. In mezzo al fango delle trincee, con la morte costantemente davanti agli occhi, un ragazzo scarabocchia poche parole su foglietti di fortuna. Nascono così alcune tra le poesie più amate della letteratura italiana, e forse le parole di Ungaretti splendono tanto proprio perché nate nel buio, come infinitesimali scintille. Chissà quante volte nel corso della storia sono successi questi piccoli miracoli e quante volte ancora succedono, magari senza che nessuno li noti. Certo, Levi e Ungaretti hanno vissuto circostanze estreme. Presumibilmente, per nostra fortuna, non vedremo mai la parola levarsi in un contrasto tanto netto con ciò che la circonda. Tuttavia anche noi ci siamo certamente imbattuti prima o dopo in parole che sembravano brillare di luce propria. Parole che nell'opacità del linguaggio quotidiano si sono improvvisamente animate come un guizzo di fiamma. Si trattava magari di pensieri complessi, come un'intuizione trovata in un libro o l'affermazione di un maestro. O al contrario, di parole fulminee e semplicissime. Un ti amo detto in un fremito, il primo mamma di un bimbo. Magari erano addirittura parole del tutto comuni, come il famoso buongiorno di cui parlavamo all'inizio, che per qualche motivo hanno acquistato sapore e fragranza. È proprio da questi momenti che nascono le poesie, come spiega ancora Mario Luzzi. Sono i momenti in cui la parola significa veramente, ossia c'è un allineamento, una consonanza quasi perfetta tra la cosa di cui si sta parlando, la parola che la designa e il pensiero che la recepisce. In questo modo la parola diventa creatrice di vita, instaurando un rapporto diverso tra noi e le cose. Dà nuova vita alle cose stesse e al contempo le porta all'interno della nostra vita rinnovandola. Che poi, a ben pensarci, il racconto della creazione non comincia forse così? Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dunque il mondo nasce con una parola che letteralmente sfolgora, Una parola che significa pienamente ciò che dice e perciò lo fa essere, lo crea. Del resto lo leggiamo anche nel Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo. La parola, appunto. Ora, senza accampare pretese di onnipotenza, potremmo trarre da qui una considerazione generale. Le parole, se usate nella pienezza del loro potenziale, creano. Non lasciano mai le cose come stanno, ma creano qualcosa. Conoscenza, legami, bellezza, senso, umanità. Se chi le pronuncia è Dio, c'è il caso che ne scappi fuori un universo intero. Se è un poeta, più modestamente, ne uscirà una poesia. E se invece è un uomo qualsiasi, ne nascerà forse un pensiero, un'azione, un affetto. Chi può dirlo? Tuttavia, rientrando dai nostri voli pindarici, un quesito rimane. In che modo possiamo effettivamente utilizzare le parole al meglio del loro potenziale? Perché queste belle teorie dovranno pur tradursi in pratica. E ciò pone noi, cultori delle parole, in una situazione un po' imbarazzante. Dobbiamo forse aprire bocca soltanto se siamo assolutamente sicuri di creare qualcosa di significativo? Così la pensa, per esempio, il signor Palomar, indimenticabile personaggio di Italo Calvino. In un'epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinione o giudizi, il signor Palomar ha preso l'abitudine di mordersi la lingua 3 volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è ancora convinto delle cose che stava per dire, le dice. Se no, sta zitto. Di fatto passa settimane e mesi interi in silenzio. Questa risoluzione ha del fascino, ma temo che renderebbe la nostra compagnia insopportabilmente noiosa, oltre a procurarci un probabile esaurimento nervoso. Potrebbe perfino essere controproducente, e non solo perché, come dice il signor Palomar, capisce ben presto anche il silenzio è una forma di comunicazione, a volte perfino più forte delle parole. C'è anche un'altra considerazione da fare. Non sempre la potenza delle parole è evidente nell'immediato. Ci sono parole del tutto normali, pronunciate senza pensarci troppo, che pure nascostamente lavorano nel tempo, come piccoli semi piantati nel terreno. Possono essere le parole di un autore che, a mesi di distanza dalla lettura, ci tornano in mente con un significato nuovo. Oppure possono essere le chiacchiere scambiate con un amico, indifferenti in sé, ma capaci come fili invisibili di tessere un legame. Viceversa, poi, ci sono parole attentamente pensate che al momento fatidico escono male o comunque mancano il proprio bersaglio. Dobbiamo tenere conto anche di questo. La parola non è uno strumento infallibile. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole. voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Buone Notizie, allegato del Corriere della Sera. Un trilione di alberi, il pianeta di Mr. Tree. È l'obiettivo del World Economic Forum, di cui è consulente Tristan Leconte, il manager del metodo Insetting. Consiste nel compensare l'impatto ambientale delle produzioni finanziando la riforestazione del mondo. Di Sara Gandolfi. Tristan Leconte non è un ambientalista qualunque. Lui si definisce un imprenditore sociale. In Thailandia, dove vive, lo chiamano Tri perché non riescono a pronunciare il suo nome. In fondo non sbagliano. La sua società, Pure Project, negli ultimi 12 anni ha piantato 17 milioni e mezzo di alberi nel mondo. Sviluppa progetti di rigenerazione e conservazione dell'ecosistema con le comunità locali e supporta le aziende nella Corporate Climate Action utilizzando l'approccio Insetting, che consiste nel compensare all'interno della catena del valore gli impatti della propria attività produttiva. Leconte è anche membro del comitato consultivo di One Trillion Trees, la campagna del World Economic Forum per coltivare, ripristinare e conservare un trilione di alberi. La domanda quindi è d'obbligo: di quanti alberi ha bisogno il pianeta per bilanciare il danno fatto dall'uomo alla natura? Uno studio dell'Università ETH di Zurigo stima che possiamo piantare 1.200.000 milioni di alberi sulla Terra. C'è una lunga strada da percorrere ancora, anche perché ogni giorno vengono tagliati 10 milioni di alberi. Ciò che la mia società ha piantato, dunque, equivale ad appena 2 giorni di deforestazione, risponde l'imprenditore francese senza cedere alla tentazione di arrendersi. Ho un figlio di 10 anni e sono molto preoccupato per il suo futuro, ma non voglio raccontargli una storia deprimente. Voglio che abbia la capacità di sperare che un giorno saremo capaci di rigenerare il pianeta. Se ti fai vincere dalla negatività, non ti impegni più. Leconte è convinto che l'ecologia renda felici. Lui assicura di esserlo da quando, a metà anni 90, ha fondato Alter Eco, marchio del commercio equo e solidale. A quei tempi era considerato un settore per hippies. Ora questi temi sono diventati mainstream, addirittura di moda. È abbastanza? No, ma bisogna cominciare da qualche parte. Leconte, tutt'altro che hippie, ha tirato dritto con l'idea che poteva contribuire a migliorare il pianeta senza rinunciare al profitto. E così si è lanciato in una serie di progetti socioambientali che nel 2008 sono sfociati in Pure Project, impresa sociale specializzata in consulenza sulla sostenibilità, valutazioni dell'impronta di carbonio, parametro per stimare le emissioni di gas serra, e compensazione di CO2 attraverso progetti internazionali di forestazione e tutela ambientale. In collaborazione con decine di cooperative di commercio equo e solidale, oggi lavora in tutto il mondo, Italia compresa, con i piccoli agricoltori per sviluppare progetti agroforestali che vengono successivamente venduti come crediti di carbonio, creando entrate aggiuntive per le comunità locali e combattendo il cambiamento climatico. Nel 2010 la rivista Time lo ha inserito nella prestigiosa lista delle 100 persone più influenti del mondo, definendolo un visionario, pioniere del business etico. Nel frattempo è diventato anche protagonista di docufilm che raccontano le sfide più complesse della produzione sostenibile, come la serie Another World, in programmazione dal 31 maggio sulla F, Sky 135. Piantare un albero non basta, avverte. Un'azienda deve prima valutare la propria impronta di carbonio e cercare di migliorarla attraverso la Science Based Target Initiative, meccanismo che calcola quanto e come ridurre le emissioni di gas serra per essere in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. È il fondamento di una corporate climate action efficace. Quando le aziende non possono raggiungere le riduzioni richieste, ad esempio perché sono in forte crescita, è giusto che bilancino la propria impronta di carbonio piantando alberi, che sono l'unico strumento efficace per la cattura e il sequestro della CO2. Senza contare che l'albero genera molti altri benefici. È la forma vivente più generosa sul pianeta. Pulisce aria e acqua, sequestra la CO2 e per molte culture è un simbolo sacro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Green Card alla romana. 2000 anni fa diventare cittadini di Roma era un ambito traguardo. Poteva rivelarsi una questione di vita o di morte. Di Giuseppe Concilio. Scriveva con orgoglio Cicerone: Civis Romanus sum. Sono un cittadino romano. E tanto bastava per dire che era un privilegiato. La cittadinanza romana 2000 anni fa era ambita quanto la green card che equipara i residenti stranieri ai cittadini statunitensi. Uno status che garantiva diritti e libertà di cui soltanto i cittadini della Repubblica e poi dell'Impero potevano godere. Ma più facile da conquistare rispetto a un passaporto a stelle e a strisce. I vantaggi erano molti, uno su tutti: non poter essere torturato o sottoposto a soprusi dalle autorità. Un privilegio non da poco, che la dice lunga sulla giustizia dell'epoca. Essere o non essere romani poteva rappresentare lo spartiacque fra la vita e la morte. A differenza di altri popoli antichi, i romani consideravano la cittadinanza uno status giuridico. Si era romani per nascita, se il padre era cittadino, o in caso di unione illegittima, se lo era la madre. Ma si poteva anche diventarlo. Persino gli schiavi liberati ottenevano la cittadinanza se il loro ex padrone era romano. E i loro figli, nati ingenui, ossia liberi, potevano essere eletti e concorrere per le più alte cariche politiche. Nell'antica Grecia era diverso. Ad Atene, dai tempi di Pericle, V secolo avanti Cristo, la partecipazione alle assemblee e quindi alla vita politica della polis era preclusa agli stranieri e a chi non era figlio di genitori ateniesi. Lo stesso Aristotele, nativo di Stagira, quando si trovava ad Atene, era considerato uno straniero e non ebbe mai alcun diritto politico. Roma, fin dalla sua fondazione, accolse gli stranieri. Sarebbe stato lo stesso Romolo a istituire un asilum sul Campidoglio, dove accorsero persone di ogni ceto, furfanti e persino schiavi. un antenato insomma del diritto d'asilo. La progressiva espansione del territorio di Roma e della res publica portò all'estensione della cittadinanza, prima al Lazio, poi all'intera penisola, a cominciare dall'89 avanti Cristo, quando grazie a una legge gran parte dei popoli italici diventarono romani a tutti gli effetti. Nel 48 d.C. l'imperatore Claudio pronunciò un famoso discorso in Senato, nel quale sosteneva come i romani, fin dalle origini, avessero accolto i popoli vinti. Ma la cittadinanza fu concessa a tutti i popoli romanizzati 150 anni dopo, quando nel 2012 d.C. l'imperatore Antonino Caracalla emanò l'editto Constitutio Antoniniana. Fino ad allora, per integrare i popoli sottomessi, i cosiddetti peregrini, i romani concedevano il prezioso status soltanto ai notabili, una strategia che lo storico Alessandro Barbero, nel suo libro Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, La Terza editore, definisce una deliberata politica di corteggiamento e assimilazione delle élite condotta dalle autorità romane. Solo che poi, romanizzando le élite, anche la gente comune finiva per ambire alla cittadinanza. Come dar loro torto? Poteva infatti succedere che un ebreo che predicava a Gerusalemme nel primo secolo d.C. fosse arrestato e poi crocifisso, mentre un altro, sempre ebreo e colpevole dello stesso reato, venisse liberato in quanto cittadino romano. È la differenza tra Gesù e San Paolo, alias Saul di Tarso. Secondo gli Atti degli Apostoli, Paolo si difese così: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano!» Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì!» Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro!» E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita!» Paolo era infatti cittadino romano dalla nascita, nonostante fosse un ebreo nativo di Tarso, in Cilicia, attuale Turchia. Essere cittadini romani aveva poco a che fare con l'appartenenza etnica. Lo status di cittadino romano quindi nei secoli si estese sempre più, e quando Caracalla nel 212 concesse la cittadinanza a Pioggia, la distinzione tra romani e i peregrini era ormai sottile. Questi ultimi, quando si arruolavano nei reparti ausiliari che affiancavano le legioni, riservate ai romani, al congedo ottenevano la cittadinanza tramite l'emerita missio, un diploma in bronzo. Fin dall'epoca di Augusto, 63 a.C., 19 d.C., il congedo degli stranieri sfociava nello status di cittadino. Inoltre si poteva diventare romani anche per concessione diretta dell'imperatore. Eppure Caracalla sentì il bisogno di fare un passo in più. Perché? Piuttosto semplice: per arricchire le casse dello Stato. Suo padre, l'imperatore Settimio Severo, secondo il racconto dello storico Cassio Dione, avrebbe raccomandato ai suoi due figli: «Andate d'accordo, arricchite i soldati e non preoccupatevi degli altri». Sull'andare d'accordo sappiamo come finì. Il più grande, Caracalla, assassinò il fratello Geta, con cui divideva il potere imperiale. Ma sul resto seguì invece i consigli paterni e aumentò le paghe dei soldati. Questo però fece lievitare le spese per l'esercito e lo costrinse a battere una nuova moneta, l'antoniniano, dal valore nominale di 2 denari d'argento, dal peso di 1,5. Ricorse cioè alla svalutazione, riducendo il contenuto in argento delle monete. Ma tutto questo ancora non bastava. La peste che aveva colpito l'impero al tempo di Marco Aurelio, 121-180 d.C., aveva fatto precipitare le entrate fiscali. Si calcola che morì un terzo della popolazione dell'impero, stimata precedentemente in 60 milioni di abitanti, e poiché il trattamento fiscale fra cittadini romani e peregrini era diverso, i romani pagavano quasi esclusivamente le imposte indirette, i secondi pagavano le imposte dirette. L'estensione della cittadinanza poteva far quadrare i conti. Come sottolinea maliziosamente Cassio Dione, concedere la cittadinanza era dunque un modo per far pagare ai peregrini anche le tasse riservate ai cittadini romani. Nonostante la fregatura fiscale, le reazioni furono entusiastiche. Un cittadino di Alessandria, Marco Aurelio Melas, decise di scolpire un'iscrizione nello stesso 212 d.C. in lode dell'imperatore Caracalla, osannandolo come salvatore del mondo intero. Un altro neocittadino, Marco Aurelio Zosimo, definì addirittura la concessione della cittadinanza il sacro dono. Ma presto i barbari, sempre più spesso integrati nell'impero, diventarono romani semplicemente quando si cominciavano a sentire tali. Lo dimostra per esempio una tomba scoperta nei pressi di Budapest in Ungheria. È di un soldato franco e ha questa iscrizione: «Sono un franco, ma in armi sono un soldato romano». Paradossalmente, dare la cittadinanza a tutto l'impero aveva reso i barbari più consapevoli della loro identità.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i due biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla

scampo ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni. Ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni. Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro, e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole, che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni, e imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti. Prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo,
come ha sperimentato la

0: stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola, ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena distruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, Solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo, il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di due terzi in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000, solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su tre termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno e in America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare. E le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto a Casoria non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua a Frascati e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura ad Asti, senza terra e senza roba in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melso, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia. Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi. Più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori Avvertenza, Avvisi, Spiega, Ripeti, Notizia, Recita, menzione, lamenta, sentenza, oratore, sospiri, sparla, minacciati, adulante, denunziante, querelante, calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi, infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio, Arduino Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso, è composto dal vocabolo Hardu, forte, valoroso, audace, e da Win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico Aig, ovvero proprio, personale, e Hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si allodesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i longobardi, e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli atala, nobiltà, e bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come Otto o Oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Roger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà calabrese non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? a Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi. A Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso. Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino, 2023. Letto da Elsa Sabbadin. Il 19 gennaio 2018, Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, è stata nominata senatrice a vita dal presidente Sergio Mattarella. Dopo 30 anni di testimonianza nelle scuole, inizia un nuovo impegno istituzionale. Nonostante le minacce e i messaggi d'odio che richiedono una scorta, Liliana Segre continua a lavorare con determinazione, portando avanti la sua attività al servizio del paese. Buon ascolto.
2: 8 vite di Carlo Verdelli. Anche per una come lei ci può essere una prima volta passati i 90 anni. Nel febbraio 2022 ha debuttato con uno spazio fisso su un giornale, il settimanale Oggi. Ultima pagina, nella stanza che fu di Indro Montanelli, argomento a piacere. E scorrendo le pagine di questo libro, curato con bravura e grazia dalla giornalista del Corriere della Sera, Alessia Rastelli, tra molte altre cose ritroverete la raccolta di queste sue stanze, che sono un dialogo coi lettori sui temi che le stanno più a cuore. La memoria su tutti, esercizio civile che sta rapidamente cadendo in disuso e che invece va mantenuta come il faro che illumina il presente e lo preserva dagli incendi devastanti di un passato che altrimenti rischia di diventare remoto, troppo remoto e alla fine rimosso. A cercare in ogni modo di impedire questa rimozione, Liliana Segre sta dedicando ancora e ancora le energie di un'esistenza sfregiata proprio da quel passato e poi ostinatamente risorta, anche per scongiurare il rischio che l'incubo ritorni in qualsiasi sembianza o mascheramento. Ha mille volte ragione Dostoevskij. Il soffrire finisce. È l'aver sofferto che non finisce mai. Ci sono tante sofferenze che non finiscono e tante vite in questa vita di Liliana Segre. Di ciascuna troverete traccia nelle prossime pagine. C'è la vita di una bambina italiana che a 8 anni da un giorno all'altro scopre di non potere più tornare a scuola perché ebrea. Quella di una ragazzina italiana che a 13 anni e mezzo viene deportata con il padre Alberto. La madre Lucia l'ha lasciata orfana a 11 mesi dalla stazione centrale di Milano, carro bestiame, destinazione Auschwitz. Quella di un'internata dal nazismo che nel lager perde prima il papà, poi i due nonni Giuseppe e Olga, mandati entrambi alla camera a gas appena arrivati al campo. Quella di una vittima resistente allo sterminio e poi alla marcia della morte cui furono costretti i prigionieri come lei, spinti a forza dagli aguzzini tedeschi verso altri campi di concentramento prima che le truppe sovietiche liberassero Auschwitz il 27 gennaio 1945, diventato anni dopo il giorno della memoria. E fin qui il rovinoso precipitare in uno dei grandi inferni della storia che le lascerà un numero bluastro 75190 marchiato sull'avambraccio sinistro poco sopra dove si porta l'orologio e ferite che non si vedono ma che non cicatrizzano più. Ma sopravvive Liliana Segre, diventa una sopravvissuta, che è una condizione permanente. Non si smette di esserlo anche dopo che tutto sbiadisce nel tempo, ma riaffiora alla coscienza con una potenza vivida e devastante. Come si fa a cancellare l'immagine di un genitore, il padre Alberto, che negli ultimi giorni insieme nel carcere di San Vittore, ormai arreso a un destino inevitabile, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo? Come si fa a rimuovere l'immediato dopo quella marcia della morte che fu inflitta ai reduci di Auschwitz come un più di supplizio? Io l'ho vista la forza dell'impossibile, racconterà in queste pagine ad Alessia Rastelli. Ridotti a scheletri, ci costrinsero a camminare, uccidendo sul posto chiunque non ce la facesse. Io ero malata, prostrata, con le vesciche sanguinanti ai piedi, ma non mi fermai. Una gamba davanti all'altra, volevo vivere. E vivrà Liliana. Rimonterà con dolore il destino che nazismo e fascismo avevano preparato per lei. A 18 anni, anima ferita e lacera, in perenne bilico sull'abisso della disperazione, cioè della perdita di qualsiasi speranza di un futuro, troverà un uomo, Alfredo Belli Paci, che ne avrà cura, l'aiuterà a non perdersi, diventerà il compagno di un'altra vita ancora, quella di madre e nonna, con 3 figli e 3 nipoti. La migliore vittoria contro Hitler che avrebbe voluto annientarmi. Un lungo pezzo di esistenza spesa ad amare e a ricomporre un'identità frantumata da quel giorno al binario 21 sul treno della nostra incancellabile vergogna nazionale. E quando il puzzle di se stessa riprende forma e senso intorno ai 60 anni, comincia a uscire dalla grotta di bene che insieme alla sua famiglia si è costruita e decide di andare nelle scuole a parlare di genocidio, perché i ragazzi sappiano dal vero quello che altrimenti rischia di restare, nel migliore dei casi, materia di studio. Una lezione vivente e itinerante, una prova di enorme coraggio che la vedrà impegnata a girare l'Italia per raccontare che cosa è stata la Shoah, il più atroce buco nero dove si è precipitata l'umanità. Lo farà, lo ha fatto, non per vendicarsi di quanto ha subito, dei morti che ha dovuto piangere, dei fantasmi con cui è stata costretta a convivere. La grande lezione di Liliana Segre è che ha messo a disposizione il suo enorme bagaglio di pene, senza aggiungerci un grammo di odio, anzi scoraggiandolo, inchiodandolo alla responsabilità di essere stato il vero motore di questa tragedia, come di ogni altra tragedia che veda dominare la sopraffazione dell'altro soltanto perché diverso. Per sesso, religione, lingua, opinione politica, condizione personale o sociale. Perché i giovani, almeno loro, soprattutto loro, sappiano dove la strada dell'odio può portare e imparino presto, subito, che il loro domani dipenderà da quanto sapranno distinguere il male dal bene e a difenderlo. Il bene supremo della convivenza pacifica, da qualsiasi veleno, da ogni razzismo, da ogni tentativo di sottrazione della libertà e della dignità dell'individuo. Bambina, ragazza, deportata, sopravvissuta, moglie, madre, nonna. L'ottava vita di Liliana Segre, testimone di ingiustizia, riassume tutte le precedenti e le trasforma in educazione. Non dalla cattedra, ma dall'esperienza, la più terribile che essere umano possa subire. Un insegnamento paziente ma fermo che sta alla base di ogni comunità fondata sul primo dei valori, la tolleranza contro l'intolleranza. La civiltà contro la barbarie, il rispetto dell'altro contro il disprezzo degli altri. La nomina a senatrice a vita, voluta dal capo dello Stato Mattarella, e la presidenza della Commissione straordinaria contro l'istigazione all'odio e la discriminazione, varata nella scorsa legislatura il 30 ottobre 2019 e riconfermata a gennaio 2023 dal nuovo Senato, avrebbero dovuto essere il giusto sigillo di una parabola di tante vite in una, un patrimonio di umanità da onorare. E lo sono, Sigillo, nonostante le minacce e gli insulti, anche centinaia in un solo giorno, che hanno spinto lo Stato ad assegnare una scorta armata proprio a Liliana Segre, caso unico nell'universo di una vittima dell'Olocausto, costretta a essere protetta da chi non si rassegna, che ancora esistano, resistano e parlino e combattono persone come lei, voci implacabili di un orrore che sembrerebbe estirpato, ma che cancellato del tutto non è, come questo libro in più parti dimostra e denuncia. È lei stessa, la signora dalle tante vite, a temere per il domani. Ma il tempo che passa e l'inesorabile venire meno di noi sopravvissuti aumentano la mia ansia che sia stato tutto inutile e che, come dico spesso, della Shoah non resterà che una riga nei libri di storia e poi, forse, nemmeno quella. L'ignoranza è una scelta. La memoria sempre più corta ne è una conseguenza. L'esito del disimpegno a ricordare equivale a consegnare le nuove generazioni al rischio di altri abissi. Non basteranno certo queste pagine a scongiurarlo, ma che almeno valgano come un ulteriore segnale di pericolo. Altre vie sono possibili e altamente consigliabili. Basta seguire la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato. E quella farfalla, per chi non lo sapesse, è lo spirito guida di Liliana. Prima parte. Il dovere di impegnarmi. Conversazione con Alessia Rastelli. Ricevo messaggi d'odio e minacce. Vivo con la scorta. Ma mi arrivano anche ogni giorno tantissime attestazioni di stima e di affetto che mi sostengono, mi nutrono e mi spingono ad andare avanti. Nata a Milano il 10 settembre 1930, sopravvissuta ad Auschwitz dove fu deportata tredicenne, dal 19 gennaio 2018 Liliana Segre è senatrice a vita. A nominarla è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'incarico apre, dopo la trentennale testimonianza in centinaia di scuole, davanti a migliaia di studenti, un'ulteriore fase nella vita di una donna che non si è mai risparmiata nel fare il proprio dovere, quello dell'impegno istituzionale. Per uno strano destino, dirà il 13 ottobre 2022, inaugurando a Palazzo Madama la nuova legislatura, la stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare. Oggi si trova addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Fin da subito, dopo la nomina, Liliana Segre vuole onorare il suo strano destino anche per quelli che non sono tornati. Prima iniziativa, una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza che lei stessa presiederà. Nel frattempo viene chiamata sempre più spesso a esprimersi nel dibattito pubblico. Non si sottrae, ma con l'esposizione arrivano le minacce, serve la scorta. La senatrice comunque non si ferma e, a braccetto con i carabinieri, prosegue la sua attività al servizio del paese. Con analogo spirito civile, nel febbraio 2022 accetta di tenere una rubrica. La stanza sul settimanale Oggi, in quanto occasione di dialogo e di scambio con i lettori, non solo sulla sua storia personale, ma anche sui temi dell'attualità. In questo volume si raccolgono un anno di rubriche scritte per Oggi e i discorsi pubblici più importanti. Due tipologie di testi che, seppure di tono diverso, compongono anche un racconto in presa diretta del nostro paese. un commento sempre rigoroso e di alto valore morale via via che i fatti accadono e insieme vicino ai cittadini, alla loro vita reale, in un momento particolarmente complicato, segnato dalla pandemia e dal ritorno della guerra in Europa. In apertura, nel colloquio che segue, Liliana Segre spiega come lei stessa abbia vissuto questi ultimi anni, dove nascano la forza di spendersi, il suo impegno per l'Italia, l'instancabile e generosa iniziativa. In chiusura, la postfazione del figlio, Luciano Belli Pace, offre uno scorcio ancora più intimo, privato, su come sia cambiata la vita della madre e sul privilegio di esserle accanto. Senatrice Segre, che cosa ha provato il giorno in cui è stata nominata? La notizia mi ha colto completamente di sorpresa. Non conoscevo il presidente Mattarella e mai mi aveva neppure sfiorato l'idea di poter ricevere un incarico così prestigioso. La prima telefonata del Quirinale mi raggiunse a Milano mentre stavo facendo acquisti in un negozio. Quando capii, dovetti chiedere una sedia per riprendermi dall'emozione. Qualche ora dopo, il capo dello Stato mi chiamò personalmente per comunicarmi che aveva firmato il decreto di nomina e conversammo a lungo. Fu un colloquio indimenticabile. Mi resi conto che sapeva tutto della mia storia. Mi disse anche che aveva pensato a mio padre Alberto e a ciò che avevo raccontato sui giorni trascorsi con lui nel carcere di San Vittore, quando, ormai consapevole del destino che ci aspettava, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo. Qual è stato in questi anni il suo rapporto con il Presidente della Repubblica? Già prima della mia nomina nutrivo per lui una notevole ammirazione. Mi piacevano molto il suo stile, sempre misurato da professore universitario, i toni pacati, l'apparente timidezza e al tempo stesso la fermezza dei principi e la grande maestria istituzionale. Un profilo così in controtendenza in questo tempo in cui dilagano sguaiatezza e furbizia spicciola, da apparire quasi miracoloso. Quando è stato rieletto per un secondo settennato, mi sono sentita rassicurata. Non per nulla l'avevo votato ininterrottamente fin dal primo scrutinio. Mi ero infatti detta, dato che vorrei come

un discreto sconvolgimento. Ero un'anziana assolutamente comune, una pensionata, una mamma, una nonna. Tra l'altro ero anche in procinto di smettere di parlare nelle scuole, perché giunta a un'età avanzata sentivo una grande stanchezza e perfino il rischio di logorare il mio equilibrio. Mi accadeva sempre più spesso, mentre portavo la mia testimonianza agli studenti, di avvertire una specie di sdoppiamento, come se fossi la nonna della bambina che raccontavo, e di provare una pena infinita per quella nipote che ero io stessa. Ho cercato di proseguire il più a lungo possibile, ma per questi motivi, il 9 ottobre 2020, ho reso la mia ultima testimonianza pubblica nella Cittadella della Pace dell'Associazione Rondine, nell'Aretino, e mi sono fermata. Porto invece avanti con tutte le forze che mi restano il mio impegno di senatrice, anche se non è stato facilissimo abituarmi a essere sotto i riflettori. Certamente la sua esposizione è aumentata. Sì, è indubbio. Questo da un lato mi fa ricevere una dose impressionante di affetto e di stima che non cessa di stupirmi. Una vicinanza che mi incoraggia e insieme mi trasmette una grande responsabilità, talora anche un po' di ansia e timore di sbagliare. Dall'altro lato c'è una parte di persone, minoritaria ma molto attiva, che alla mia esposizione reagisce dedicandomi messaggi di odio e maledizioni ogni volta che apro bocca o che si parla di me. Immagino che succeda a molte figure note, ma io vivevo nell'anonimato fino a pochi anni fa e dunque, quando accade, un po' mi colpisce. Particolarmente impegnativo fu l'autunno del 2019. Il 30 ottobre, a Palazzo Madama, la sua mozione per istituire la commissione contro l'istigazione all'odio ottenne il via libera, ma con l'astensione del centrodestra. Il 19 gennaio 2023, invece, nella nuova legislatura, il Senato, questa volta a maggioranza di centrodestra, ha votato all'unanimità per la ricostituzione della commissione. In quel giorno del 2019 fui molto dispiaciuta. Ma per fortuna il 22 giugno 2022, dopo tanto lavoro e quasi 100 audizioni tra esperti, rappresentanti delle istituzioni italiane e di organismi internazionali, il documento finale della Commissione ha ricevuto l'approvazione trasversale da parte di tutti gli schieramenti. È stata una grandissima soddisfazione e lo considero un esempio virtuoso del modo in cui può agire la politica. Altrettanto soddisfatta sono stata lo scorso gennaio, quando il Senato ha votato all'unanimità per ricostituire la Commissione. L'autunno del 2019 fu anche il periodo in cui aumentarono le minacce nei suoi confronti. Dal 7 novembre di quell'anno lei ha la scorta. I messaggi di odio arrivano soprattutto dai social network e io ne sapevo ben poco. Data la mia età, infatti, non ho un account e i miei figli avevano deciso di risparmiarmi queste sgradevolezze. Poi la questione divenne pubblica e ne ebbi piena coscienza. Ancora oggi gli insulti e gli auguri di morte che ricevo su Facebook, Instagram e Twitter possono essere fino a centinaia in un solo giorno. Sono sufficienti pochi post che mi attaccano e, sotto a ciascuno, decine di commenti volgari degli odiatori. Poi, magari, per un po' tutto tace, ma basta una mia dichiarazione e arriva una nuova ondata. Ad ogni modo, mai mi sarei sognata di avere una scorta, né tantomeno di chiederla. È stata l'allora ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ad un certo punto ritenne più prudente assegnarmela.
All'inizio rimasi molto turbata, sia per il fatto stesso che

E a quasi 90 anni ne avessi bisogno, sia perché temevo che la mia libertà ne sarebbe stata limitata. Poi, però, l'esperienza con gli straordinari carabinieri che ogni giorno mi sono accanto si è rivelata una ricchezza, tanto che ormai considero anche loro idealmente i miei nipoti. Da dove nasce la forza di continuare a impegnarsi e andare avanti? Non sono facilmente impressionabile e cerco di svolgere il mio ruolo con serietà, spinta da due imperativi. Il primo riguarda la memoria. Sento che ciò che ho fatto, che ancora faccio e che continuerò a fare finché avrò fiato, sia un dovere nei confronti dei miei cari e di tutti gli altri morti innocenti per la sola colpa di essere nati. Il secondo imperativo, che ispira la mia attività pubblica anche su altri temi, è il dovere civico di spendersi ogni qualvolta se ne presenti la possibilità per fare l'interesse generale del paese, per diffondere i principi della Costituzione, per favorire la più ampia condivisione dei valori democratici e del rispetto dei diritti umani. Ho visto sulla mia pelle a che cosa portino l'indifferenza e il non fare la scelta. Ecco perché, finché riuscirò, continuerò a impegnarmi. Va in questa direzione anche la decisione di denunciare gli odiatori? Istintivamente reagirei con il silenzio, ma so che quanto succede a me potrebbe capitare ad altre persone, magari sole o più fragili, e so anche quanto sia facile passare dalle parole ai fatti. Perciò, per quanto faticoso alla mia età, ho deciso di procedere per vie legali. Quanto è importante avere vicino la sua famiglia? È fondamentale. In passato è stato essenziale la presenza di mio marito Alfredo. Senza di lui forse sarei diventata una di quelle donne che entrano ed escono dalle cliniche psichiatriche, considerate strane dalle loro stesse famiglie. Lo incontrai quando avevo 18 anni durante un soggiorno nelle Marche, dove lui viveva e da dove venivano i miei nonni materni. L'esperienza del lager era ancora recente. Ero selvaggia, un animale ferito. E lui mi salvò con il suo amore. In seguito, quando intorno ai 60 anni presi la decisione di testimoniare nelle scuole, ogni volta che tornavo a casa lui era lì ad accogliermi e a chiedermi come fosse andata. È morto all'inizio del 2008, ma abbiamo avuto tre figli e tre nipoti che mi sono sempre accanto e con i quali condivido tutto quello che mi accade. I miei figli, Alberto, Luciano e Federica, erano con me, ad esempio, la sera del 10 dicembre 2019, quando, dopo le minacce e la scorta, oltre 600 sindaci da tutta Italia sfilarono a Milano per esprimermi solidarietà.

Avete ascoltato un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino 2023, letto da Elsa Sabbadin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.